0: twist of fate.
1: Da l'una alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Giudica il tuo successo in relazione a ciò che hai dovuto rinunciare per ottenerlo. Dalai Lama.

Stai ascoltando Blue Moon su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Tutto ciò che capisco, lo capisco solo perché amo. Lev Tolstoj.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Nulla è nella mente prima che non sia stato nei sensi. San Tommaso d'Aquino.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Meglio tacere e dare l'impressione di essere stupidi, piuttosto che parlare e togliere ogni dubbio. Abraham Lincoln.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon.
2: Sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of love.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.
2: That sky shall get them, that's not shall.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Un uomo che osa sprecare anche solo un'ora del suo tempo non ha scoperto il valore della vita. Charles Darwin.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ti amo con un amore che è più dell'amore. Edgar Allan Poe.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Morire non è nulla. Non vivere è spaventoso. Victor Hugo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: I due giorni più importanti della vita sono il giorno in cui sei nato e il giorno in cui scopri il perché. Mark Twain.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Dall'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
0: Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Scegli un lavoro che ami e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua. Confucio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Sappi che sceglierei te. Sceglierei te mille volte. Che fosse per me, sarei già lì ad abbracciarti per tutta la notte. O tutta la vita. Charles Bukowski.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Abbiamo due vite. La seconda inizia quando ci accorgiamo di averne una sola. Confucio.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Chi vive senza follia non è poi così saggio come crede. François de La Rochefoucauld.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Fuggiremo il riposo. Fuggiremo il sonno. Supereremo in velocità l'alba e la primavera. E prepareremo giorni e stagioni a misura dei nostri sogni. Paul Éluard.

0: notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 4 e 59 minuti.

0: una cosa, diciamo, bresciano bergamasca, Neuf de Lille, tipicamente francese, Neuf de Lille, scusa, francese, Neuf de Lille. Buongiorno, ben arrivati, Caffè Latte con te, c'è la mia collega internazionale, Laure Ghisland.
1: Eccola qui, Ghislandi, Max Parisi, bonjour, comment ça va?
0: Oh, ça va bien, qua va tutta la croissant.
1: Ah beh, vive la baguette allora, a questo punto direi che
0: solo se volete
1: questo.
0: Lezioni in francese siamo disponibili, sì, durante l'estate siamo liberi, quindi possiamo tranquillamente aiutarvi.
1: Je l'ai tutti le francese all'école, mais je l'ai aussi oublié. Cioè, l'ho dimenticato proprio totalmente.
0: Lei è brava veramente, cioè, mi prende in giro, ma poi è brava veramente. Allora, ben arrivati, nuova puntata di Caffè Latte con te, siamo a giovedì 9 luglio,
1: esatto.
0: No, stavo cercando una conferma, perché poi mi devo dare i pizzicotti, ma siamo già il 9 luglio.
1: Ah, ma ieri come mi hai aperto un mondo, guarda, tu non lo sai proprio, neanche.
0: Basta dire luglio e lei, ah sì, è luglio, è così. Va bene, io direi di partire, che abbiamo anche un po' di cose di cui parlare nel corso di questo primo
1: Dai, novella sposa, Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Hai detto bene, Taylor Swift, che abbiamo ascoltato poc'anzi qui su Radio Monte Carlo, si è sposata col suo fidanzato, adesso mi sfugge il nome, il
1: Travis,
0: quello lì è segretissimo. Cioè, se c'è una cosa che per esempio è proprio opposta ad alcune star è che lei davvero sulla riservatezza ha puntato tantissimo.
1: Pare che Adam Sandler abbia ufficiato la cerimonia, quindi già questo, chissà come
0: sempre... Si è sposata a New York, mi dicevi?
1: Al Madison Square Garden, l'ha affittato tutto, a un certo punto è uscita anche una scritta con Just Married.
0: Che bello ragazzi, che bello. Tra l'altro credo abbia affittato anche tutto il contorno del Madison Square Garden, in modo che nessuno si possa avvicinare, perché non sono circolate né video né fotografie,
1: nulla
0: di nulla che possa in qualche maniera aver riportato un'immagine di quello che è successo a sto matrimonio. Ed è raro,
1: è raro. Magari hanno venduto l'esclusiva a qualche giornale, questa cosa ancora non è dato saperla, però gli invitati comunque hanno spoilerato i loro look personali, quindi sappiamo come si sono agghindati
0: e come si dovevano agghindare. D'altra parte, voglio dire, se vai a un matrimonio ti vesti bene, non so,
1: in teoria,
0: a New York avrà fatto caldo, ma dentro ci sarà stata l'aria condizionata, queste domande
1: penso
0: di base
1: di
0: proprio
1: sì.
0: E il buffet com'è,
1: esatto, ma il bere era buono? Perché?
0: Ma poi il bere ti fanno pagare, ti danno un tagliandino per il primo drink gratis, il secondo, siccome il matrimonio di Taylor Swift, paghi. No,
1: c'è mica l'open bar, stai scherzando?
0: Oh, lì c'è tutti i braccine corte, voglio dire, a New York mica vai a spendere. Poi gli avrà detto: ragazzi, cioè, ho speso tutto per il Madison Square Garden, adesso non è che posso darvi da bere gratis.
1: Ma Taylor Swift è fra i billionaire, vero?
0: Abbondantemente, insomma,
1: okay,
0: solo
1: allora,
0: diciamo, l'Ira Tour di un paio d'anni fa gli aveva portato qualcosa come 5-6 miliardi di dollari di fatturato complessivo, credo che sia abbondantemente.
1: Che era il tour, poi credo dopo un paio di mesi lei abbia ricompensato tutti quelli che hanno lavorato, dai macchinisti,
0: esatto,
1: con un tot di centinaia di
0: milioni. Sulla spalla e tanti
1: dollari.
0: Complimenti, come fanno alcuni capi che sappiamo molto bene. Vabbè,
1: diamo
0: c'è la pubblicità, poi torniamo, c'è anche la musica qui su Radio Monte Carlo con i Simple Red.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: È arrivato il momento, nonostante Taylor Swift, nonostante i gossip che abbiamo cercato di lanciare in questa prima mezz'ora di Caffè Latte con Te, siamo pronti a parlare, tristemente perché caldo ci assilla, abbastanza, di previsione del tempo.
1: Sono già sudata, ma sentiamo cosa ci dicono gli amici di Meteo.it.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
3: Sì, buongiorno a voi e ben ritrovati. Sul fronte del caldo, diciamolo subito, non ci sono buone notizie perché il rovente anticiclone nordafricano, sia nei prossimi giorni ma probabilmente per tutta la prossima settimana, continuerà a dominare nel Mediterraneo e sul nostro paese. E anzi, le temperature gradualmente dovrebbero aumentare. Già nei prossimi giorni comunque si toccheranno picchi vicini ai 40 gradi in Sardegna e poi da martedì della prossima settimana le temperature dovrebbero aumentare un po' in tutta Italia, con picchi addirittura previsti vicino a 45 gradi in Sardegna e Sicilia. Anche al centro-sud si toccheranno i 39-40 gradi, al nord avremo temperature fino anche a 36-37 gradi ma con elevati tassi di umidità. Intanto però la giornata di oggi vedrà temperature un po' più moderate, con valori fino a 34-35 gradi. Il tempo sarà complessivamente soleggiato, attenzione però nelle ore pomeridiane allo sviluppo di temporali di calore sulle zone montuose del centro-nord, tempo più stabile al sud e nelle isole maggiori. Direi con questo è davvero tutto, io vi auguro ancora una buona giornata.
0: Torno a ripetere, adesso per questione di sintesi, uno dice, vedi la sigla, meteo.it, fa caldo, basta, così chiudi sigla, basta. Sarebbe stato, grazie comunque per la vostra completezza di informazione, amici di meteo.it.
1: E noi qui che facciamo le cose per bene, cioè intoniamo la musica ai momenti, adesso arrivano i Jungle, che potrebbe anche, insomma, somigliare.
0: Ci sta.
1: Questa città è una giungla, carry on.

0: Attenzione, cari amici, amici e amiche di Radio Monte Carlo, stiamo per entrare con tutta la delicatezza che ci mettiamo noi sempre, sì, nella storia di questa famiglia, i Mountbatten, ma anche conosciuti come i Windsor, che hanno a che fare con questo figliuol prodigo, il principe. È ancora principe?
1: È ancora principe.
0: Sì, sì. Il principe Harry, che è il fratello minore di William, quello che è destinato al trono è lui. Harry fa l'accessorio, credo, però.
1: Allora, innanzitutto lui è tornato a Londra per alcuni impegni legati agli Invictus Games.
0: Non è che è andato lì per caso, tu mi spiegavi che è andato lì a cercare finanziatori sponsor per questi Invictus Games.
1: Sì, un grande evento organizzato per i veterani di guerra, deve raccogliere 3 milioni di sterline.
0: Così pochi?
1: Che da privati, tra l'altro, quindi se non riesce a raccogliere,
0: anche perché il papà gli ha fatto cosa hai detto?
1: 3 milioni sono veramente tanti
0: di sterline, fra l'altro, che pochi. Comunque, poteva essere il momento, diciamo, per rimettere insieme le fila di una famiglia,
1: i cocci
0: di questa famiglia che si è un po' distrutta nel tempo. E invece, a quanto pare, dunque, allora lui, Harry, è stato invitato, perché c'è la cameretta ancora con i suoi peluche, a Buckingham Palace. Ha detto: vieni a dormire a Buckingham, ma ha risposto tardi, ha tergiversato per 2-3 settimane. Da Buckingham Palace la cameretta è già impegnata,
1: esatto, l'intero appartamento purtroppo l'abbiamo già affittato.
0: Carlo, che aveva tutta una serie di impegni, siccome Harry non gli ha fatto sapere come si sarebbe mosso, non ha potuto programmare un incontro, quindi neanche si sono visti.
1: Non gli hanno dato la protezione, quindi le guardie del corpo, che alla fine ha dovuto prendere privatamente, quindi già, insomma, la situazione era un po' ballerina. Adesso ha uno scoglio in più, pare che la moglie e i figli comunque arrivino.
0: Sì,
1: sembra,
0: fanno.
1: Sembra che la dimora scelta sia quella di Harry da infante.
0: Ah, ok, l'altra cameretta, quella di
1: l'altra
0: quando
1: camera, l'altro palazzo,
0: quella rosa, quella.
1: Sì.
0: Vabbè, noi ci auguriamo che questa famiglia trovi pace, perché questa situazione qua di Harry, che è venuto così un po' di botto, ha fatto sì che anche gli altri si raffreddassero ulteriormente.
1: Ma il fratello non dice, non
0: niente,
1: rilascia dichiarazioni,
0: che dovrebbe essere il fratello maggiore più saggio, no?
2: And for love's sake, each mistake, oh, you

0: Comunque, quello della sicurezza e del fatto che gli abbiano tagliato la scorta a Harry Windsor, lì, Harry Mountbatten, non so neanche più come chiamarlo di cognome, pare che sia proprio il motivo di questa, di tutta questa discussione adesso che c'è tra i due rami della famiglia. Beh, perché lui dice: non mi sento più sicuro a venire lì.
1: Ma anche nel momento in cui hanno deciso di lasciare l'Inghilterra, gliel'hanno tolta. È una diatriba che dura da un bel po' di tempo.
0: E cacciate sti grani per un cosa, cosa, cosa, due guardie del corpo. So, cazzo,
1: dai.
0: Che tirchi, Stefano.
1: Sì. Buongiorno, caffè latte, caffè latte, caffè
2: latte con te. 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita, con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio, in edicola gratis con Corriere della Sera.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Ciao da Laura Cremaschi
5: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
4: Le capsule Finish Ultimate Plus da 65 pezzi sono a 12,90 euro e Finish Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,90 euro. E per una pulizia completa prova il bipacco di Finish Cura Lavastoviglie a 4,99 euro. E con un detergente e un additivo Finish, in omaggio un campione di Ultimate Plus.
5: Acqua e sapone.
4: Oltre la convenienza.
6: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
7: Il muro dà, il muro prende.
6: Con Max Giusti.
7: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
6: Da lunedì 13 luglio alle 18:45 su Canale 5.

0: Caffè latte con te, Radio Monte Carlo. Buongiorno ancora in questo sempre giovedì 9 luglio, vero?
1: Sì, non hai provato, è
0: guarda se il calendario si sposta, siamo già al 30,
1: è il 10.
0: Al 32 di luglio. No, andiamo invece a parlare di scuola. Ne abbiamo parlato negli ultimi tempi per la maturità, per tanti motivi. Adesso finalmente abbiamo la testimonianza anche di cosa pensano gli studenti che la scuola la frequentano ogni giorno.
1: C'è uno studio che ha coinvolto oltre 8.000 studenti delle scuole superiori e 1.000 giovani diplomati e che ci fa vedere, insomma, una faccia della scuola che è da un po' di tempo che non veniva analizzata, cioè tutti quegli aspetti che secondo loro non funzionano proprio benissimo.
0: Anche perché si è parlato molto, per esempio, in questa giornata di ondate di caldo, di studenti che devono sostenere gli esami scuole che sono praticamente dei forni. Allora, al di là di quello che può essere la presenza o meno di aria condizionata, è stato chiesto agli studenti cosa pensano delle strutture che li ospitano di giorno. Non è un quadro proprio entusiasmante.
1: Tra gli aspetti più criticati c'è il wifi. Il 56% degli studenti lo considera inadeguato, seguono...
0: Sì, no, volevo dire che anche gli insegnanti, perché come marito di insegnante vi garantisco che il wifi crea più grattacapi che opportunità.
1: Poi seguono i servizi igienici, bocciati da quasi uno su due, e questo è un dato...
0: Che voglio dire, sei stato in un bagno della scuola, no?
1: Sì, però sai, lì... vabbè, ci sarebbe da entrare,
0: lunga,
1: c'è anche una minima responsabilità personale, direi, perché poi comunque sono pochi.
0: Di educazione e di rispetto della comunità.
1: Sì. Impianti di riscaldamento ritenuti insufficienti da quasi il 40% dei ragazzi.
0: E poi non puoi fare sciopero d'inverno quando c'è riscaldamento che non funziona.
1: Sai che io lo fa. Lì era proprio la scusa.
0: Ci rifiutiamo di entrare in questa scuola gelata.
1: C'è stato un anno in cui noi andavamo con le coperte portate da casa.
0: Succede,
1: è stato un disastro.
0: Comunque il 38%, quasi il 40% ritiene appunto i riscaldamenti non adeguati. Fra l'altro c'è anche un aspetto estetico, cioè molti ragazzi trovano che le scuole fondamentalmente che li ospitano sono
1: a pezzi,
0: vecchie,
1: a pezzi, completamente a pezzi. Però il 6% più o meno considera la scuola veramente moderna.
0: Beati loro, voglio dire.

0: Che sì, 6% sono i secchioni, sono i violini.
1: Quelli, sono sempre quelli che hanno,
0: quelli che sono favoriti dalla prof, comunque, i cocchi della prof. Allora, abbiamo finito questa prima ora, cara Laura Ghislandi.
1: Andiamo a prendere i giornali e poi abbiamo tutti gli approfondimenti con i colleghi di TGCOM 24.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto.

0: Tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
4: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
5: Una buona giornata, Daniele Izzo, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anche nei prossimi giorni e probabilmente per tutta la prossima settimana a dominare nel Mediterraneo e sull'Italia sarà l'anticiclone nordafricano. Il caldo quindi non mollerà il nostro paese, le temperature rimarranno molto elevate, anzi gradualmente sono anche destinate ad aumentare. Già nei prossimi giorni in Sardegna si potranno sfiorare punte di 40 gradi, poi da martedì della prossima settimana il caldo dovrebbe aumentare un po' dappertutto, con punte anche vicine ai 45 gradi in Sardegna e Sicilia e vicini ai 40 gradi invece nelle regioni del centro-sud. Intanto la giornata di oggi sarà nel complesso soleggiata, ma attenzione nel pomeriggio ai temporali di calore che si formeranno sull'arco alpino e sull'Appennino centro-settentrionale. Nel Principato giornata soleggiata con temperature di 30 gradi, afa moderata e venti deboli e mare poco mosso. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it. Buongiorno.

0: tutti, le 6:03 minuti precisi, eccoci qua per la seconda parte di Caffè Latte Cantè. Buongiorno ancora Laura Ghislandi.
1: Buongiorno Max Parisi, buongiorno anche da parte di Mattia Brena che si occuperà anche per la seconda ora della parte tecnica. Buongiorno Mattia Veniniletto.
2: Buongiorno a voi.
0: Pensa che pensavo parlassi di Mattia Veniniletto che si occupava della parte tecnica e Mattia Brena viene da questa parte a fare
2: possiamo
0: gli approfondimenti.
2: Possiamo fare un cambio. Un cambio.
1: Beh, la confusione a quest'ora è sempre dietro l'angolo.
0: Regna
1: tra l'altro
0: sovrana.
1: Chiacchierando insomma con Mattia, questa notte ci siamo impossessati dei suoi peggiori incubi. Ha sognato di arrivare in radio in mutande, vedi? Vedi che i sogni nudi, eh?
0: Cioè, c'è un'interpretazione su questo fatto?
1: Adesso
0: cerchiamo
1: gli amici di Bonjour Bonjour la fanno.
0: A posto.
1: Tra un'ora arriveremo.
0: A posto
1: un po' lenti.
0: Siamo allora. Vabbè. A posto. Allora, pronti anche per ovviamente leggervi i titoli dei giornali? Li affideremo ovviamente all'esperto Mattia Veniniletto. E noi partiamo con la musica di Radio Monte Carlo.
1: Volentieri, Manhattan Transfer, Soul Food to Go.

0: Manhattan Transfer, Soul Food to Go su Radio Monte Carlo, 6:09, buongiorno ancora da Caffè Latte con te, pronti?
1: Eh sì, come di consueto partiamo light direi, soprattutto con la rassegna stampa, Mattia.
2: Partiamo con una rassegna stampa dominata da Trump, che come si muove, come parla, fa sempre notizia. Lo sappiamo, in queste ore si è diviso tra il vertice NATO e nuovi bombardamenti in Iran. Quindi Trump ride sull'Iran e armi a Kiev, titola il Corriere della Sera. Repubblica: Trump tregua con la NATO ma altre bombe sull'Iran. Trump bombarda Hormuz, dice la stampa. Al summit di Ankara in Turchia, dove si è tenuto appunto il vertice NATO, l'alleanza garantisce pieno appoggio all'Ucraina. Zelensky potrà usare i missili Patriot. Ricordiamo che il presidente ucraino aveva chiesto agli Stati Uniti la licenza per poterli produrre. Focus sulla difesa europea in campo invece per il Messaggero. Difesa europea in campo ovviamente sempre al vertice NATO. Dal vertice di Ankara nasce il blocco militare europeo. Svolta di Trump dopo le minacce agli alleati. Leader uniti e Italia buona. Sì, perché Trump ieri ha fatto un pagellone dei suoi alleati, soprattutto europei, decidendo insomma
0: da buoni cattivi, esatto, come la lavagna da ragazzini.
2: Esattamente.
1: Beh, però una volta alla settimana comunque ci tiene aggiornati sugli spostamenti delle sue classifiche.
0: Poi basta consultare Truth durante la notte.
2: esatto.
1: Non ce l'ho ancora.
2: Per chi non ha voglia di dormire, insomma, c'è sempre attività da fare. Vorrei chiudere invece cambiando totalmente argomento e insomma regalandovi un sorriso, perché 20 anni fa esatto, l'Italia vinceva il suo mondiale, 9 luglio del 2006, Italia campione del mondo a Berlino. 20 anni fa il trionfo azzurro. Allora la Gazzetta dello Sport, anche alla luce un po' di quella che è la rivoluzione del calcio italiano, che insomma si sta
1: muovendo.
2: Ci si augura, forse qualcosa si sta muovendo, titola: rifateci sognare.
1: Ma voi ve la ricordate la testata di Zidane a un certo punto?
0: Se ne parla ancora, fra l'altro ho visto proprio ieri un tentativo anche di reinterpretare il labiale di Zidane nel dopo situazione. Vabbè. È passato talmente tanto tempo che non mi sembra quasi neanche sia stato vero quello che è successo nel 2006.
1: Allora, non inizio a fare il calcolo degli anni, perché per me gli anni 80 sono, cosa saranno, 20 anni fa,
0: certo,
1: 30
0: certo,
1: anni fa massimo,
0: no.
1: Quindi insomma io sono rimasta in quella fascia lì. Faccio
0: e i 2000 non sono ancora maggiorenne.
1: No. Ieri mi è successo, una ragazza del 2004, pensavo fosse minorenne. Non ce l'ho fatta, cioè il mio cervello è crollato miseramente davanti a lei.
0: Lo so, sono brutte situazioni.
1: Vabbè.
0: Ci, come dire, consoliamo con la musica di Radio Monte Carlo. Grazie Mattia Venini Letto per questo primo approccio coi titoli dei giornali.
1: Torniamo in Italia insieme ai The Colors ed Elodie, Pensare Male.

0: pensar male non sempre ci si azzecca, ma spesso sì, eh.
1: Stavo notando un'altra cosa pensando al video di pensare male. Un Elodie con una pettinatura che sarebbe improbabile per qualsiasi tipo di donna vivente su questa terra, ma per lei invece risultava ancora più perfetta.
0: Sì, infatti,
1: cioè, una pettinatura perfetta per la sua faccia.
0: Io ogni tanto mi immagino con quel tipo di pettinatura.
1: Un po' alla San Francesco.
0: Un po' alla San Francesco, con la scodellina. Forse da bambino me l'hanno anche fatta una volta. Torniamo fra poco, ci sarà Jennifer Love. Ma sei tempi.
1: Ti prego, tira fuori le foto.
0: Ma mai
1: ti prego.
0: Ovviamente mai fatte. Vengo dagli anni 70, non è che scattavi ogni cosa che facevi come adesso. Mica si stava a tavola con la macchina fotografica.
1: Parsimonia.
0: Parsimonia. Jennifer Lopez è qui su Radio Monte Carlo e poi entreremo nel dettaglio delle notizie, soprattutto della geopolitica, che ci sta purtroppo preoccupando in questi giorni.
2: Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
12: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
11: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
13: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
14: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla!
16: Scialla, scialla!
14: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
18: Finalmente è iniziata l'estate!
19: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro!
18: Ah sì?
19: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta!
18: Hai ragione!
19: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
20: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica! E questo pulsante a cosa serve?
21: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
20: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
21: Sì sì, come no.
22: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAE 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
0: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
23: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.

0: Lopez, If You Had My Love, su Radio Monte Carlo, 6:25 minuti. La smettiamo di fare battute su Jennifer Lopez, per favore?
1: No, io ricordo che ho una petizione aperta con il nostro direttore per mandare in onda anche i nostri fuori onda.
0: Ah, pensavo Jennifer Lopez.
1: No. Immaginarla entrare qui davanti a noi e venire a fare la rassegna stampa, credo, insomma, abbiamo toccato
2: cederei volentieri il posto.
1: Dei punti qua nell'iperspazio.
0: Fa cazzotti col sogno di Mattia Veniletto, che adesso invece deve tornare serissimo e parlarci di quello che sta succedendo di nuovo nello stretto di Hormuz, nel conflitto USA-Iran.
2: Sì, perché alla fine le minacce di Trump di ieri, insomma, si sono rivelate fondate, con gli Stati Uniti che hanno lanciato questa notte nuovi attacchi contro l'Iran, e con Trump che ha minacciato ancora dicendo la prossima volta sarà ancora peggio, quindi la rappresaglia degli Stati Uniti contro i bombardamenti di Teheran nello stretto, contro le navi nello stretto di Hormuz, sono destinati a proseguire a meno che le due parti vogliano riunirsi ancora intorno a un tavolo. Come è successo già la notte precedente, l'Iran ha risposto colpendo le basi statunitensi nei paesi arabi, in questo caso ancora in Kuwait e in Bahrain. Le forze statunitensi hanno colpito anche due ponti ferroviari in Iran ed è la prima volta che vengono colpite delle infrastrutture civili dal cessate il fuoco di aprile, mentre appunto poi Teheran ha attaccato le basi statunitensi nei paesi arabi, ed è arrivata anche una minaccia da Teheran che ha ricordato come che Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, non con le minacce americane. Tra l'altro, a proposito di Hormuz, insomma, duole ricordare che ieri, dopo i nuovi bombardamenti, il petrolio è salito dell'8%, quindi insomma siamo tutt'altro che vicini alla chiusura della crisi.
0: Anzi, ormai la crisi si sta aggravando ulteriormente, facciamo fatica anche a vedere uno sbocco futuro, visto che la situazione non è in mano proprio a persone che hanno un'idea lucida di come ci si dovrà posizionare nell'immediato prossimo futuro.
1: Ma infatti leggevo ieri un po' di dati, gran parte scusate, della popolazione che è stata intervistata, ora gran parte, vabbè, diciamo che le stime vengono sempre fatte su magari migliaia di persone, però effettivamente molti cittadini di nazionalità diverse si stanno chiedendo se effettivamente ci sarà mai una chiusura di questa situazione, perché da come era iniziata sembrava ci fosse uno spiraglio, poi siamo ripiombati, sono tornati degli spiragli qua e là, però ancora
0: siamo lontani da una soluzione, molto più lontani.
2: Che ci sarà, ma non sarà positiva.
0: E chissà se la vedremo, insomma. Intanto la benzina sale, vola, anzi potremmo dire vola in questo caso, perché non era neanche scesa, abbiamo fatto in tempo giusto a rimettere le accise che ci mancavano tanto, per poi ritornare, insomma, a vedere i prezzi in salita proprio in un periodo in cui la gente ricomincia a viaggiare magari per questioni di vacanza.
1: Sono passata di fianco al benzinaio con un occhio coperto.
0: L'hai salutato?
1: Ho preferito non... No, questa mattina non ce l'ho fatta.
0: Vieni Laura, vieni.
1: No, non mi avrai mai.
0: Allora, siamo pronti invece per guardare al tempo, che è un'altra delle magagne che dobbiamo affrontare questi giorni.
1: E lo facciamo insieme agli amici di meteo.it.
3: Radio Monte Carlo, meteo, con
4: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
5: Sì, buongiorno a voi e ben ritrovati. Sul fronte del caldo, diciamolo subito, non ci sono buone notizie, perché il rovente anticiclone nordafricano, sia nei prossimi giorni ma probabilmente per tutta la prossima settimana, continuerà a dominare nel Mediterraneo e sul nostro paese. E anzi, le temperature gradualmente dovrebbero aumentare. Già nei prossimi giorni comunque si toccheranno picchi vicini ai 40 gradi in Sardegna, e poi da martedì della prossima settimana le temperature dovrebbero aumentare un po' in tutta Italia, con picchi addirittura previsti vicino a 45 gradi in Sardegna e Sicilia. Anche al centro-sud si toccheranno i 39-40 gradi, al nord avremo temperature fino anche a 36-37 gradi, ma con elevati tassi di umidità. Intanto però la giornata di oggi vedrà temperature un po' più moderate, con valori fino a 34-35 gradi, il tempo sarà complessivamente soleggiato, attenzione però nelle ore pomeridiane allo sviluppo di temporali di calore sulle zone montuose del centro-nord, tempo più stabile al sud e nelle isole maggiori. Direi con questo è davvero tutto, io vi auguro ancora una buona giornata.
1: Grazie sempre agli amici di meteo.it, 6:29, buongiorno ancora a tutti, Radio Monte Carlo, caffè e latte con te, Mattia, dal meteo ovviamente, diamo un'occhiata anche al traffico.
2: Alle prime code di giornata, ecco, vi segnaliamo incolonnamenti per traffico sulla A4 tra Dalmine e Trezzo in direzione Torino, e sulla A1 diramazione Roma Sud, 1 chilometro di coda sempre per traffico tra Torrenova e il bivio per il grande raccordo anulare.
0: Tutto nella la norma, mi sembra, no? Un ottimo giovedì 9 luglio per tutti quelli che sono in viaggio a quest'ora, ben arrivati qui su Radio Monte Carlo.
1: Mi raccomando, sempre tanta attenzione anche la mattina presto. Intanto arriva Sekou con Dangerous Lover.

0: Seku con Dangerous Lover su Radio Monte Carlo. Abbiamo fatto anche questo balzo nel soul di questo ragazzo giovane che sta regalando tante emozioni dal punto di vista musicale.
1: Sai che i giovani si stanno avvicinando ad altri movimenti musicali? Non me l'aspettavo nel 2026.
0: Abbiamo un giovane Mattia, non ci confondiamo.
1: Beh, ma lui va nell'underground addirittura.
0: Underground. Sì. Scava sottoterra.
1: Che sembra uno serio, un giornalista serio, ma la notte
0: si trasforma poi. È un po' il caso di tutti i nostri amici giornalisti di TGCOM24. Di giorno hanno una vita, di notte ne hanno un'altra.
1: Ma Federica De Boni quando fa le sue serate, ma cosa vogliamo dire?
0: Io non direi niente, guarda. Fra poco invece facciamo un balzo.
1: Anche Virginia, Giacomino.
0: Sì, proprio lei. 1978, Barry Manilow, in arte appunto Barry Manilow, ma sappiamo tutti che lui in realtà è Jim Morrison, e ascolteremo Copacabana.
2: Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Allora, com'è andata? Racconta.
5: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
4: No. E tu che cosa hai fatto?
5: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
4: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
5: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita. Con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio. In edicola gratis con Corriere della Sera.
8: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Dobbiamo parlare.
12: Lo sapevo.
11: Di questi continui alti e bassi.
12: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
11: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
13: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
14: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
15: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da €13.750 in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo €4.033, 33 rate mensili da €99, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale €9.704,88. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da €13.750.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: portami il cocktail per favore, che sta arrivando il tramonto, è l'ora, quella in cui si sta bene sulla spiaggia quando non vuoi più andartene.
1: Datemi un cappellino tutti frutti e quelli degli anni 80, è presente, quelli con le banane, le albicocche, e sarò vostra per sempre.
0: Personaggio peraltro mitico degli anni 40-50, stai
1: sì.
0: amica di Walt Disney. Allora, Mattia Venini Leto, siamo pronti a fare il punto su quello che è stato il vertice NATO, dalla geopolitica, quindi dal posizionamento di Hormuz, a quello che è successo ieri invece ad Ankara con Trump, che ancora una volta ha tenuto banco. Nel bene e nel male.
2: Esatto. Partiamo un po' dai fatti, che di solito in questi casi sono sempre molto stringati. Si sono riuniti ad Ankara i 32 leader della NATO per ribadire sostanzialmente le loro posizioni in termini di geopolitica, quindi il sostegno all'Ucraina contro la Russia e la necessità che l'Iran non abbia un'arma nucleare. Questo insomma è stato un po' il punto del vertice. Poi cos'è successo? Ovviamente in questi vertici i leader trattano e c'è chi ottiene di più, chi ottiene di meno. Sembra che il vincitore di questa tornata sia proprio il presidente ucraino Zelensky, che non solo ha ottenuto oltre 140 miliardi tra il 2026 e il 2027 messi a disposizione dai partner europei e dal Canada, ma anche appunto il via libera di Trump alla costruzione dei missili Patriot che tanto gli servono, soprattutto dal punto di vista difensivo. Poi il vertice è andato bene, così almeno raccontano i protagonisti, soddisfatto Trump, soddisfatto il leader stesso della NATO Rutte, soddisfatta anche la Premier Meloni, di cui abbiamo un piccolo estratto che sentiamo.
3: La nostra discussione oggi, che devo dire è stata un confronto molto positivo, poi ormai un po' in punta di piedi, ma insomma è stato un clima costruttivo, positivo, di unità.
0: Sento proprio la soddisfazione.
2: Non era molto, sì, esatto, sembrava un po' tirato.
0: Anche gli ultimi tempi ha capito,
2: sappiamo,
0: che
2: sappiamo, c'era grande attesa per il loro face to face, per il loro faccia a faccia dopo le ultime frecciate che si sono lanciate negli ultimi tempi. Interessante questa cosa di cui parlavamo anche all'inizio in titoli dei giornali, questo pagellone di Trump, no? Ha detto l'Italia alla fine comunque non ci ha aiutato, ma non avevamo bisogno di aiuto, quindi bene. La Spagna male invece, con loro addirittura ha detto chiuderemo i rapporti commerciali, insomma.
0: Vabbè, noi siamo la parte buona.
2: Noi siamo tornati bravi.
0: Restando sul tema internazionale, da qualche giorno non parliamo più di Venezuela, non perché non ci si interessi della faccenda, ma per dare insomma anche un aggiornamento di una situazione drammatica. Ricordiamo il sisma violentissimo, più scosse di terremoto di
2: esatto.
0: qualche giorno fa.
2: Le numerose scosse di terremoto che hanno colpito il Venezuela dal 24 giugno in poi, perché poi ricordiamo tutte quelle di assestamento. Al momento il bilancio ufficiale riporta di 3.811 morti e 16.740 feriti. Tra l'altro, ovviamente, continuano le macchine dei soccorsi ad arrivare da tutto il mondo. Abbiamo anche il contributo dell'ambasciatrice del Venezuela in Italia.
4: Oggi la nostra priorità è salvare vite, assistere chi ha perso tutto e accompagnare le famiglie che stavano vivendo un dolore immenso, ma allo stesso tempo è iniziata anche un'altra grande sfida, che è quella della ricostruzione.
0: Ricostruzione che speriamo proceda insomma in tempi rapidi, e non è facile ovviamente intervenire in quelle zone. Grazie Mattia anche per questo aggiornamento su una situazione che ci sta a cuore.
1: Io sono rimasta al vertice NATO, tutti dicono che sia andato bene, però spendere i soldi per la guerra mi lascia sempre abbastanza scioccata.
0: Sono pienamente d'accordo.
1: Raff, sei la più bella del mondo.
0: È dedicata a te.

0: che sono 31 anni che Laura Ghislandi è la più bella del mondo. Su Radio Monte Carlo, Raffaele, 6:51 minuti.
1: Come diceva sempre il mio papà, voglio dire, io sono stata una figlia molto molto amata.
0: E ci aveva pienamente ragione. Caro. Dobbiamo chiudere con lo sport, Mattia.
2: Come di consueto.
0: Come di consueto.
1: Amici, oggi non c'è il calcio, direi che possiamo...
2: Ma ne parleremo lo stesso.
0: Ieri sera sono rimasto spiazzato, non c'era niente da guardare, non sapevo cosa fare, mi annoiavo, guarda.
2: Ne parleremo lo stesso, ma partiamo dal tennis. Come sapete è in corso Wimbledon. Brutta giornata ieri per i tennisti italiani, con Cobolli eliminato ai quarti dall'inglese Ferri con in tre set 4-6, 6-7, 0-6. E anche Jasmine Paolini eliminata dall'ucraina Kostyuk, sconfitta in due set 6-3, 6-2. Ovviamente l'attesa è tutta per domani, la semifinale tra Sinner e Novak Djokovic sul centrale. Andiamo invece, Laura, sul tuo amato ciclismo.
1: Andiamo al Tour de France.
2: Tour de France con Coi, tu puoi correggere
0: le pronunce, qua zona franca,
2: che ha vinto allo sprint la quinta tappa, e Traen che resta in maglia gialla. Oggi la Grand Boucle arriva al cospetto di una delle salite più iconiche del ciclismo, il Tourmalet. Quindi
0: oggi si speccano watt proprio,
1: che insieme al Mont Ventoux è una delle due, insomma, cime, se proprio vogliamo chiamarle così, più famose. Tra l'altro al Giro d'Italia c'è un'epidemia di virus, non si è ancora capito da cosa provenga.
0: Giro d'Italia, il Tour de France.
1: Esatto, il Tour de France. E quindi stanno indagando perché molti ciclisti hanno, insomma, dei problemi intestinali e devono capire quale sia.
0: E problemi di anche alla Norvegia.
1: Vedi?
2: Esatto. Perché appunto sabato il quarto di finale tra Norvegia e Inghilterra, con la Norvegia che a quanto pare alle prese con un virus intestinale che ha colpito la squadra, però al momento i tifosi sono tranquilli. Anche l'allenatore ha detto che, insomma, dovrebbero essere tutti disponibili, ma soprattutto il virus non ha colpito Haaland, che in questo momento sta trascinando la
0: squadra. Sarebbe stato comunque un intervento di Infantino per cercare comunque di rimetterlo in campo a prescindere.
2: Esatto, sempre previa chiamata, certo, se a Trump piace, perché se a Trump non piace
0: ma il biondo, sai, comunque Haaland
1: che
0: presenta
1: scandalo
0: bene.
2: I quarti iniziano stasera con una delle partite più attese, forse più combattute, più al cardiopalma di questi mondiali, almeno quello che ci si aspetta, tra Francia e Marocco. Tra l'altro sono attesi anche problemi di ordine pubblico in Francia, perché sappiamo che il Marocco, i marocchini sono la più grande comunità straniera della Francia, anche viceversa, in Marocco grande comunità francese. E già i precedenti durante le partite di qualificazione del Marocco, insomma, ci sono stati diversi disagi, quindi la Francia si prepara non solo sul campo.
1: Dicevamo anche della Champions League, insomma, quando giocano lì non è proprio facilissimo.
2: Diciamo che la Francia e Parigi soprattutto hanno un problema ma con i festeggiamenti del calcio.
0: Luther Vandross su Radio Monte Carlo, Never Too Much.

0: Non è mai abbastanza, never too much, e infatti vorremmo anche andare avanti in questa giornata con Caffè Latte con te, ma siamo arrivati alla fine.
1: Beh, già intanto che c'era Luther Vandross in sottofondo c'è passato un Lentini con la bicicletta, è stato un momento veramente top.
0: Emozionante. Grazie ovviamente a Mattia Venini Leto e tutta la redazione TGCom 24 che ti lavora dietro le spalle.
2: Grazie, sì, sono tutti qua dietro, voi non li vedete.
0: Con una scimmia praticamente. Tutti, no, non manca nessuno.
1: Muchas gracias.
0: Grazie a
1: voi. Beh, Mattia Venini Leto mi tira su lo spagnolo.
0: Ma lui, tra l'altro, è il figlio segreto di Sanchez, nessuno lo dice.
1: Ecco perché quel baffetto mi si ricordava.
2: Ecco perché sono qui.
0: Ecco. Raccomandato. Vero. Noi ci ritroviamo domani, ovviamente, a partire dalle 5. Un grazie sentito al nostro Mattia Brena.
1: Grazie, ovviamente, a tutti i nostri ascoltatori, perché con i vari messaggi insomma ci fate un sacco di compagnia.
0: Sì, volevo salutare anche Giusy da Palermo che ci ha raccontato la storia del suo cane, tanti abbracci ovviamente.
1: E in quel caso vabbè, le ho già mandato un messaggio.
0: Brava,
1: già
0: parlato
1: in consigli.
0: Privato.
1: Grazie Max Parisi.
0: Grazie Laura Ghislandi.
1: A domani, buona giornata.
3: Caffè latte con te. Ascolta le repliche di Caffè Latte con te su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5. Sotto costo a soli 499 euro. Disponibili 260 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
10: Radio Monte Carlo, sono le ore 7.
11: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
12: Una buona giornata da Virginia Giacomin. In Bahrain sono risuonate le sirene antiaeree per la seconda notte consecutiva. Rumori di esplosioni anche nel sud dell'Iran, in località nei pressi dello stretto di Hormuz. Trump dice: questa è una rappresaglia per il bombardamento di navi da parte dell'Iran avvenuto ieri. Se dovesse succedere di nuovo, la situazione peggiorerà notevolmente. Il presidente americano sembrerebbe cercare di ricucire con gli alleati della NATO. Ho sentito il vostro amore, dice ai capi di Stato e di Governo alla fine del vertice di Ankara, e promette che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. La premier Meloni dichiara: rispettiamo gli impegni della NATO, ma decidiamo noi tempi, modi e priorità. È salito a 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno. I feriti sono 16.740. 6.462 le persone estratte vive dalle macerie. La presidente ad interim del Venezuela, Rodriguez, ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione. Due ore per respingere le accuse e ribadire la fraterna amicizia con Ranucci davanti ai PM di Roma, che lo accusano di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report. L'imprenditore Lavitola si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha fatto mettere a verbale una lunga dichiarazione. Accusano di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report. L'imprenditore Lavitola si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha fatto mettere a verbale.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici.
4: Aia! Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Radio Monte Carlo Meteo con
9: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
8: Radio Monte Carlo Meteo.
10: Una buona giornata, Daniele Izza, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anche nei prossimi giorni e probabilmente per tutta la prossima settimana a dominare nel Mediterraneo e sull'Italia sarà l'anticiclone nordafricano. Il caldo quindi non mollerà il nostro paese, le temperature rimarranno molto elevate, anzi gradualmente sono anche destinate ad aumentare. Già nei prossimi giorni in Sardegna si potranno sfiorare punte di 40 gradi, poi da martedì della prossima settimana il caldo dovrebbe aumentare un po' dappertutto, con punte anche vicine ai 45 gradi in Sardegna e Sicilia e vicini ai 40 gradi invece nelle regioni del centro-sud. Intanto la giornata di oggi sarà nel complesso soleggiata, ma attenzione nel pomeriggio ai temporali di calore che si formeranno sull'arco alpino e sull'Appennino centro-settentrionale. Nel Principato giornata soleggiata con temperature di 30 gradi, afa moderata e venti deboli e mare poco mosso. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.
8: Radio Monte Carlo Autotraffic.
11: La situazione su strade e autostrade. Sulla A16 Napoli-Canosa si è verificato un incidente allo svincolo di Benevento, raccordo di Benevento. Code sulla 1 diramazione Roma Sud per traffico intenso da Torrenova al grande raccordo anulare e sul tratto urbano della A24 in colonnamenti da Portonaccio alla tangenziale est. Sul raccordo A14 Ascoli-Piceno ci sono rallentamenti per un incidente a Spinettoli in direzione Porto d'Ascoli. Un incidente segnalato anche sulla A14 tra Castel San Pietro e Imola in direzione Ancona. Infine si è verificato un tamponamento a catena sulla statale 33 del Sempione a Baveno. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.

0: Hanno banchettato con me stanotte le zanzare.
1: Si pungono?
0: Guarda qua, sono pieno.
1: Dicono che hanno il sangue dolce quelli che vengono punti dalle zanzare.
0: E io sono tutto dolce, cara Monica, no?
1: Beh, c'è sempre l'eccezione.
0: Buongiorno alle zanzare, all'ascolto di Radio Monte Carlo.
1: Sono terribili. Come fai a dormire con le zanzare? È impossibile.
0: Io dormo con chiunque.
1: Non sei andato in giro ad ammazzarle contro il muro che poi ti rimane anche la macchia?
0: Dormo sereno, bello beato e poi mi sveglio la mattina pieno di ponfi. Buongiorno Monica Sala.
1: Buongiorno Davide Lentini.
0: Si gratta già Stefano Andreoli, pure
2: per
0: tu?
2: Per me sono sangue amaro oggi, buongiorno.
0: Buongiorno. C'è Andro Mercù con noi, ciao Andro.
3: Buongiorno, io saluto tutti i cool expipiens all'ascolto.
0: Che sarebbero?
3: Le zanzare.
0: Ah vedi, no, tu conosci il nome scientifico. Cool expipiens, com'è?
2: Capite perché non lo invitano poi
3: cool
2: nei posti alle feste?
3: Expipiens.
0: Mattia Brena in regia, Federica Fogli, no, Pogliani. No. Vabbè, partita così.
1: Scusami, è parente di Riccardo Fogli.
0: Credo di sì. Storie di tutti i giorni, mi verrebbe dire, quelle che facciamo qua a Radio Monte Carlo. Ed è che si parte, facciamo così oggi. Tagliamo la testa al toro. Sis Slage, We Are Family.

0: We are family, Sister Sledge, su Radio Monte Carlo. Ci chiedono se oggi ci siamo svegliati bene, visto che già la partenza non è stata delle migliori stamattina, eh?
1: Beh, sì, sì, ci siamo svegliati bene. Allora, non ci siamo ancora svegliati, però tra poco lo saremo.
0: Buongiorno amici, buon giovedì 9 di luglio. Buongiorno dalla squadra e dalla famiglia di Bonjour Bonjour, come cantano le Sister Sledge. Sono tra di noi, è evidente.
2: Ma chi?
1: Gli spiriti?
0: Gli UFO, ragazzi.
2: UFO?
0: Gli UFO, lo dicono tutti. Ogni tanto spunta qualcuno che conferma di averli visti. Io inizio a credere che esistano davvero.
1: Ma davvero?
0: Ma dai, anche Marco Columbro. Io sono cresciuto con le trasmissioni di Marco Columbro. Chissà quanti tra i nostri ascoltatori si sono fidati di Marco Columbro e hanno comprato qualsiasi cosa dalle sue televendite. E lui dice di averli visti.
1: Io sono come Tommaso, ci devo mettere il naso, però devo fidarmi di Columbro?
0: Vediamo se tu, i nostri ascoltatori, tutti noi ci convinciamo dopo il suo racconto. È andato in un podcast, ha spiegato che qualche anno fa in America ha visto gli UFO.
3: Ero andato in America per sentire la conferenza di Hayes. Dall'età di 9 anni lei era stata contattata dal popolo dei Pleiadiani, cioè quelli che sono nelle Pleiadi, e quindi riceveva questi messaggi che divulgava e aveva scritto un libro. Noi andiamo a sentire questa conferenza di 3 ore, poi alle 10:30 di sera si esce dalla conferenza. Allora, in America c'hai questi palazzi enormi, c'hai un rettangolo di cielo, no? Mentre stavo uscendo, Anna la firma, Anna può firmare il libro per favore? E guardo sopra e dico, e vedo arrivare un globo lattiginoso, non di luce, ma sembrava latte, proprio corposo, che si mette al centro del rettangolo, ne arriva un altro, ne arriva un altro, si mettono a triangolo equilato e cominciano a fare un giro. Dico, Anna, Luke, lei neanche se stanzati, sì, sono loro che ci salutano. Fatto un giro e poi sono spariti, pum, in un lampo.
0: Via.
1: Cioè, dei globi, delle masse lattiginose che salutano, ma che con saluta la manina?
0: Non lo so. Cioè, contattati dai pleiadiani, voi siete mai stati contattati dai pleiadiani?
2: No, direi di no. Però è curioso che lui va a una conferenza sugli UFO, esce e trova gli UFO.
0: Certo, parlavano di loro, sai com'è il detto, parli del diavolo e spuntano le corna.
2: Sì, infatti, del resto poi i film ce lo insegnano, appaiono sempre in America gli UFO, non sono mai atterrati in Namibia o in Corea del Nord.
0: Io mi fido di Marco Columbro. Sono cresciuto con le trasmissioni di Marco Columbro e voglio credere alla sua storia, al suo racconto.
1: Ma quelli come facevano a sapere che parlavano di loro?
0: Sono
1: scusami,
0: UFO, sanno tutto, ci stanno anche ascoltando in questo momento, ci stanno vedendo, sono tra di noi, ve l'ho detto.
2: Columbro però ha fatto paperissima, secondo me magari ha preso un abbaglio pure lui, non lo so.
0: Un abbaglio l'ha preso perché ha detto che erano lattiginosi, pum, in un lampo se ne sono andati.
2: E che ne sappiamo noi, del resto.
0: Voi avete mai visto qualche UFO lattiginoso?
1: Io sempre.
0: Chiedo agli ascoltatori.

0: Psychedelic Force con Heaven alle 7:15 minuti su Radio Monte Carlo.
1: Tutti a guardare in cielo, il paradiso, lassù, da dove arrivano questi UFO che dice di aver visto Marco Columbo in America?
2: Tra l'altro sono bellissimi, io sono invece andata a cercarli su internet, perché sai che vengono comunque rappresentati, certo, o cercano di raffigurarli. Sono bellissimi, capelli biondi biondi, occhi azzurri e che ne so, assomigliano a Holland.
1: Però aspetta, Holland il calciatore della Norvegia, non facciamo confusione, perché Marco Columbo dice, sì, di aver visto degli UFO lattiginosi nel cielo americano dopo una conferenza nella quale si parlava di pleiadiani, che sono quelli che hai visto tu. Pleiadiani arrivano dalle Pleiadi, che non è un arcipelago.
2: No, non sono isole,
1: No, sono delle stelle, di fatto. Pleiadiani che, se andate a cercare anche voi, perché sono scettici un po' i nostri ascoltatori.
0: Ma vengono... chissà perché sono scettici, guardi, vai a cercarli, sono umani, biondi, belli alti, pari uguali a noi.
1: Vengono definiti razza di extraterrestri benevoli.
0: Ah, sono pure buoni, quindi non vogliono conquistare e distruggere la Terra, queste
1: pare,
0: cose,
1: no?
0: Qua.
1: Nel folklore ufologico, descritti come umanoidi biondi e alti, provenienti dalla massa stellare delle Pleiadi.
0: Ma descritti da chi? Ma chi è che li ha visti questi biondi norvegesi qua alti?
1: Tu sei un miscredente, Andreoli. Esiste gente che li ha visti, che dice di averli... Cioè, sono stati rappresentati perché li hanno visti e poi hanno fatto l'identikit, punto.
2: Comunque sono stati sulla nostra Terra, 22 milioni di anni fa, però.
1: Vedi, ci sono
0: anche andata ma era pomeriggio? O era mattina?
2: Questo non l'hanno specificato.
1: Comunque, i nostri ascoltatori, qualcuno è un po' scettico, dice chissà cosa aveva mangiato in America Columbo quando dice di aver visto questi UFO lattiginosi. C'è anche chi dice, io dopo la terza grappa parlo con i grappiani. Ma chi sono?
0: In America hanno già indetto il Columbus Day dedicato a lui, proprio perché comunque è un personaggio lì conosciuto.
2: Magari da qualche parte dell'universo anche gli oro stanno facendo questi discorsi.
1: Noi abbiamo le prove che non esistano?
2: No, infatti.
1: E loro dicono che esistano, quindi io voglio capire, è uguale?
0: Io sono pressoché certo che esistano gli extraterrestri da qualche parte, che siano biondi, alti, con due braccia e due gambe uguali a noi, mi permetto un po' di dubitare.
1: Però un passo avanti, Andreoli, l'hai fatto.
0: Secondo lei sulle Pleiadi ora c'è Bonjour Bonjour Pleiadi, dove dicono,
2: certo,
0: sapete che ci sono gli umani,
2: sì,
0: hanno,
2: sì,
0: i nasi lunghi, sono pelati
1: e sono burrosi, siamo noi,
2: proprio così.
1: E dicono che sono burrosi,
2: esatto,
1: cicciottelli, siamo noi, vedi che hanno ragione,
0: chissà,
1: un po' mollicci, ecco, siamo noi.

0: Negramaro con Estate su Radio Monte Carlo. Tanti credono agli UFO, però la maggior parte della gente è scettica.
1: Molti.
0: Personalmente li vorrei vedere.
1: Ma quali? Perché cioè, abbiamo scoperto che ci sono varie provenienze. Quelli che arrivano dalle Pleiadi sono biondi, alti e buoni. Ci sono quelli in forma lattiginosa, come dice Marco Columbro, che li ha visti. Ce ne sono altri che forse saranno cattivi. Abbiamo visto i Visitor nelle varie serie televisive e chissà mai.
2: Qualcuno sostiene, pensate al film Men in Black, siano anche già tra noi e ci sia una cospirazione governativa per nascondercelo. Insomma, il panorama è molto vario.
1: Certo che tutti noi prima o poi nella vita avremo avuto delle visioni e avremo pensato di aver visto degli UFO. Succede a tutti, chi più chi meno, fin da piccoli ci dicono che esistono, li disegniamo pure, perché non crederci?
0: Bisogna vedere quando succede, quando hai queste visioni.
1: In che condizioni sei? Ma quello è superfluo.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village. Quello che non ti aspetti.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
10: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
11: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
10: Ma che felicità scodinzolare!
11: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
12: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
14: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
15: Ah, e allora scialla!
17: Scialla, scialla!
15: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Ciao da Tamara Donà
19: e da Giancarlo Cattaneo.
18: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
19: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
20: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Siete lì a casa che state decidendo come vestirvi, amiche e amici. Se siete in alcune regioni del nord, costume via, perché si muore dal caldo. Backstreet Boys erano quelli di Quit Playing Games.
1: Beh, qualcosa, qualcosina addosso dobbiamo pur mettercelo,
0: Oggi c'è un bollino rosso soltanto in una città italiana, a Firenze. Sembra quasi strano, perché dicono che comunque in pianura padana si arrivi a 40 gradi di temperatura.
2: Per fortuna l'aria è pulita, quindi almeno quella consolazione ce l'abbiamo. Sarà caldo. Ma comunque l'aria è bella, rarefatta.
1: In pianura padana l'aria è sempre pulita, non c'è mai smog qui.
0: Si può respirare a pieni polmoni.
1: Come no?
0: Amici di Radio Monte Carlo, volevamo non parlarne più del caldo, perché non dovrebbe fare più notizia il 9 di luglio, però in realtà le temperature continuano a salire. Adesso al sud si sta un po' meglio rispetto al nord, ma questa ondata di caldo si sta spostando anche di verso alcune regioni, dove per adesso c'è un po' d'arietta, sono belli tranquilli e sereni. Vedrete se arriva tutto quello che c'è al nord.
1: Cioè, non guardarmi così, cioè tu vuoi dire che quando io mi sposterò
0: al sud,
1: che andrò al sud,
0: segue.
1: L'ondata di caldo arriverà là?
0: Sì.
1: Di solito è la nuvola di Fantozzi, in questo caso invece
0: il caldo. Mi raccomando, le macchine, e lo so, molta gente cerca il parcheggio all'ombra, trovarlo è impossibile, ma hanno calcolato che se lasciate la macchina al sole anche un'ora, con certe temperature, all'interno si arriva a 80 gradi.
2: Vi consiglio, se per caso parcheggiate la macchina per lungo tempo di giorno sotto il sole, di usare le presine poi per guidare quando la riprendete. Cioè, prendetele dalla vostra cucina, le avete tutte.
1: Hai detto bene, perché è impossibile poi toccare il volante, e se hai i sedili in pelle non riesci neanche a sederti, perché praticamente ti scotti e ti bruci.
0: Se esci dal mare in costume e ti siedi su quei sedili lì, ti si staccano dei pezzi di pelle praticamente.
2: Se poi, e questa l'ho provato, se avete le chiavi di casa messe nel porta oggetti della macchina, attenzione a toccarle, perché sono arroventate, ragazzi.
0: Sì.
2: È piombo fuso.
0: È proprio così. E oggi bisogna, e chissà ancora per quanto, tenerci queste temperature. Possiamo fare nient'altro che buttarci sotto la doccia o in aria condizionata, quando si può fare.
2: Oppure parcheggiate coi finestrini aperti e dite un Ave Maria, un segno della croce.
0: Vabbè.
2: Così magari forse ritrovate ancora la
1: guarda,
2: macchina.
1: Guarda, eviti il problema, non trovi più la macchina e quindi
0: via.
1: Non è neanche calda.
0: Sei a posto. Teniamo duro, che arriverà l'autunno, come molti sperano, ovviamente. Sombre su Radio Monte Carlo, ora Potential.

0: Sombra con Potential, e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo ci scrivono e confermano: salire su un'auto lasciata per ore al sole è praticamente impossibile perché è bollente.
1: Eh sì, in questi giorni soprattutto aumentano ulteriormente le temperature, abbiamo detto attesi 40 gradi in pianura padana. Ogni volta che però io dico viva l'estate scrivono: ma no, vogliamo l'autunno in inverno. Una volta che ho detto arriverà l'autunno, Marica scrive: ma che ottobre, viva l'estate anche se calda.
0: Tu lo sai che gli ascoltatori sono sempre divisi al 50%.
1: Ma sono avantissimo, cara Monica, perché abbiamo detto di queste auto lasciate al sole è inevitabile, trovare parcheggio all'ombra è quasi impossibile. E quali sono le tecniche poi quando devi entrare in macchina? Di solito voi che siete...
0: lasciamo
1: che girate...
0: aperta la macchina per un attimo, facciamo partire a palla l'aria condizionata.
1: Tu fuori.
0: Esatto.
1: E poi quando si rinfresca un pochino entri dentro.
2: Spalanchi pure il cofano se necessario, tutto quanto.
1: Ma c'è chi c'è, dicevo che è avanti tra i nostri ascoltatori. E sentite qui.
3: Ma io me ne frego, perché io dallo smartphone, prima di andare in macchina, accendo l'aria condizionata, i sedili rinfrescati, e quando ero in macchina, anche se la lascio nel parcheggio sto sole, quando vado al mare è bella freschina.
1: Le macchine nuove le puoi comandare dalla app del cellulare, ti fai partire l'aria condizionata e entri che sei già fresco.
2: Ma diamo subito il Nobel per la pace a chi si è inventato questa funzione. Perché noi non ce l'abbiamo? Sala, perché non ci ha detto niente?
1: Monica,
2: lei è una macchina da poveraccia, non c'ha questa funzione.
0: Esatto, la macchina che piace a me con queste funzioni superava gli 80.000 euro. Adesso ci sono che costano molto meno, ma stanno arrivando adesso. Prima tutti questi optional li dovevi pagare tanto.
1: E vabbè, ma cosa vuoi che sia? Una volta che c'hai 80.000 euro da mettere in una macchina, fai 85, via,
2: ma
1: e
2: infatti,
1: metti tutti questi optional.
2: Si è presa quella da 78 perché ha voluto risparmiare senza l'optional. E scusi,
1: capite?
2: Sala, ma si vive così.
1: Capite? Comunque credo che ci siano macchine moderne che costano
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: meno.
0: Sì, adesso sì, stanno arrivando.
1: Che hanno questi optional.
2: Soprattutto questi marchi cinesi che magari sono un po' più economiche, però hanno dei ritrovati tecnologici pazzeschi.
1: Adesso le metteranno, credo e spero, ovunque, perché questo è un grande segno di civiltà, poter far partire l'aria condizionata mentre tu sei ancora in spiaggia.
2: Io la voglio sulla
1: macchina.
2: Mia Panda dell'86,
1: esatto.
2: Voglio questa funzione,
0: e
2: non si può implementare.
0: Un ventilatore attaccato alla bicicletta.
1: Eppure, no, ma scusa, il sedile rinfrescato, pure quello si potrebbe inventare. Che anche lì quando lasci la bici al sole si scalda il sedile.
2: È riscaldato d'inverno, perché poi d'inverno quando ti siedi sopra è un problema.
1: In effetti, inventatelo amici, che io lo compro subito. Sway su Radio Monte Carlo, c'è Michael Bublé.

0: Lui lo associamo spesso al Natale, Michael Bublé. Forse l'hanno messo oggi per refrigerare un po' l'aria.
1: Beh, può darsi, ma un cia-cia-cia ci sta sempre bene.
0: Sway, su Radio Monte Carlo alle 7.43. C'è già chi è al fresco, come Adriano. Ci segnala a Cortina che ci sono 17 gradi.
1: Ah,
0: oggi.
1: Che meraviglia, eh? Lì ci vuole anche un maglioncino.
0: Come no, la sera devi uscire con la giacchettina.
1: E dormi col piumino.
0: Meraviglioso.
2: Tronì, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: La spesa intelligente.
13: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
14: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
15: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
16: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
15: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
17: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
18: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
19: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
18: Oh, Contacta! Adoro!
19: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
20: Ciao da Laura Cremaschi
21: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
20: I deodoranti Licia, spray e roll-on sono a 1,90€, quelli in crema e vapo a 2,79€. Prova anche i nuovi Deo Licia Balance con tecnologia VivaSense e con due prodotti Licia, di cui un deodorante, in regalo il Deo Spray Fresh Nature Bergamotto e Zenzero da 150ml.
21: Acqua e Sapone,
20: oltre la convenienza.
22: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: Poteva accadere, prima o poi può accadere di tutto nella vita, eh?
1: Anche un rapporto a trois?
0: Adesso proprio così.
2: Ah, perché parla di questo la canzone?
1: Ma guarda,
0: sembrerebbe.
2: Non ho mai fatto caso.
0: Pensiero stupendo, Patti Pravo su Radio Monte Carlo alle 7.53. Che belle emozioni. A proposito, ricordatevi che intorno alle 8.35 c'è il disco Estate, una vecchia canzone delle estati passate che voi dovrete indovinare, eh?
1: Anche oggi,
0: certo,
1: dobbiamo provare,
0: sempre.
1: Anche noi due, anche io e Stefano.
0: Ovvio, ovvio, certo. Ormai da qui fino alla fine di luglio.
2: E
0: tutti
2: poi
0: i
2: un'altra volta noi due, cara Sala.
0: Anche quello può essere un pensiero stupendo. D'altronde, Menage a Trois è anche qua stamattina, tutte le mattine più o meno. Quando è il momento tuo, decidono lassù in cima se è il momento di andarsene oppure no. Evidentemente non era questo il momento di questa persona, di questo cliente che si è ritrovato con un arresto cardiaco in un ristorante di Solesino in provincia di Padova ed è stato salvato grazie a tutta una serie di fattori che hanno fatto sì che riuscisse appunto a farla franca, meno male, diciamo.
1: Grazie a un cellulare.
0: Anche.
1: In questo caso lo possiamo dire, perché è solo grazie al cellulare che hanno potuto collegarsi, quindi prima chiamare il 118, poi attraverso un link fare una videochiamata e quindi dal pronto soccorso e dall'ospedale hanno detto agli avventori, a quelli che c'erano, come praticare il massaggio a questo infartuato.
0: Un massaggio d'emergenza, massaggio cardiaco. Il titolare del ristorante si è prodigato ed è riuscito grazie proprio alle indicazioni, visto che vedevano tutto i medici del 118 grazie a questo cellulare e a questo link.
2: Ad alta definizione. Ricordiamo che il massaggio cardiaco va fatto solo in casi di arresto cardiaco, altrimenti chi lo fa, se è improvvisato, rischia di fare dei grossi danni.
0: Ma a maggior ragione gli spiegavano come farlo.
2: Appunto, il medico poi manco c'era, ragazzi, quindi possiamo dire che questo signore è un miracolato.
0: È un miracolato.
2: Lo possiamo dire.
0: E l'ho detto, quando è il tuo momento viene deciso lassù, se però hai qualcuno che ti aiuta meglio, ecco. Anche perché poi nel frattempo è arrivata l'ambulanza che lo ha trovato quando è arrivata comunque ancora vivo ed è riuscita così a prenderlo, a caricarlo, a portarlo poi in ospedale dove è stato ulteriormente salvato e ovviamente trattato come è giusto che fosse.
1: Eh sì, perché pochi minuti fanno la differenza. In questo caso l'intervento tempestivo,
0: già,
1: anche se a distanza, ha salvato la vita a questo signore.
0: E noi, se abbiamo tempo, magari un corso di primo soccorso, facciamolo, perché potrebbe servire a noi, ai nostri cari e tante altre persone.
1: Questa volta c'hai proprio ragione.
0: Vedi, solo stavolta.

0: Aerosmith, anche loro sanno essere dolci con questa crisi.
1: Un po' di pazzia ci vuole. Ci sono le news, meteo, traffic e poi sarà ancora bonjour bonjour.
2: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Smartphone Samsung Galaxy S26 512 giga, sotto costo a soli 1199 euro. Disponibili 200 pezzi, fino al 12 luglio da Comet.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Trump ordina per la seconda notte di seguito raid sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Ci sono morti e feriti. Distrutti due ponti ferroviari. Teheran colpisce le basi militari americane in Kuwait e in Bahrain. Il capo negoziatore per l'Iran dice: lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani. Nella notte nuovi attacchi dell'esercito ucraino contro le infrastrutture petrolifere russe, colpiti depositi in diverse regioni. La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO. L'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica, lo si legge nella dichiarazione finale del vertice NATO di Ankara. È salito a 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno. I feriti sono 16.740. La presidente ad interim Rodriguez ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione. Vasto incendio in un centro di smistamento della BRT nel quartiere di Bovisa a Milano. Le fiamme sarebbero partite ieri sera da un container. L'amministrazione consiglia di tenere le finestre chiuse e di non far giocare o sostare i bambini all'aperto nelle vicinanze. Aperta un'inchiesta. Un bimbo di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia guidata dalla nonna. Il fatto è avvenuto a Zerobranco, in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori, cui era sfuggito il piccolo. Inutili soccorsi. Ai mondiali di calcio, al via oggi quarti di finale, si inizia con Francia-Marocco alle 22. Tennis, Sinner, unico italiano alle semifinali di Wimbledon. Domani sfiderà Djokovic. Cobolli crolla ai quarti, sconfitto in 3-set dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'ucraina Kostiuk. Queste le breaking news di TGCOM 24. Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'ucraina Kostiuk. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
2: Buona giornata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Insiste l'alta pressione sul nostro paese, quindi anche oggi tempo dal sapore tipicamente estivo, con tanto sole e anche un caldo piuttosto intenso, in particolare una mattinata piena di sole. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone montuose del paese e lungo le coste del medio e basso versante tirrenico, improvvise acquazioni temporali sulle Alpi occidentali, l'Appennino centrale e l'Appennino meridionale. Per quello che riguarda le temperature, caldo afoso in ulteriore lieve aumento in gran parte del paese. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui oggi splenderà il sole con una massima intorno a 28 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per un chilometro a causa di un incidente tra Chiusi e Valdichiana in direzione Milano. Rallentamenti per traffico invece sulla A4 tra Nodo di Pero e Milano Est viaggiando verso Trieste. Code per traffico anche sulla A10 tra Genova Pegli e Genova Pra in direzione Ventimiglia. Infine sulla statale 148 Pontina si segnalano rallentamenti sempre causa traffico tra gli incroci uscita Pomezia Centro, Castelli Romani e Castel Romano Trigoria, procedendo verso l'incrocio via Cristoforo Colombo. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: Oggi 9 luglio a tutti quelli che stanno per diplomarsi, perché il 9 luglio fu la data in cui io mi diplomai 1500 anni fa.
1: Ma scusa, ti ricordi ancora
0: certo,
1: quella data?
0: Un evento tale, cara Monica, che...
1: Quella data l'hai incorniciata e appesa.
0: Sì, sì, sì.
1: Sono riuscito a finire il liceo.
0: 9 luglio è una data pregna di tanti significati.
2: Una macchia nell'istruzione italiana, però abbiamo anche ricordi positivi di questa data.
0: In effetti, tra poco vi racconteremo, ma intanto già sanno tutti a che cosa ci riferiamo 9 luglio, pensateci
1: ricordi
0: bene.
1: Ricordi molto lontani ormai.
0: Molto. Buongiorno dalla squadra di Bonjour Bonjour, Davide Lentini, Monica Sala, Stefano Andreoli, Andro Mercù, Mattia Brena come sempre in regia. Un po' di freschezza con l'estate e gli Industry, quelli di State of the Nation.

0: Vabbè, però siete più storditi di noi, amici di Radio Monte Carlo di Bonjour Bonjour. Industry State of the Nation, abbiamo detto 9 luglio, oggi giornata storica. Tra un attimo ricorderemo perché, cosa è successo 20 anni fa, ma c'è chi ci scrive: ho pensato bene anch'io cosa è successo il 9 luglio e ho scoperto, ho ricordato, che è il mio compleanno.
1: Come? Allora auguri. Ma come? Si era anche dimenticato di questa data così importante, del giorno del suo compleanno. Auguri allora, già che ci siamo.
0: Infatti, io mi sono diplomato il 9 luglio, c'è chi ha fatto la maturità, dice di venerdì 17 luglio, è ancora lunga per chi dovesse quest'anno doverla fare appunto a metà del mese. Ma che è successo, Stefano, tu memoria storica, grande appassionato di calcio, il 9 luglio di 20 anni fa?
2: Gli ultimi mondiali vinti dalla nazionale di calcio italiana, oltre all'ultima partita giocata nelle fasi di eliminazione diretta, perché poi da allora abbiamo solo fatto figuracce e barbine ai mondiali, quindi un ricordo indelebile con tutti quei campioni: Del Piero, Toni, Totti, Cannavaro, Buffon, mamma mia che squadra.
0: Ma sai tutta memoria la formazione del 2006?
2: Potrei recitare i 23 convocati, ma non mi sembra il caso di sfoggiare la mia cultura.
0: L'allenatore era Marcello Lippi, però sono passati 20 anni, c'è un reperto storico che forse qualcuno non ha mai sentito, i ragazzi più giovani.
2: Ma ti pare che non l'hanno mai sentito? Ma dai!
0: Ragazzi, sono passati 20 anni, 20 anni è una vita.
1: Ma quella partita l'hanno vista e rivista, te lo dico io.
0: Infatti, possiamo soltanto rivederla perché queste scene non le vediamo più adesso. Ecco, però, giusto così, per provare ancora un po' di emozione, vi facciamo risentire come è finita la cronaca di quel 9 luglio 2006, Italia-Francia, con l'Italia che vince i mondiali di calcio.
3: Quante volte siamo campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Abbracciamoci forte! Tanto bene.
0: Io mi commuovo,
1: scusate,
0: ragazzi.
1: Scusate, ci possiamo soltanto attaccare ai ricordi a questo punto. Non
0: per
1: c'è
0: quello,
1: altro,
0: per quello
1: solo quello.
0: Il reperto storico, sì. Chissà mai quando sentiremo la nuova versione.
1: E tra l'altro abbiamo battuto la Francia grande favorita
0: quest'anno,
1: in questi mondiali del 2026.
2: L'anno del popo, infatti. In un momento di crisi del calcio italiano, in pieno scandalo calciopoli, vi ricordate? Addirittura
0: no?
2: Si pensava di non andare ai mondiali, io me lo ricordo, ragazzi, sembra passata veramente una vita.
0: Era l'anno, dicevi tu, i mondiali del popo, invece questa volta sono i mondiali dei norvegesi che remano e che fanno questi versi. Norvegesi, nazionale, un po' rivelazione di questo mondiale di calcio, che però ha avuto una maledizione, quella di Montezuma.
1: Sono stati male tutti, che cosa gli avranno dato da mangiare? Tra l'altro mi ricordo che si sono portati dietro il cibo da casa, quindi gliel'avranno sostituito.
2: Le loro aringhe, la loro frutta, eppure questo non li ha esentati dallo stare malissimo e devono giocare dopodomani, ragazzi, il quarto con l'Inghilterra.
0: Auguriamoci che si riprendano perché non sono messi bene, sembra. Dai che c'è Bruno Mars ora, se la devo Monte Carlo con The Lazy Song. Today I-

0: mio amato, lui è Bruno Mars su Radio Monte Carlo nella nostra mattinata insieme. Stiamo parlando dei mondiali. Dei mondiali però di 20 anni fa, quando ancora l'Italia era grande e quando riusciva a vincere.
1: Quest'anno sapete bene che ai mondiali non ci siamo. C'è questa nazionale un po' rivelazione, la Norvegia, con questo giocatore vichingo altissimo, bravissimo,
2: Haaland, un sacco di gol tutte le partite, sì, lui sta fermo per 90 minuti e poi fa gol,
1: la butta dentro. Sabato affronteranno i norvegesi l'Inghilterra nei quarti di finale. Chissà se a fine partita vedremo questa remata vichinga. Abbiamo detto che fanno calciatori tifosi per festeggiare, anche perché bisogna sperare che possano vincere. In questo caso io faccio il tifo per la Norvegia, visto che hanno un altro avversario da affrontare, un virus intestinale in questi giorni, poveri.
0: Sembra che però Haaland stia bene, non si è interessato da tutto questo.
1: Tutti si chiedono, riusciranno a riprendersi in tempo per la partita? Ce lo auguriamo, serve... No! Che vuole Selma?
3: Vi salutiamo e benediciamo, amatissimi figli.
1: Mamma mia.
3: Dalla veneranda casa madre di Radio Monte Carlo.
0: Buongiorno divino, ma scusi, lei che cosa c'entra con il virus dei norvegesi?
3: Infatti. Sala, donna di poca fede.
0: Sentiamo.
3: Lei non sa che la nostra fama travalica gli italici confini, ma... tanto da arrivare persino in terra di Norvegia.
1: Addirittura, Otelma, fin là.
3: I venti del nord hanno fatto sì che noi, divino Nibelungo Otelma, supremo teurgo dei fiordi norvegesi, ci palesassimo hic et nunc per officiare il potentissimo rituale della remata vichinga, col quale riporteremo l'armonia nella flora batterica intestinale della nazionale norvegese, restituendo ai giocatori la loro naturale regolarità.
2: Di solito i suoi riti fanno l'effetto opposto, io glielo
3: fingeremo di non aver udito questi fastidiosi barriti e procediamo con il rituale salvifico.
1: Questo serve anche a me, mi sa, però.
3: Già che oggi i giocatori norvegesi non fanno pressing in campo, bensì davanti ai servizi igienici.
1: Non c'è bisogno, Telma, di sottolineare.
3: Orbene, mettetevi questi elmi con le corna in testa, anche se probabilmente le avete già.
1: Ma ha portato veramente gli elmi, poi che si permette.
3: Ora, per cortesia, favorite un tamburo vichingo originale del XII secolo.
1: Tamburo originale, dove lo troviamo, Telma?
3: Vabbè, in mancanza dello strumento ne simuleremo il suono.
1: Ah sì?
3: A ogni rullata voi risponderete con un urlo "Hua!"
1: Ma così?
3: Le cui vibrazioni riallineeranno i chakra intestinali.
1: Ma pensa a te.
3: Pronti?
1: È pronti.
3: Boom boom!
1: Hua!
3: Boom boom!
1: Hua!
3: Boom boom!
1: Hua!
3: Sembrate una comitiva di pensionati in gita, non vichinghi.
1: Ma come si permette?
3: Ma perché il virus intestinale venga definitivamente debellato, ecco, occorre un ultimo significativo sforzo.
0: E quale sarebbe?
1: Ma proprio sforzo?
3: Un bonifico bancario di euro 2000 cada uno, da indirizzare su un IBAN norvegese che andremo a fornirvi.
2: Senta, la remata gliela diamo in testa, se non se ne va subito lei con le sue richieste.
3: Anatema, sciazzilegio!
2: Vabbè, ho capito. Ma...
3: taci, pezzente, omuncolo, ecco, brodo di dado, ecco, cripto babuino, zozzone ambulante, enteroclisma
1: pure.
3: Scialpi.
0: Ma povero Scialpi, perché?
3: Che il virus intestinale abbandoni i giocatori norvegesi,
1: aia,
3: e trovi dimora eterna nei tuoi intestini, aia, costringendoti a passare l'estate con il pannolone. E così sia.
2: Se la prende sempre con me,
0: addirittura l'estate con il pannolone.
2: Sotto il costume, non è bello, eh?
1: Una scena imbarazzante che non voglio neanche immaginare.
0: No.
1: Speriamo che i norvegesi possano essere stati aiutati dal nostro
2: e che sia una bella partita sabato,
1: infatti, contro l'Inghilterra.

0: mia città, il grande Luca Carboni su Radio Monte Carlo alle 8.22. Tutto bene?
1: Tutto bene.
0: Vedi? Allora è il momento giusto. Quando le cose vanno bene dobbiamo alzare l'asticella e concederci il quiz. Anche oggi già vi ho tappato tutto, scaletta oscurata, dovete indovinare anche voi. Il disco estate di oggi, una canzone che abbiamo suonato, ballato, cantato mille anni fa, o magari meno, e nelle estati calde appunto del tempo che fu.
1: Quindi dobbiamo tornare indietro nel tempo, ma
0: sì,
1: tanto
0: però,
1: indietro?
0: Non lo so, adesso te la faccio sentire come sempre con la nota iniziale e capirete voi qua in studio, ma soprattutto i nostri ascoltatori al 342-41-41762.
1: Scusa.
2: Ma che è? Stava accordando lo strumento qua,
1: no,
2: come si fa
1: a
2: capire?
1: Tempi
2: su?
1: D'oro, tempi meravigliosi, quanti ricordi legati a questo pezzo.
0: Si è risvegliata così,
2: ma perché? Pensi che abbia capito?
0: No, infatti secondo me sta cambiando canzone, ma, chissà cosa
1: ma
0: pensa.
1: Ma stai scherzando?
0: Chissà cosa avrà fatto in quell'estate, Monica. Facciamo risentire l'inizio del brano, dai. Niente, si è ingioiata,
1: sì,
0: impazzita.
2: Tanto dite bei ricordi, vale per qualsiasi canzone che proponiamo, no, quindi alla fine è troppo generico.
0: Diteci voi il nome di chi canta e il titolo della canzone al 342-4141-762. Tra un po' sarà il disco estate di oggi. A bonjour, bonjour.
1: E adesso ci concediamo una pausa golosa, senza compromessi, perché è questa la filosofia del nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti.
0: Lo sapete, è uno yogurt cremoso, contiene soltanto gli zuccheri già naturalmente presenti ed è fatto con solo latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi. Lo trovate in 5 gusti: fragola, pesca, ciliegia, cocco e frutti di bosco.
1: Provate anche voi il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono, è Yomo.
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
7: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
8: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
9: Fantastico!
8: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
9: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
8: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
9: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
8: Scherzavo!
9: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
14: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
15: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
14: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
16: Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo Moog, con le sue melodie intense. Per te, il nuovo singolo del Guardiano del Faro. Un'atmosfera senza tempo, una dedica a tutte le donne del mondo. Per te, il nuovo grande successo del Guardiano del Faro. Disponibile su tutte le piattaforme digitali.
17: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
18: La senti? È l'armonia del lago. Scopri il Falkensteiner Resort Lake Garda, la nuova apertura per la tua vacanza in famiglia. Fai check-in e stacca. Qui la natura fiorisce e il tempo rallenta. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
19: Ciao da Rosaria Renna
20: e da Filippo Firli.
19: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì
20: dalle 10 alle 13 solo su Radio Montecarlo.
21: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: 46, Level 42, qua su Radio Monte Carlo, Lessons in Love, sono passati 40 anni, pensa te. E invece oggi sui giornali ci sono due articoli che parlano di vino. Uno su Repubblica dice che brindiamo sempre meno, ormai le giacenze delle bottiglie di vino nelle cantine superano il prodotto venduto.
1: Questa non è una bella notizia, no? Beviamo di meno, sì, perché bisogna bere in modo moderato e si sa. Poi ci sono delle regole che si sono diventate sempre più difficili quando vai in macchina, ma anche per la nostra sicurezza, e poi si esporta forse un po' di meno.
0: Anche, ci sono tutti i problemi geopolitici, i dazi. L'altro articolo fa il paio con quello che appunto scrive Repubblica, arriva dalla Stampa, si dice che l'invenduto del vino rosso piemontese, visto che aumenta sempre di più, sarà trasformato e pensano di farne dalla Barbera aceto e vermouth per resistere alla crisi del vino che si vende meno.
1: Vabbè, questo lo si faceva già,
0: il vermouth
1: dalla Barbera. Però
0: Piemonte,
1: si vede che si aumenta la produzione.
0: Il Piemonte è famoso anche e soprattutto per il vermouth, fatto mescolando zucchero, caramello, spezie con il vino.
2: Non so se essere triste o comunque da questa notizia un poco rallegrato. Si sa, i giovani bevono molto di meno, le abitudini cambiano, noi ci mettiamo del nostro, perché questa
0: senza
2: crisi
0: dubbio
2: non è sicuramente colpa di noi tre qua dentro, però comunque in media il consumo sta calando.
0: Però mi viene da pensare quanto costerà un aceto prezioso, pregiato, fatto dalla Barbera. Io di solito uso degli aceti un po' così, ecco, no?
2: Quelli da un euro al litro, che si compra lei.
0: Come tutti.
1: Lo so. Quelli buoni costano tanto.
0: Chissà quanto, però sono curioso.
2: Magari vedere. Avremo un aceto piemontese che farà rivalità a quello modenese,
1: quello
2: ultra
1: balsamico.
2: Pregiato.
0: Chi lo sa. 8.35 è il momento sì del disco estate che avete indovinato tutti quanti per la gioia di Monica impazzita.
3: Radio Monte Carlo. Disco. Disco. Estate. Estate.

0: Ora devi dire davanti a tutta l'Italia, Monica Sala, che cosa hai combinato nell'estate del 1994 mentre Mary Claire Dubaldo cantava The Rhythm is Magic.
1: Ma scusa, mica tutte le cose si possono raccontare.
0: No,
1: scusami.
0: Ti sei ingioiata quando hai capito che sarebbe stato questo il disco.
2: Quel gran pezzo della Dubaldo, tra l'altro, c'è anche un film.
1: Scusate, ci stanno ascoltando milioni e milioni di ascoltatori. Ci sono anche dei bimbi, dei ragazzi.
0: E vabbè, non ce lo vuole raccontare. Bravi gli ascoltatori di Radio Monte Carlo che hanno indovinato il disco estate di oggi, Mary Claire Dubaldo, The Rhythm is Magic. Uscita questa canzone nel 94, ma ulteriormente tornata in auge 2 anni dopo perché venne inserita nel film Il ciclone di Pieraccioni.
2: Nella meravigliosa scena del flamenco ballato sull'aia della fattoria dove viveva Pieraccioni col papà e i fratelli.
0: Queste ragazze che arrivano. Ragazze, facciamo il gioco senza guardare niente. Un nome di un'attrice del film.
1: Forza. La Estrada.
0: Natalia Estrada c'era.
2: Lorena Fortessa, la protagonista che si innamora di Pieraccioni.
0: E allora rilancio con Tosca d'Aquino.
3: Piriti!
2: Lei però non era quella spagnola, lei era. C'è il penale.
0: Ve lo ricordate quel piripili?
3: Piriti!
0: Meraviglioso quel film.
2: Innamorata non corrisposta di Pieraccioni, di Levante,
0: bellissimo.
2: In questo film che ha fatto la storia della commedia italiana.
0: Con questa canzone, appunto, The Rhythm is Magic di Mary Claire Dubaldo come colonna sonora.
2: Domani... Pieraccioni, Levante, tappami.
0: Vabbè. Stupendo. Gran bel film. Domani altro disco estate che voi dovrete indovinare sempre alle 8.35 qua su Radio Montecarlo.
1: Ci proveremo.
0: C'è Teddy Swims ora, quella di Mr. Know It All, la sua nuova canzone.

0: Abbiamo imparato a conoscerlo ormai da tanto tempo, lo apprezziamo, Teddy Swims nella nostra mattina su Radio Monte Carlo.
1: 8:44, state lì perché tra poco, a parte che è una canzone stupenda, bellissima, un altro capolavoro, arriva anche il Geographic.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente!
6: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5. Il nuovo Urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
9: GWM, go with more.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
13: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
16: Ok, e quindi?
15: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
16: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
15: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
17: MG. Find your more.
18: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
19: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
18: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
20: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MyoWorld Club tua a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
21: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
22: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città.
0: A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.

0: Avevamo detto che ci sarebbe stato un altro capolavoro da ascoltare, Pino Daniele su Radio Monte Carlo. Yes, I know my way.
1: Ma ora è il momento del Geographic anche per questa mattinata.
0: Stefano.
2: L'abbiamo detto poco fa, 20 anni fa esatti, l'Italia vinceva i mondiali di calcio. Porca miseria, che nostalgia. Dove eravate? Ma ce lo ricordiamo tutti dove eravamo quella sera. Anche perché 20 anni è esattamente una generazione. E a me infatti non fa tanta impressione il fatto che siano passati 20 anni. Ma piuttosto, a farmi impressione e anche un po' rabbrividire, è pensare che oggi ci sono ragazzi di 20 anni che a quella sera di Berlino non erano ancora nati. Anzi, molti sono nati dopo 9 mesi dopo quella sera, aprile 2007, fate i conti, vero. Voi sapete chi siete. Però comunque, ve lo ripeto, ragazzi di 20 anni che oggi guidano, che oggi votano, quando Fabio Cannavaro sollevava la Coppa del Mondo non c'erano, non esistevano nel mondo, ma quello non vi fa impressione. E quella partita, quelle immagini, le hanno viste dopo, per loro non sono memoria, sono storia. Ai loro occhi il rigore di Grosso è quello che per noi sono le comiche di Petrolini o gli sketch di Totò che vediamo su Te che te che te, roba del passato, vecchie immagini sbiadite in bianco e nero. Ma io non ho tanta nostalgia di quei tempi, nemmeno di quella squadra, nemmeno di quei calciatori, nemmeno di quella festa, di quell'allegria, perché la nostalgia è una trappola nella quale caschiamo troppo spesso. Una trappola che ha un grande effetto collaterale. Se ti abbandoni troppo alla nostalgia, dopo ti fa tutto schifo. Se vivi nel passato, finisci per non vedere più niente di buono nel tempo che c'è, nel mondo di oggi, nell'arte, nella musica, nella letteratura. Per i nostalgici tutto era più bello una volta. Oh, magari è vero, però diamoci una calmata, insomma, c'è del bello anche il mondo di oggi. Però di una cosa ho nostalgia, esattamente di quella sera, 9 luglio 2006, l'ultima volta in cui tutti gli italiani, nessuno escluso, si sono sentiti veramente uniti, un popolo. Non c'era destra, non c'era sinistra, non c'era interista juventino, nord e sud. Pensate solo ai calciatori Del Piero veneto, Grosso abruzzese, Cannavaro napoletano, Toni modenese, Gattuso calabrese, Buffon toscano, Toni Totti e De Rossi, Romani de Roma. Abbiamo esultato tutti insieme come fu nell'82 e abbiamo pensato per un istante, abbiamo avuto quell'illusione che potevamo rinascere, e poi invece dal giorno dopo tutti a insultarsi come per me.
0: Certo, comunque, che è un po' triste pensare che solo il calcio riesca ad unirci così tanto.
1: Beh, però in Italia, ragazzi, sì, è il calcio che unisce.
2: Ma quello o una guerra che finisce? Speriamo di non viverlo.
0: La nazionale di calcio, perché il calcio
1: la nazionale,
0: poi,
1: ovvio.
0: Ecco, infatti, vabbè, speriamo di ritornare grandi prima o poi, anche grazie alla nazionale di calcio. C'è Jamiroquai su Radio Monte Carlo.

0: Cosmic Girl, Jamiroquai, questa è Radio Monte Carlo, bonjour bonjour. E come ogni mattina dovete indovinare voi il personaggio misterioso, uomo, donna o personaggio di fantasia che sia, con tre indizi.
1: Attenzione, questi sono i tre indizi: Shakespeare, suora, Penelope.
0: Shakespeare, suora, Penelope. Va.
2: Chi sarà? Tutto porta una donna, però magari non lo so.
0: Non lo so.
1: Scusami, magari un uomo.
2: Una che si è fatta suora.
1: Certo.
0: O di fantasia. 342-4141-762, vogliamo da voi un nome. Ora ci sono le news, ma anche meteo e autotraffic.
3: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. TV Haier QLED 65 pollici con 12 mesi di DAZN inclusi. Sotto costo a soli 399 euro. Disponibili 200 pezzi fino al 12 luglio da Comet.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Circolazione ferroviaria in tilt in Calabria. Treni sospesi sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro-Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola a causa di danni in diversi punti all'infrastruttura provocati da ignoti. Bus sostitutivi e verifiche in corso dei tecnici di RFI al lavoro per ripristinare la piena funzionalità. Trump ordina per la seconda notte di seguito raid sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Ci sono morti e feriti. Distrutti due ponti ferroviari. Teheran colpisce le basi militari americane in Kuwait e in Bahrain. Il capo negoziatore per l'Iran dice: lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani. Nella notte nuovi attacchi dell'esercito ucraino contro le infrastrutture petrolifere russe, colpiti depositi in diverse regioni. La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO. L'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica, si legge nella dichiarazione finale del vertice NATO chiusosi ieri ad Ankara. Sono oltre 3.800 i morti accertati sinora per il doppio terremoto che ha devastato il Venezuela il 24 giugno. I feriti 16.740 è l'ultimo aggiornamento. La presidente ad interim del Venezuela, Rodriguez, ha chiesto al re Carlo III la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per gli interventi di ricostruzione. Il mese scorso è stato il giugno più caldo di sempre per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Lo riporta il nuovo bollettino del programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service. Tennis, Sinner unico italiano alle semifinali di Wimbledon, domani sfiderà Djokovic. Coboli ieri è crollato ai quarti, sconfitto in 3-7 dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'Ucraina Kostyuk. Ai mondiali di calcio, al via oggi quarti di finale, si inizia con Francia, Marocco, fischio d'inizio alle 22. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it. 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: occidentali, l'Appennino centrale e l'Appennino meridionale. Per quello che riguarda le temperature, caldo afoso in ulteriore lieve aumento in gran parte del paese. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui oggi splenderà il sole con una massima intorno a 28 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A8 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Legnano e Busto Arsizio in direzione Varese. Coda di 1 chilometro per incidente invece sulla A25 tra Cocullo e Sulmona, viaggiando verso Pescara. Sulla A56 tangenziale di Napoli, coda per traffico intenso tra Vomero e Capodimonte in direzione dell'allacciamento con la diramazione Capodichino. Infine, sulla statale 7 via Appia si segnalano rallentamenti causa lavori di manutenzione tra gli incroci Grottaglie e Francavilla Fontana, procedendo verso l'incrocio Brindisi. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: Bonjour, bonjour a tous les monde, soprattutto a quelli che sono riusciti a indovinare, in pochi ma buoni, il personaggio misterioso di oggi.
1: Anche oggi sono riusciti a indovinarlo. I tre indizi erano Shakespeare, suora e Penelope.
0: Solo un nome unisce questi tre indizi ed è il nome di...
1: Anne Hathaway.
0: L'attrice, bellissima,
1: bravissima. L'abbiamo appena vista in Diavolo Veste Prada, tra l'altro. Chiara da Torino è stata veramente precisa, perché non solo ha individuato il personaggio misterioso, ma ha anche dato la spiegazione. Quindi il personaggio è Anne Hathaway, era il nome della moglie di Shakespeare.
0: Sì, esatto, proprio così. Bravissimo. Peraltro si dice che il compagno, il marito di Anne Hathaway, assomiglia a come viene rappresentato Shakespeare. Pensa alle coincidenze.
1: È il sosia di Shakespeare. Poi l'attrice in gioventù aveva pensato di farsi suora.
0: Vero.
1: Ed infine interpreta Penelope nell'Odissea, il film che arriverà proprio nelle sale in Italia il prossimo 16 di luglio.
0: Di fatto sapeva tutto Chiara e ha azzeccato, come lei qualcun altro. Altri sono stati tratti in inganno, ha detto Gwyneth Paltrow, Penelope Cruz, Gianna Nannini. Invece il nome da indovinare oggi era Anne Hathaway. Bravo chi ce l'ha fatta. Buongiorno da noi Davide, Monica, Stefano, Andrea e Mattia, quelli di Bonjour Bonjour. C'è anche Phil Collins tra la grande musica di Radio Monte Carlo su Studio.

0: Il ritmo di Phil Collins con Su Studio, questa canzone che a me fa sempre venire in mente quello spot del gel che c'era negli anni 80. Ah, sì? Si ricorda? Studio, se lo ricorda?
1: Studio Line.
0: Esatto, quello lì.
1: No, è che guardando Phil Collins è tutto tranne che il gel viene in mente.
0: Non ne ha credo avuto tanto bisogno nella vita,
2: poverino.
0: Mettiamola così.
1: È vero.
2: Sì, scusa. Ha sempre avuto pochi capelli, è vero.
1: 9-9 minuti, buongiorno da Radio Monte Carlo. Il New York Times ha pubblicato una lista di 13 piatti che dicono almeno una volta dovremo assaggiare. Sono piatti stranissimi, ce n'è anche uno italiano che per noi è normalissimo e che sicuramente nel mondo hanno tutti assaggiato, perché è la pizza fritta.
2: Sì, ma tra l'altro ha segnalato non quelli più buoni, cioè attenzione, ma quelli con i sapori più forti, quindi che danno un'esperienza intensa.
1: La pizza fritta, già la pizza, ma quella fritta ti dà proprio un'esperienza molto intensa.
0: Ma non sono piatti generici, sono piatti preparati da particolari ristoranti dislocati nel mondo e ci sono degli abbinamenti piuttosto strani. Per esempio c'è un piatto africano, però viene cucinato in un ristorante di Londra.
1: Si chiama Bongo Chobi ed è un piatto del Camerun con una salsa di corteccia affumicata. Tu pensa.
0: Salsa di corteccia.
2: Prendi la corteccia e la fai affumicare.
1: Se vuoi andare a Londra ad assaggiarlo, questo ristorante si chiama Kishuru, utilizza proprio questa salsa scura ottenuta dalla corteccia e si vede che è molto buono.
0: Sono piatti strani, io mi chiedo cosa ci faccia la pizza fritta lì in mezzo. Ce n'è anche uno norvegese che a me onestamente, solo a dirlo, insomma, mi fa un po' impressione.
1: Quello norvegese che si prepara ad Oslo, ma è un porridge fatto con panna acida, cuore di renna. Se andate ad Oslo, andate ad assaggiarlo al ristorante Memo.
0: Ma anche no, guarda.
1: Questo però è proprio norvegese, nel senso che lo fanno in Norvegia ed è norvegese. Però poi c'è ad esempio un altro piatto a Singapore che si chiama Che Kue. È una torta di riso con condimenti fermentati. Ormai tutti i prodotti fermentati vanno per la maggiore perché dicono che facciano benissimo.
2: Ad Hanoi in Vietnam consigliano la limonata salata.
1: Vabbè, questa guarda che si fa anche da noi. La limonata salata per sistemarti un po' lo stomaco dopo qualche bisboccia.
0: Sì, però ha degli effetti collaterali, insomma, non da poco. Una lista fatta così da questa critica gastronomica del New York Times, che è famosissima, quindi lei ha girato il mondo, ha trovato questi sapori, ha detto sono i più iconici, i più particolari di tutti, vanno assaggiati secondo lei.
1: E tra di loro c'è la pizza fritta, noi ci fermiamo a quella, ci basta e ci avanza.
2: Assolutamente.
1: Siamo contenti così, grazie. Che buona la pizza fritta!
2: Buonissima, adesso io la mangerei per esempio.
1: Senza ombra di dubbio.
0: Ma pure d'estate, buonissima.
1: Da pucciare nel cappuccino.

0: Father con Senna Spyro, Radio Monte Carlo. 13 piatti che vanno mangiati una volta nella vita, dice il New York Times. In giro per il mondo segnalano anche i ristoranti dove mangiarli, sono tutte cose strane, ma c'è di mezzo anche la pizza fritta nostra italiana, da mangiare in un posto solo però.
1: Esatto, dal pizzaiolo Franco Pepe nella pizzeria Pepe in Grani di Caiazzo in provincia di Caserta. Lì ci vado subito.
2: Lui ha creato questa pizza che si chiama Sensazione di Costiera, ricordiamo, fritta, e non è la classica, ma insomma c'è un ripieno importante.
1: Eh sì, allora acciughe di cetara, pomodori freschi, peperoncino, scorza di limone e aglio in polvere.
0: Sai che quella scorzetta di limone lì sopra secondo me ci sta alla perfezione.
2: Quel sapore d'estate, mamma mia, Sensazione di Costiera, che bello.
0: Già il nome evocativo.
3: Ma che bontà!
0: Scusate, parliamo di pizza fritta, cosa vuole Massari?
4: Ciao ragazzi.
0: Buongiorno
1: maestro.
4: Anche stavolta io rispondo presente, perché vedo che in America non sono aggiornati.
0: Cioè?
4: Oppure hanno la memoria corta.
1: Ma scusi, in che senso hanno la memoria corta?
4: Sala, se non ci arriva da sola glielo spiego io.
1: Sentiamo.
4: Questo pizzaiolo dice di aver fatto la pizza Sensazione di Costiera, ma mi ha copiato.
0: Vabbè Massari, ma la copiano sempre tutti a lei.
4: È un dato di fatto.
0: Ma sì.
4: Molti anni prima della sua Sensazione di Costiera, io ho creato la pizza Emozione di Montagna. Così il gusto ci guadagna.
1: Sì, va bene, ma perché lei fa anche le pizze? Da quando, scusami?
4: Sala, se mi lascia parlare le spiego.
1: Prego, prego.
4: La mia pizza Emozione di Montagna non è una banalissima pizza fritta.
0: Oddio, banale.
4: Che potrebbe cucinare anche il mio cane.
0: Ma cosa dice Massari?
4: Ma è una pizza dolce con una innovativa e delicatissima mousse al caffo squagliato.
0: Ci risiamo. Che cos'è sta mousse?
4: Lentini, cosa nelle orecchie? Stracchino?
0: No.
4: Ho detto una mousse al caffo squagliato.
0: Non si capisce niente, deve parlare più chiaro.
4: Io parlo chiarissimo. Provi lei, Sala.
1: Va bene, allora che so, mi butto. Croccantino al rum.
4: Sbagliato.
0: Ma così l'hai buttata lì così.
1: Eh sì, certo.
4: Andreoli, tocca
2: a
4: lei.
2: Ma che ne so, lei ha detto
4: bravissimo. È proprio il croccantino al rum.
1: Ma guardi che l'avevo già detto io, scusi
4: Non diciamo semenze.
1: Ma come?
4: Lei aveva detto caramello salato con nozzi di me. Ma a casa mia.
1: Ma cosa dice? Io avevo detto croccantino al rum.
4: Sbagliato. Era il pistacchio di Stigliano.
2: Ma hai detto croccantino rum poco fa, scusi.
4: Non ci siamo. Era il caramello salato con nozze di
0: Massari. È impazzito.
4: Non capito una mazza.
2: No.
4: Totale. Arrivederci.
0: Ogni tanto impazzisce, si incanta. E vabbè. Comunque, cos'ha sta pizza, sta mousse? Alla
2: non
0: fine
2: si è capito.
0: Che cos'è?
1: Non si è capito alla fine.
2: Però è dolce. Le pizze dolci vanno per la maggiore. Io non le amo, posso dire.
0: Sai che non l'ho mai mangiata una pizza
1: buona,
0: dolce.
1: Buona anche quella. No, no, sì, no. Sì.
0: Sono tradizionalista.
2: Però se ti piatti sopra la Nutella, voglio dire.
0: Ma preferisco le alici di cetara.

0: Justin Timberlake, Radio Monte Carlo. Attenzione, perché un nostro ascoltatore ha gustato Pepe in Grani, quindi ha gustato la pizza fritta che fa Franco Pepe a Caiazzo in provincia di Caserta.
1: Uno ci ha scritto, ma chissà quanti hanno avuto questa opportunità.
2: Beh, pizzeria famosa, rinomata,
1: famosissima. Dice che sta pizza è stupefacente, illegale da quanto è stupefacente.
0: Ha detto indescrivibile.
1: Crema di parmigiano 24 mesi, acciughe di cetara, è follia. Vabbè, bravi, bravi voi che siete andati a mangiare, io lì ancora non ci sono andato, ma tranquillo Franco.
0: Organizziamo, facciamo un pullman.
1: Andiamo. 9:22, questa è Radio Monte Carlo.
0: Sai qual è la frase che diciamo di più in estate? Sentiamo se la sai.
1: Ma certo che la so. Diciamo sempre, ci penso a settembre.
0: Esatto. Quindi mettere in ordine la casa, lo diciamo a settembre.
1: Sì.
0: Iscriversi in palestra, a settembre.
1: Però non tutto va rimandato, cara Monica.
0: Ad esempio?
1: Gli Stonic Summer Days di Kia, perché sono solo a luglio.
0: Giusto. Kia Stonic, il crossover dal design rinnovato e con ancora più tecnologia, è vostra da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia anche GPL.
1: Trovate tutti i dettagli e le condizioni sul sito kia.com.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
11: Via, via!
10: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
12: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
13: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
12: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
13: Sì, sì, come no?
14: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
15: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
16: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
17: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
18: Non
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su syscom.eu.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
19: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
20: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
21: Con Radio Monte Carlo sei ad Umbria Jazz fino a domenica 12 luglio. 12 ore di diretta ogni giorno dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci a Perugia. 10 giorni di grande musica per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz insieme fino a domenica 12 luglio a Perugia. In collaborazione con Turisanda. Sei alla ricerca del viaggio perfetto per te? Accendi la curiosità e fai il pieno di meraviglie. Scopri la tua prossima meta nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

0: Clapton su Radio Monte Carlo alle 9.33 a Bonjour Bonjour. Abbiamo già detto oggi 9 luglio, tante ricorrenze, una su tutti i 20 anni che sono passati dalla vittoria della nazionale di calcio italiana ai mondiali.
1: Ma oggi c'è un compleanno molto speciale da festeggiare, perché lui è stato uno degli attori più rappresentativi della commedia sexy italiana, ma non solo, anche il nonno più famoso d'Italia.
0: Certo.
1: Ovviamente stiamo parlando dei 90 anni di Lino Banfi,
0: che oggi appunto ha raggiunto questo traguardo incredibile. Lino Banfi, qualcuno storcerà magari il naso, come che si dice, perché forse è una comicità un po' tanto terra terra. Però io dico sempre che quando uno è triste, depresso, si guarda un film di Lino Banfi
1: e passa tutto.
0: Passa tutto, si fa una risata, passa tutto.
2: E i suoi film forse non passeranno la storia del cinema, però la sua carriera sicuramente va riconosciuta. Da ragazzino voleva fare l'attore, andò in udienza dal grande Totò, che gli suggerì tra l'altro di cambiare il suo cognome. Zagaria disse: non va bene, trova un cognome. Lui si inventò questo cognome, Banfi, trovato in un registro di classe, Banfi, casualmente, e da lì partì la sua fortuna.
0: Hai detto che i suoi film non entreranno nella storia del cinema, ma magari qualcuno ci si avvicina. Dall'allenatore nel pallone, Oronzo Canà, a Vieni avanti cretino, guardatelo se non l'avete mai visto, due risate ve le fate, Il bar dello sport, Fracchia la belva umana, Occhio malocchio, Prezzemolo a finocchio. Lui che ha inventato anche una sua lingua col pugliese, il banfiota.
3: Io ci posso spezzare la noce a capocolla, questa è anziena, è pecchetto, però la quinta vertebra della spina dorsale ce la posso rompere.
0: È anzieno, ormai il pugliese, quando vuoi prendere in giro un pugliese in maniera così
2: un'aranceta,
0: ecco, cambi le vocali come fa lui.
1: Grande comico, ma anche un attore drammatico, perché anche più volte si è cimentato anche in altri ruoli.
0: Lui peraltro ha sdoganato, ed è stato il primo, ha fatto da apripista la comicità pugliese. Dopo di lui Pio Amedeo, Checco Zalone, lo stesso Checco Zalone ha detto più volte a Lino Banfi: meno male che sei stato tu il primo, noi abbiamo avuto la strada spianata. È stato ricevuto anche da Papa Francesco, che amava i film di Lino Banfi e addirittura lo aveva voluto come suo giullare di corte, diciamo così. Gli ha detto: ok, ti assumo, perché tu, frase di Papa Francesco, disse, lascerai il solletico al cuore di quattro generazioni.
1: E come no?
2: E come appunto dimenticare la figura di Nonno Libero, che abbiamo già citato nella serie Un medico in famiglia, grazie alla quale anche i più giovani l'hanno conosciuto in veste di questo nonno rassicurante, ma comunque sempre ironico, sempre saggio ed energico.
1: 90 anni di Lino Banfi, in un'intervista ha detto: sono arrivato ai supplementari.
0: Ancora molto da giocare. Ancora auguri dunque al grande Lino Banfi, che oggi fa 90 anni. Disgraziente. Lino Banfi, e auguri a lui. C'è Bungaro ora con una delle canzoni più belle di questa estate 2026, la sua Brisa Morena e questo sound che ci porta un po' così al caldo, non che ne abbiamo bisogno, però lì ai Caraibi.

0: Radio Monte Carlo. È giovedì e molti, secondo me, si stanno preparando per partire per il fine settimana.
1: Sì, ne sono convinta perché in questo periodo tanti prendono un giorno di vacanza per partire prima, così dicono incontro traffico e mi godo un giorno in
0: Ma
1: più.
0: Ma c'è anche da dire che il venerdì ormai in Italia lavora sempre meno gente. Io domani proviamo a fare questo esperimento, chiediamo chi fa smart working, chi finisce a mezza giornata, dopo pranzo ha già finito di lavorare, chi proprio balza il venerdì al lavoro.
1: Hai ragione, perché il venerdì si trova sempre posteggio.
2: Lei poi mi sta insinuando che lo smart working non sia vero lavoro, no?
0: No,
2: cosa
0: però,
2: mi sta dicendo?
0: Devo dire che se uno oggi inizia a partire per il weekend, domani lavora in smart working
2: a bordo piscina.
0: Esatto.
1: Vuoi mettere?
0: Domani facciamo questo esperimento, vediamo quanti sono già in giro per il
2: facciamo
0: mondo.
2: Facciamo l'appello domattina.
0: Appunto. Intanto, tra poco, qua su Radio Monte Carlo, come sempre, le ricerche del campus.
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: La spesa intelligente.
10: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
11: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Ho comprato una perla nera.
13: E perché?
12: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
13: E perché?
12: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
14: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
15: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
16: Let's go! Da MyAward arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyAward.
17: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
18: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
19: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: stilosi, un po' eleganti, che se la tirano, che camminano tutti dritti, come se facessero una sfilata. Cioè,
1: come no?
0: Ecco, quelli sono gli high stepping hip dressing fella. È un'espressione che indica proprio quello, che se la tira. Che
2: c'era un altro pezzo che diceva, ma Pippo Pippo non lo sa che quando passa ride tutta la città. Era più o meno la stessa cosa, no?
0: Più o meno. È però un titolo così iconico questo di Love Unlimited Orchestra, High Stepping Hip Dressing Fella.
1: Quelli che tengono anche il colletto su del...
0: Ah, sì, certo,
1: come no? Mancava quello.
0: Ma va ancora di moda il colletto della
2: Aspetti che lo metto subito, cioè, per questa ricerca.
0: Per favore, dai.
2: No, non si può vedere, dai, lo tolgo.
0: 952, Radio Monte Carlo, sì, le ricerche del campus.
2: Parliamo di scienza, di come la scienza a volte entri anche nella comunicazione dicendoci cose che in realtà non sono vere, ma noi ci crediamo. E sto parlando di quando capita, magari a volte, anche nei comizi politici, qualche politico porta dei dati, dei diagrammi, dei numeri, dicendo guardate, questo dato è cresciuto, quindi la colpa è di quest'altra cosa, insinuando che ci sia una relazione tra cose che in realtà non ce l'hanno. Faccio un esempio, d'estate aumenta il consumo di gelato, lo sappiamo, d'estate aumentano gli attacchi degli squali, magari in Australia, perché la gente va in vacanza. Cosa vuol dire? Che ci sia una correlazione tra questi? Ovviamente no, però se guardi i due diagrammi sono esattamente sovrapponibili, quindi qualcuno potrebbe insinuare che ci sia una relazione. Si chiama scientificamente correlazione spuria, cioè dati simili che però vengono da variabili diverse. Però tu, se magari, chiaramente l'esempio che ho fatto è abbastanza grottesco e iperbolico, però se tu vedi due dati, magari sei portato a crederci, magari, capito, ti fanno, ti infinocchiano un pochino. E c'è un sito, per esempio, si chiama Spurious Correlation, che dice, per esempio, non so, tutte queste relazioni curiose, per esempio avvistamenti di UFO in America e consumo di yogurt, e si scopre che l'andamento negli ultimi 50 anni è esattamente lo stesso. Capito?
0: Allora stavo cercando di capire se ci potesse essere una correlazione tra gli squali australiani e il gelato.
1: E infatti mangi il gelato e quindi hai più probabilità di essere attaccato da uno squalo,
0: perché gli squali amano magari il gusto di gelato.
2: Ma dove volevo arrivare? Qualcuno si è preso la briga di confrontare i risultati, gli ottavi di finale dei mondiali, le otto partite giocate fino all'altro ieri, e ha scoperto che ha sempre vinto la nazione col maggior numero di pecore per chilometro quadrato.
1: No!
2: Ve lo giuro, su otto partite ha sempre vinto la nazione che ha più pecore per chilometro quadrato. C'è una relazione? Forse sì, forse no.
0: Beh, a questo punto vediamo chi potrebbe vincere i mondiali di calcio davvero. Qual è il paese con più pecore per metro quadrato?
2: Tra quelle rimaste in gioco è l'Inghilterra, che ne ha tantissime, l'Argentina ne ha pochissime, solo quattro, perché è molto grande l'Argentina.
1: E l'Inghilterra, la
2: Spagna? L'Inghilterra ne ha oltre 100, la Spagna ne ha 26, quindi non c'è gara.
0: Quindi dovrebbe vincere l'Inghilterra.
2: Però attenzione, il Marocco ne ha 45, quindi anche il Marocco se la gioca.
0: Vedremo se davvero questa correlazione sarà suffragata dal fatto che appunto l'Inghilterra vincerà i mondiali di calcio.
1: Vedremo.
2: Comunque il messaggio, non fatevi infinocchiare, spesso i dati ve li cucinano per farvi credere cose che non sono vere.
0: Capiremo se è così.
3: Sono seduto su un grattacielo

0: L'altra metà dove l'hai lasciata, Gianluca? Falco metà, Gianluca Grignani. Finiamo qua la puntata di oggi di Bonjour Bonjour.
1: Grazie per essere stati con noi anche oggi. E l'appuntamento, come al solito, è rinnovato, rimandato a domani a partire dalle 7.
0: Con Monica Sala.
1: Con Davide Lentini.
0: Con Andro Mercurio.
2: Grazie, benvenuti a una nuova puntata. Sono qua, sì.
0: Professor Barbero, stia buono. Grazie a Mattia Brena in regia, Federica Capigliani in redazione, Teresa Fogli al centralino e a Stefano Andreoli.
3: Si è concluso in maniera, a quanto pare, positiva il vertice NATO di Ankara. Trump lo ha detto: sono amico dell'Europa. Poi ha chiesto: ma è quella piccolina sopra l'Africa, giusto, l'Europa? Che non vorrei sbagliarmi.
0: In effetti è quella. Comunque,
1: sperando che non cambi subito idea.
0: Ci sentiamo domani. Sono pronti Rosaria Renna e Filippo Firli da una caldissima Perugia. Umbria Jazz, la linea va a loro. Se passate da quelle parti, mi raccomando, andate a trovarli, sono tutti lì in Corso Vannucci, i nostri colleghi nella postazione di Umbria Jazz.
1: Buona giornata.
0: Baci.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla,
7: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Radio Monte Carlo, sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
9: Buongiorno da Mattia Venini. Seconda notte di raid statunitensi sull'Iran, colpiti due ponti ferroviari, il primo attacco alle infrastrutture dopo il cessate il fuoco, centrati anche 90 obiettivi militari. Il bilancio è di 14 morti e 70 feriti in due giorni, la risposta di Teheran contro basi americane in Bahrain e in Kuwait. Disagi alle linee ferroviarie in Calabria per danni all'infrastruttura da Battipaglia a Paola, tagliati dei cavi in diversi punti sulla linea tirrenica e sulla tratta ionica. Ferrovie ha reso noto che la circolazione è ora in graduale ripresa. È stato domato l'incendio divampato ieri al deposito Bartolini di Milano. Il comune ha diramato linee guida urgenti per chi si trova nel raggio di 2 chilometri. Non sostare all'aperto, tenere le finestre chiuse e non utilizzare verdura coltivata sul balcone o in orti. La procura ha aperto un'inchiesta. Esplosione in una fabbrica di Casal Bordino in provincia di Chieti. Dalle prime informazioni ci sarebbe una vittima e un'altra persona sarebbe rimasta ferita. Incidente sul lavoro invece nel Fiorentino. Un 48enne è morto colpito da un macchinario in un cantiere. Il giugno appena trascorso è stato il mese più caldo di sempre per l'Europa occidentale e il secondo più torrido a livello globale. È quanto emerge dal nuovo bollettino del programma europeo Copernicus. Registrate temperature record sia sulla terra che sul mare. Tennis finisce ai quarti, l'avventura Wimbledon di Cobolli, sconfitto in 3 set dall'inglese Ferry. Fuori anche Paolini, battuta in 2 set dall'ucraina Kostiuk. Mondiali di calcio, stasera al via i quarti con Francia-Marocco. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon. Tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli?
11: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
12: Zanzara!
10: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
13: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
14: Internet veloce!
13: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
15: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: Yeah, yeah, yeah. E dopo Laura Ghislandi e Max Parisi di Caffè Latte, dopo Davide Lentini, Monica Sala, Stefano Andreoli e Andro Mercù, si arriva direttamente a Parigi. L'abbiamo fatto per aprire Due come noi con gli Style Council.
1: Io oggi veramente vorrei essere a Berlino, perché l'hanno già detto sicuramente, oggi è quell'anniversario del cielo è blu sopra Berlino. E invece eccoci a Perugia per Umbria Jazz con Filippo Firli e Rosaria Renna sino alle 13. Siamo in questo meraviglioso frullatore che si chiama Umbria Jazz, tra musica, incontri, ascoltatori, cani, gatti, affetto, amore, cibo
0: perfetto. Cibo dell'Umbria è fantastico.
1: Ieri abbiamo fatto una cena, era tipo, cioè l'unica cosa non fritta erano le bevande, per il resto, esatto. Anche i camerieri erano un po' fritti,
0: e anche
1: secondo me.
0: E anche

0: Che dolci.
1: I dolci erano fritti. Ah, volevo dare questa notizia a Luca Onere che mi ha introdotta nel meraviglioso mondo della del dolce, della frutta realistica, che ieri l'ho finalmente conosciuta, perché io nella mia ignoranza e nella mia boomerosità pensavo che fosse quella buonissima siciliana a forma di frutta,
0: certo,
1: invece no.
0: Quella alla pasta di mandorla.
1: No, invece su TikTok, tutti gli influencer, su Instagram c'è questa frutta realistica. Ieri abbiamo mangiato l'arachide, che è il nostro preferito, poi il mango e il chicco di caffè, e sono finti frutti, dentro c'è un gelato, diciamo.
0: Ma veramente delle opere d'arte. Dobbiamo questa serata bellissima al nostro Giulio
1: Bartolomei, che
0: Bartolomei.
1: Non solo si occupa insieme a Claudia Derio
0: in
1: questo momento,
0: ha cercato il meglio per noi e ci siamo divertiti. Speriamo che, insomma,
1: speriamo che arrivi anche a voi questo nostro
0: energia.
1: Divertimento, insomma, vogliamo condividere le vibrazioni meravigliose. Abbiamo già finito tutto il tempo a disposizione per parlare di qui alle 11 sicuramente, quindi direi che ascoltiamo la prossima canzone.
0: Certo, Stupida Sfortuna, Fulminacci.

0: stupida sfortuna di Fulminacci nel mattino di Radio Monte Carlo. Buon giovedì, siamo in diretta da Corso Vannucci, siamo Rosario Irene e Filippo Firli, Luca Onere ci assiste regia rapidamente anche la nostra squadra, Claudia De Rio in redazione, Giulio Bortolomei l'abbiamo già salutato, insomma siamo pronti per farvi passare tre ore della mattina qui da Perugia.
1: Il primo giro che facciamo insieme è sulle nostre pagine social, da Facebook a Instagram a ex LinkedIn, ma anche radiomontecarlo.net, dove celebriamo innanzitutto questa sera l'appuntamento italiano con Boy George al Parco della Musica di Milano, uno di quegli appuntamenti imperdibili per chi ha amato i Culture Club e la loro musica.
0: Radio ufficiale Radio Monte Carlo. Poi facciamo buon compleanno all'uomo che a tutti gli effetti è proprio considerato il vicino di casa d'America, il grandissimo Tom Hanks, Forrest Gump, Castaway, soltanto alcuni dei grandi capolavori che ci ha emozionato. Philadelphia, su tutti.
1: E anche il cattivissimo colonnello Parker di Elvis più di recente, Tom Hanks, Splash, una sera, vabbè basta, non possiamo fare l'elenco di tutti i film di Tom.
0: Grazie Tom Hanks.
1: Questo per dire quanto gli siamo grati e quanto lo amiamo. C'è un altro compleanno, lo condivide con un mito della musica.
0: Sì, una voce che ha segnato il periodo della British Invasion della New Wave, il carismaticissimo frontman, la voce di Simple Minds, Jim Kerr, che peraltro si è innamorato della Sicilia e per un sacco di tempo ha gestito addirittura un albergo da quelle parti.
1: Molti si innamorano del nostro paese. Oggi nel 1993 Fantastic degli Wham raggiungeva il primo posto della classifica britannica e allora abbiamo deciso di celebrarlo con quello che è un inno all'estate, al divertimento, alla leggerezza, all'amicizia.
0: Vado a farmi due colpi di mesh, ti ricordi che da questa canzone in poi niente fu più lo stesso. Wham, Club Tropicana, è l'anno in cui il mondo ha scoperto il grande talento di Wham.

0: Seven Days di Craig David alle 10:22 sulla vostra radio del cuore, un po' di più, 10 in tutto sono i giorni che trascorriamo con grande felicità in Umbria per Umbria Jazz a Perugia, noi di Radio Monte Carlo.
1: Se state pensando ad una vacanza dinamica, senza rinunciare al relax, il Sea Club Savoy Sharm El Sheikh è ciò che fa per voi.
0: Un resort di stile, circondato da uno straordinario giardino tropicale e affacciato su una delle barriere coralline più belle al mondo. La posizione privilegiata e la presenza dei Friend Pro, i professionisti dell'intrattenimento, renderanno la vostra vacanza indimenticabile.
1: Nelle migliori agenzie di viaggio e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
2: Due come noi, due come noi, due come noi.
3: Live from Perugia.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
8: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
9: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio, banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
13: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente! Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. Tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
16: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.
17: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Sixpence, no, The Ritual di Kiss Me su Radio Monte Carlo. Sono le 10:31 minuti. Ancora buona giornata da Rosaria Renner e Filippo Firli. Siamo qui a Corso Mannucci. Venite a salutarci, passate a trovarci nella nostra postazione. Vi raccontiamo Umbria Jazz
1: qui a Perugia. E tra le cose, gli eventi collaterali, le cose che si possono fare, vedere, noi ieri abbiamo fatto un bellissimo giro della Galleria dell'Umbria, perché in questo periodo c'è il capolavoro L'Arlesiana di Van Gogh e gli italiani a Parigi, da Boldini a Nitti, veramente c'è sempre dell'arte meravigliosa. Ma ci ha colpito questa iniziativa che va durante tutto il periodo, che va sotto il nome di 19 metri quadrati di pace, un'opera collettiva nata a Perugia.
0: Nata a Perugia, hanno realizzato insieme a un'artista che è Monica Grelli un progetto, un percorso che ha interessato oltre 100 donne, ha interessato moltissime donne di oltre 170 città italiane, in un'esperienza collettiva di ricerca, di ricamo, scrittura e anche dialogo. Di fatto cosa è accaduto?
1: Quest'opera, questo arazzo che è stato realizzato all'interno del progetto nazionale 10-100-1000 piazze di donne per la pace, è stato esposto il 21 giugno in piazza del Campidoglio insieme agli arazzi provenienti da tutta Italia, e ora è tornato a Perugia e per tutta la durata di Umbria Jazz c'è la possibilità gratuitamente di andarlo a visitare. È a due passi da Corso Vannucci, nella discesa dei Priori, esattamente via Sant'Agata 3, ed è visitabile liberamente. Al Campidoglio lo avevano steso, quindi il colpo d'occhio forse era più importante,
0: certo,
1: dall'alto, invece
0: era
1: adesso
0: a terra, no? Invece adesso, esatto, è come se fosse una sorta di grotta, no? Sono tutti quanti lì e siccome sono molto diversi è molto interessante, emozionante vedere la frase che ciascuna donna ha proprio elaborato, scritto, no? Ognuno, questi piccoli patchwork diventano un muro che ricorda cose davvero molto importanti. 19 metri quadrati di pace.
1: Un luogo di incontro, partecipazione e dialogo, perché il percorso di questo arazzo continui a vivere e a generare nuove relazioni. Quindi se passate da Perugia dovete venirci a salutare il Corso Vannucci, e poi vi consigliamo di andare a visitare questi 19 metri quadrati di pace, questo arazzo bellissimo che porta un messaggio che anche noi di Radio Monte Carlo sosteniamo assolutamente.
0: Sì, perché sarete colpiti dalla bellezza degli arazzi, ma sicuramente anche da quello che c'è scritto, dal messaggio di ogni singola donna che l'ha creato.

0: una delle canzoni più belle che ha vinto Sanremo, stavo dicendo negli ultimi anni, in realtà se ne sono passati un pochino di più perché era il 2013, l'essenziale su Radio Monte Carlo, Marco Mengoni.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Sarà in Italia, a Frosinone, il primo impianto europeo per il recupero di terre rare da magneti permanenti provenienti da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Tutto questo con l'ok del ministro del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Si tratta della prima struttura europea su scala industriale per questa attività che sorgerà nello stabilimento del comune laziale di Ceccano.
0: L'impianto è uno dei 47 progetti strategici selezionati dalla Commissione europea. Rappresenta un tassello fondamentale per il rafforzamento della filiera nazionale ed europea del riciclo delle materie prime critiche, riducendo la dipendenza da fornitori esterni e contribuendo a raggiungere gli obiettivi europei riguardo alla sicurezza di approvvigionamento, all'economia circolare e alla transizione industriale.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
5: Ecco qua.
4: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe, beh. Carine queste.
5: Carine quelle, eh?
4: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
5: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
4: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
5: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.
11: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
12: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
13: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
12: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
14: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
15: Finalmente è iniziata l'estate.
16: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
15: Ah sì?
16: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
15: Hai ragione.
16: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
17: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
18: La Piadineria.
17: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
19: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
20: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
21: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
20: Oh, Contacta! Adoro!
21: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
2: questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99€, e melone liscio mantovano IGP, coltivato in Italia, a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Ciao da Laura Cremaschi
22: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
7: Il detersivo lavatrice coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a 4,99€. Per una pulizia di lunga durata trovi gli spray Chief da 650 ml e gli Ultra Max da 750 ml a 1,89€. E per pulire le superfici di casa prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99€.
22: Acqua e sapone.
7: Oltre la convenienza.
23: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
24: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
23: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
24: Sì, sì, come no?
25: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
26: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
27: Via, via!
26: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.

0: I Beatles, quelli di Eleanor Rigby, scusateci, siamo a Radio Monte Carlo, non possiamo fare a meno di mandare questi classici che ci riscaldano il cuore anche in giornate particolarmente calde. C'era questa cosa curiosa, perché spesso gli artisti grandi hanno anche un'altra passione, la fotografia è una di queste, perché in tanti, vedi Bryan Adams, hanno fatto anche proprio delle carriere alternative. E a proposito dei Beatles, è in arrivo la raccolta fotografica The Third Eye Early Photographs, che
1: come l'hai detto bene,
0: sì, vabbè, grazie, sei un amico, mi vuoi bene.
1: No,
0: che
1: vero.
0: Sono delle foto dei primi tempi dei Beatles scattate da George Harrison,
1: e la raccolta è stata curata proprio da Olivia Harrison. Si tratta di cosa? Si tratta di foto molto personali, da alcuni fotogrammi in 8 mm che ripercorrono proprio tutto il periodo dei Beatles, quindi dalla nascita, l'ascesa, il loro primo viaggio negli Stati Uniti, tutti i loro trascorsi parigini, australiani, insomma i loro giri del mondo. La raccolta curata da Olivia Harrison, l'ex vedova proprio dei Beatles. Ma la cosa importante è che in genere siamo sempre stati abituati a vedere o con delle foto ufficiali o con le foto paparazzate, mai uno dei Beatles aveva,
0: sì, ci sono foto personali,
1: ritratto
0: proprio
1: loro stessi, no?
0: È vero, si tratta proprio dei primi anni, siamo tra il 63 e il 69. Entro fine anno uscirà questa raccolta, che porta il titolo di una canzone inedita che sarà pubblicata il prossimo 8 ottobre, e all'interno, come dicevi tu, ci saranno oltre 200 fotografie inedite. È incredibile che sono passati così tanti anni, hanno fatto così tanti documentari, così tanti film, siamo in attesa dei capitoli di 4 film dedicati ognuno con il titolo semplicemente del nome di uno di loro, quindi
1: certo.
0: Avremo John, avremo George, avremo Ringo, avremo Paul, eppure c'è ancora tanto da scoprire, e soprattutto noi non siamo mai stanchi di scoprire quello che è stato l'universo Beatles.
1: E non faremo mai in modo di ringraziare appunto la vedova del grandissimo George Harrison per questo terzo occhio, che era esattamente quello di uno dei grandissimi protagonisti dei Beatles. Ora su Radio Monte Carlo, Ella Langley di Choosing Texas.

0: Loro cantano Safe and Sound su Radio Monte Carlo Capital Cities.
1: E allora tranquilli, i titoli che trovate sul grande schermo proprio in questi giorni e poi le ultime notizie di TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
8: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: Radio Monte Carlo, sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
10: Buongiorno da Mattia Venini. Seconda notte di raid statunitensi sull'Iran, colpiti due ponti ferroviari, il primo attacco alle infrastrutture dopo il cessate il fuoco, centrati anche 90 obiettivi militari, il bilancio è di 14 morti e 78 feriti in due giorni, la risposta di Teheran contro basi americane in Bahrain e in Kuwait. Si è concluso ieri il vertice NATO ad Ankara, in Turchia. I leader hanno ribadito il pieno sostegno all'Ucraina e l'impegno al riarmo. Ok di Trump a Zelensky per la produzione di missili Patriot. Dal presidente americano le pagelle sugli alleati. Spagna cattiva, Italia buona. Continua ad aggravarsi il bilancio del doppio terremoto del 24 giugno in Venezuela. 3.811 morti, 16.740 feriti, 6.462 invece le persone estratte vive dalle macerie. La presidente Delcy Rodriguez ha chiesto alla corona britannica la restituzione dell'oro venezuelano custodito nella Banca Nazionale per destinarlo alla ricostruzione. Esplosione alla fabbrica dell'ex esplodenti Sabino di Casal Bordino in provincia di Chieti. Dalle prime informazioni ci sarebbe una vittima e un'altra persona sarebbe rimasta ferita. Il sito è dedito allo smontaggio e alla disattivazione di munizioni militari. Disagi alle linee ferroviarie in Calabria per danni all'infrastruttura da Battipaglia a Paola, tagliati dei cavi in diversi punti sulla linea tirrenica e sulla tratta ionica. Ferrovie ha reso noto che la circolazione è ora in graduale ripresa. Mondiali di calcio, stasera al via i quarti con Francia-Marocco. Tennis, finisce ai quarti l'avventura Wimbledon di Cobolli, sconfitto in tre set dall'inglese Ferri. Fuori anche Paolini, battuta in due set dall'ucraina Kostiuk. Queste le breaking news di TGCom 24.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
13: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
14: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
15: Zanzara!
13: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
16: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
17: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
18: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Questa magari ascoltata sulla spiaggia è veramente un momento indimenticabile che, come tanti, vi regaliamo nel corso della giornata. Vi viene gentilmente offerto da Radio Monte Carlo. Siamo in diretta da Perugia, in corso Vannucci, Rosaria Renna e Filippo Firli, per seguire Umbria Jazz. Ma nel corso delle settimane vi abbiamo aggiornato sui risultati dei mondiali, sulla condivisione di qui di Perugia. Le emozioni vanno su, vanno
1: sulle
0: giù.
1: Sulle delusioni azzurre.
0: Anche delusioni azzurre.
1: E
0: a proposito di questo,
1: Ieri Flavio Cobolli, da grande favorito, ha perso a Wimbledon e ha mancato la semifinale. Insomma,
0: in finale peccato. A Roland Garros e poi a Wimbledon mi cadi così.
1: Per andare in semifinale,
0: certo.
1: E giocava contro Ferry, l'idolo di casa, l'inglese, che numero 114, anche una wild card. Qualcuno ci ricorda che nel 2001 un'altra wild card che era oltre il numero 100 vinse il torneo, era Ivan Isevic. Quindi sai che ti dico che oggi tra i due litiganti, no, Sinner e Djokovic, poi alla fine vuoi vedere che questo inglese. No, spiace per Cobolli perché era il favorito, ha sprecato un'occasione, lui stesso si dice molto dispiaciuto.
0: E forse questa è stata un po' la trappola psicologica, no? Cioè, ci è arrivato psicologicamente molto temprato, molto forte, troppo sicuro, poco umile, così come ha detto anche in conferenza stampa.
1: Sì, ha detto che ha visto i mostri in campo, che ha giocato neanche al 50%, e non, è una cosa, ha detto, che vuole affrontare con il suo team, perché gli succede spesso, gli è successo in passato, che quando è favorito e gioca con qualcuno che sulla carta può tranquillamente battere,
0: lui era
1: riesce.
0: Il 114esimo, no?
1: Sì,
0: nel ranking, sì.
1: Sì, Ferry è 114 e, ripeto, ha avuto la wild card, cioè è stato invitato anche perché è l'unico inglese rimasto, quindi immaginate anche la forza trascinante del pubblico di Wimbledon, che è inglese come questo ragazzo. Peccato, ha battibeccato anche col padre, ha detto: adesso sono triste, infelice, con il malumore, ma bastano due giorni con la mia ragazza e cambio l'umore. Poi non vorrei essere nei suoi panni in questo momento.
0: Vabbè, almeno insomma in qualche modo la delusione la mitica, no?
1: Sì.
0: Stando con la
1: certo.
0: Con il proprio amore.
1: Invece Djokovic, semifinalista 39 anni, che oggi affronta il numero uno al mondo, il nostro Jannik Sinner, dice di essere pronto a sfidare il più forte di tutti. Lui ha 24 slam, non teme la stanchezza anche se ha giocato tantissimo e ricorda di aver battuto Sinner in Australia.
0: Siccome portano abbastanza male queste dichiarazioni di te, pronto a sfidare il più forte di tutti.
1: Speriamo,
0: Djokovic,
1: però,
0: anche tu sei molto bravo, sai?
1: Sei il favorito, sarà difficilissimo per Jannik Sinner oggi vince. No, è vero, è una partita assolutamente aperta. Djokovic rimane sempre una leggenda assoluta del tennis, quindi grande rispetto, e oggi
0: poi
1: se la giocherà, capito, è a
0: bravissimo.
1: Casa. Speriamo, c'è una possibilità per il nostro Jannik Sinner.
0: E
1: speriamo
0: noi facciamo
1: che la colga.
0: Il tipo per quella.
1: Malika Jannik.

0: Robbie Williams su Radio Monte Carlo.
1: Sì,
0: alle
1: in realtà
0: 11,
1: l'avevo, gli avevo chiesto un jingle, ma mi ha scritto una canzone.
0: Quando hai fatto, tu appena arrivato a Radio Monte Carlo, la prima intervista l'hai fatta proprio
1: a lui,
0: con
1: in collegamento con Londra, è un ricordo veramente molto bello e indimenticabile. Peraltro, una persona, tu sai quando si in qualche modo ti raccontano che l'artista, no? Devi fare, certo, fare questo, non fare quell'altro, o essere molto, può essere indisponente. Tranquillo, le persone migliori del mondo sono quelle di cui ti parlano male.
0: Poi ha fatto qualche tempo fa anche un'improvvisata nel pomeriggio da Isabella Eliodori e Alberto Davoli.
1: Ciao Aldi.
0: Ciao, è uno dei momenti più belli di Radio Monte Carlo che ogni tanto, insomma, riproponiamo, perché è stato veramente
1: ed
0: fantastico.
1: Ed è anche bello ricordare.
0: Davvero. E sai, qualche giorno fa la sorpresa l'ha fatta i fan, ha chiamato la figlia Teddy, quella che vuole fare l'attrice, che ha debuttato a 13 anni al cinema quando cantava Angels mano nella mano, quindi sicuramente un grande momento di emozione in Lussemburgo.
1: E allora facciamo un saluto e un augurio speciale a tutta la famiglia Williams, che amiamo molto noi di Radio Monte Carlo, così come questa voce pazzesca da Umbria Jazz in diretta da Corso Vannucci, Mariah Carey.

0: Svolazza Mariah Carey come sempre su Radio Monte Carlo con Love Takes Time.
1: E tra poco con noi uno dei più grandi fotografi jazz che abbiamo incontrato con gioia, Roberto Cifarelli, qui su Radio Monte Carlo.
2: Live from Perugia.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
3: Il muro dà, il muro prende.
2: Con Max Giusti.
3: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
2: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
4: Ho comprato una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
6: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
7: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
8: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo MOOC, con le sue melodie intense. Per te, il nuovo singolo del Guardiano del Faro. Un'atmosfera senza tempo, una dedica a tutte le donne del mondo. Per te, il nuovo grande successo del Guardiano del Faro, disponibile su tutte le piattaforme digitali.
12: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
13: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
12: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Un mito della musica, Gloria Gaynor, intervistata anche in occasione del concerto a Milano dalla nostra Maggie Charlton. Trovate l'intervista bellissima su radiomontecarlo.net, ma è arrivata la notizia di un altro mito che ci lascia.
1: Indimenticabili la sua voce e i suoi occhi blu. È scomparsa, sapevamo che non stesse bene, Bonnie Tyler. E più tardi un ricordo da Radio Monte Carlo ancora più approfondito.
0: Sì, a proposito, ascolteremo una canzone
1: e a questo punto un altro mito della fotografia che è qui con noi.
2: Un grande amico di Radio Monte Carlo, non puoi lasciare Perugia senza passare a trovarci. Roberto Cifarelli, un grandissimo fotografo italiano di musica, di jazz in particolare, benvenuto.
3: Buongiorno a tutti, naturalmente sapete bene anche voi che ascolto sempre Radio Monte Carlo, perché con Nick sono anni ormai che
2: collaboriamo anche al Blue Note,
3: per cui...
1: Roberto, il primo concerto jazz che hai fotografato, quello in cui hai capito che sarebbe stata la tua modalità di vita?
3: Forse i primi posti dove ho fotografato a Milano è stata naturalmente le Scimmie e Capolini, i due luoghi storici di Milano. Le prime foto le ho fatte, non ci crederete, a Gigi Cifarelli, che si chiama come me di cognome, in una cantina che faceva delle prove.
2: E poi una carriera lunghissima che ti ha visto veramente collaborare con i più grandi. Un nome che ti viene in mente, perché è difficile dire il tuo preferito, perché ne avrai
3: ma
2: decine.
3: Naturalmente, essendo un appassionato partito negli anni 78-80, il fatto di aver fatto delle copertine per gli Yellow Jackets, Peter Eskin o Fred Hirsch, aver collaborato con queste persone qui, per me in realtà si è realizzato un sogno. Certe volte non ci credo ancora oggi che sia successa.
1: Senti,
3: una cosa
1: simile. Senti, il musicista più fotogenico che tu abbia mai incontrato chi era?
3: Beh, senza dubbio Rava. Enrico Rava,
1: certo.
3: Enrico Rava, bisogna fare apposta a non fare una foto bella, perché Enrico secondo me è veramente una persona bellissima da fotografare, ha una, diciamo che ha un'anima attorno,
1: un'aurea
3: incredibile, per cui Enrico è veramente... Beh, poi anche Paolo Freso è molto facile da fotografare. Io poi sono un amante dei bassisti, a me piacciono i bassisti perché trovo il basso con queste forme e più il corpo umano molto interessante da fotografare.
2: Quando capisci di aver fatto una bella foto, che cosa deve comunicare, deve venire fuori secondo te?
3: Ma la foto deve darti l'immediatezza di quello che sta facendo il musicista. Secondo me è bella quando tu riesci in un'immagine a trasmettere la musica che stavi ascoltando. Allora questa è una bella foto, al di là poi del personaggio. Ma se la foto è musicale, allora secondo me è una bella foto.
1: E questo è il complimento più bello che tu abbia ricevuto da una musicista che hai fotografato?
3: Ma io sono contentissimo, perché i musicisti spesso mi dicono che si riconoscono le mie foto, e questo per me è la cosa più importante. Naturalmente io dico sempre che fotografo con le orecchie, perché io sono un forte ascoltatore di musica e mi lascio trascinare, e come dico molte volte sono uno del gruppo, per cui cerco di andare con un interplay con le persone che sono sul palco. Allora se veramente c'è questo interplay, la musica che stai ascoltando ti entra nell'anima, allora le fotografie sono sicuramente riuscite quella sera.
2: E invece qualcosa legato a Umbria Jazz, un ricordo, un momento, una foto che hai fatto?
3: Una foto che mi ricordo è quella di Lenny Kravitz l'anno scorso, che avevo fatto da lontano, lui con le braccia aperte, con tutto il pubblico sotto, con i cellulari che lo stava inquadrando.
2: Bellissima.
3: Io ero lontano, però era un'immagine secondo
2: suggestiva
3: del momento del concerto dell'anno scorso di Lenny Kravitz.
2: Resteremo ore incantate ad ascoltare i racconti di Roberto Cifarelli. Dobbiamo salutarti, ma prima di andare, la cosa più importante: come si fa a far durare un rapporto d'amore come quello tuo con tua moglie splendida brasiliana, 37 anni? Il segreto, ti prego.
3: Il vero segreto è, mia moglie è musicista, per cui in realtà la musica l'ho anche sposato. Il vero segreto secondo me è vivere assieme, cercare di condividere gioie e dolori, specialmente le gioie naturalmente, ma come in tutte le coppie ci sono dei momenti di difficoltà. E penso
1: però le
3: che...
1: fai delle foto bellissime.
3: Sì,
2: è,
3: sì,
2: quello il segreto.
3: Sì. Però,
2: è quello il
3: però
2: segreto.
3: Il fatto di stare insieme, vivere assieme tutte le emozioni, secondo me è una cosa molto importante.
2: Grazie per questo bellissimo racconto di vita, Roberto Cifarelli. Continua a fotografare le emozioni e a comunicarcele. Grazie.
3: Grazie a voi, come sempre, ogni anno ci troveremo qua, speriamo. Un abbraccio a tutti.
1: Grazie Roberto.

0: You, Cesare Cremonini già al lavoro su un nuovo album, bello averlo riascoltato su Radio Monte Carlo.
1: Live from Perugia.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
5: GWM, go with more.
6: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita. Con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio. In edicola gratis con Corriere della Sera.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
14: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
15: La Piadineria.
14: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
16: Lo senti? È il richiamo della montagna. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
17: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
18: Voce generata in AI.
19: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
20: Kia. Movement that inspires.

0: Cardigans di Low Fools qui su Radio Monte Carlo, in diretta da Perugia, in diretta da Umbria Jazz. Due volte al giorno vi regaliamo uno dei momenti più emozionanti, sono diventati un'istituzione. Raggiungiamo immediatamente la nostra Rosaria Renna, che si trova esattamente di fronte alla nostra postazione di Corso Vannucci, perché con noi ci sono i Fancoff.
1: Se io parlo tu mi senti?
0: Io ti sento perfettamente.
1: Ok, allora questo è l'importante. Allora sì, siamo in diretta da
0: Siete
1: Corso Vannucci, Perugia! La scena è surreale perché c'è il nostro direttore. Buongiorno direttore Stefano Bragato.
2: Buongiorno a tutti, fa caldissimo qua il Corso Vannucci.
1: Con l'ombrello di Radio Monte Carlo per fare ombra almeno a Dario Cecchini di Fancoff, anche se hanno cercato di entrare tutti, anche il trombone con tutti e con gli strumenti. È vero, non ci siamo riusciti. Allora Dario, grazie che anche sotto al sole portate la musica con la vostra marching band da New Orleans, questa bellissima tradizione. Cosa ci suonate oggi?
3: Noi suoniamo Duke, dedicato a Duke Ellington.
1: Però, quanta classe su Radio Monte Carlo in diretta con i Fancoff! Applausi!

il loro colore della musica che Radio Monte Carlo vi farà riascoltare ancora nel corso del pomeriggio con i Magici, Tamara e Giancarlo, appunto più tardi dopo le 19.

0: Timbaland e One Republic su Radio Monte Carlo.
1: Adesso l'appuntamento con le ultime notizie ancora in diretta da Perugia su Radio Monte Carlo tra poco.
2: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Frigo combinato Samsung a 390 litri con intelligenza artificiale. Sotto costo a soli 599,99 euro. Disponibili 100 pezzi fino al 12 luglio da Comet.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Una buona giornata da Mattia Venini. Tensione tra Stati Uniti e Iran, seconda notte di raid incrociati. Teheran denuncia almeno 14 morti e 78 feriti in due giorni. Il traffico marittimo attraverso Hormuz si è quasi completamente fermato. L'avvertimento dei Pasdaran, lo stretto, si apre con gli accordi iraniani. A Milano è considerato domato il maxi incendio divampato ieri al deposito BRT. Il 95% del fuoco è stato spento, hanno confermato i pompieri, ma è ancora impossibile spegnere due mezzi carichi di bici elettriche. Il comune ha diramato linee guida urgenti per chi si trova nel raggio di 2 chilometri. Tragedia a Casal Bordino, nel Chietino, dove stamattina si è verificata un'esplosione alla fabbrica dell'ex esplodenti Sabino. La deflagrazione ha causato almeno una vittima, mentre un'altra persona è rimasta ferita. Il sito è dedito allo smontaggio e alla disattivazione di munizioni militari. In ripresa la circolazione ferroviaria in Calabria, dopo i disagi di stamattina dovuti ai danni innescati dal taglio dei cavi su alcuni tratti. Si ipotizzano atti dolosi, rubati anche dei cavi in fibra ottica. È terrorismo, l'opinione del ministro Salvini. Incidente sul lavoro stamattina a Sesto Fiorentino, dove un operaio rumeno di 48 anni è morto colpito da un macchinario. L'uomo è deceduto durante il trasporto in ospedale. La dinamica dell'accaduto è al vaglio degli investigatori. Il caldo non dà tregua, l'ondata di calore andrà avanti almeno fino al 20 luglio, con temperature superiori ai 35 gradi. Secondo il nuovo bollettino di Copernicus, il giugno appena trascorso è stato il mese più torrido di sempre per l'Europa occidentale, il secondo a livello globale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Ormai per noi Sade ha il sottotesto, il sottotitolo, il soprannome di The Queen. Keep Looking su Radio Monte Carlo, sono le 12:07 minuti. Benvenuti nella nostra mattinata di giovedì. Oggi è il 9 di luglio, siamo sempre in diretta da Corso Vannucci per raccontarvi tutte le emozioni, tutto quello che succede ad Umbria Jazz, in questo festival jazz importantissimo. Ve l'abbiamo già dato prima come lancio di agenzia appena uscito, la nostra Rosaria Renna vi ha detto che purtroppo qualche minuto fa il lancio della scomparsa di Bonnie Tyler.
1: Aveva 75 anni, cantante amatissima per successi come uno che ascolteremo tra poco, che è sicuramente Total Eclipse of the Heart, ma anche It's a Heartache. Si sapeva che era ricoverata in un ospedale del Portogallo, era in coma farmacologico da qualche tempo, però si sperava naturalmente che potesse riprendersi. E invece i media britannici danno questa notizia. La famiglia, il team di Bonnie annunciano con profondo dolore che è morta inaspettatamente la scorsa notte in un ospedale del Portogallo. Diffonderanno nelle prossime ore un ulteriore comunicato. Al momento, come succede in questi casi, chiedono che venga rispettata la privacy delle famiglie, delle persone a lei vicine, a lei care, per affrontare questa tragedia. Era stata ricoverata a Faro il 6 maggio.
0: Era stata ricoverata proprio in Portogallo il 6 di maggio. Il quadro clinico era abbastanza compromesso e quindi si sperava in un miglioramento che evidentemente non c'è stato. Ha segnato la storia della musica pop rock tra gli 70 e gli 80, la sua voce roca, graffiante, molto potente, questi occhi blu hanno dato vita a dei pezzi veramente, come dicevi, io mi ricordavo anche Holding Out for a Hero, molto bella, da Footloose, no? Era inserita nella colonna sonora di Footloose e, come succede ai grandi, continua e ha sempre continuato, nonostante non facesse cose nuove da parecchio tempo, a generare milioni, miliardi di ascolti, di stream, insomma, comunque agganciava sempre generazioni nuove.
1: E quindi su Radio Monte Carlo questa mattina è veramente con grande piacere che la riascoltiamo e ci riappropriamo di questa grande artista, Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

0: Rosy, vieni qui. Madonna, quando senti questa canzone prende l'appetito e le spolvera tutto lo studio.
1: Ma davvero? Io pensavo che almeno dicessi balla, non resiste.
0: Sì, mentre
1: invece
0: balli. Siamo troppo puliti noi.
1: Jingle Monte Carlo. Carry on.
0: Esatto. Qui su Radio Monte Carlo, grazie anche a tutti quelli che non solo salutiamo in questo istante, che sono davanti qui alla nostra postazione. Grazie, grazie amici a Corso Vannucci in quel di Perugia, ma tutti quelli che si fanno sentire, leggere, scrivere e scrivere, leggere e vedere attraverso
1: e
0: le foto
1: e anche ascoltare, perché a volte ascoltare ci mandate dei vocali. Chi riflette sulle parole di Roberto Cifarelli, soprattutto sul matrimonio, e lo ringrazio per le cose belle che ha detto. C'è Lello che festeggia oggi, ce lo dicono i suoi amici Francesco e Antonio, quindi un abbraccio a voi. Grazie anche a Lorella, Antonio e a Lucia che sono passati nei giorni scorsi e ci hanno ringraziato al 342 41 41 762, dicendo che è stato un piacere mai quanto essere sommersi dal vostro affetto per quanto ci riguarda.
0: Un abbraccio anche a Rick di Roma, sappiamo che la capitale è soprattutto infuocatissima in queste ultime ore, teniamo botta, cerchiamo di insomma.
1: E poi sappi che Umbria Jazz è fino al 12 luglio, lui sa perché gli dico questa cosa, quindi va così.
0: Hai segreti con gli ascoltatori, non ho capito.
1: Ma guarda, i Simple Minds oggi abbiamo fatto gli auguri a Jim Kerr.
0: Eccoli qua, e quindi ce li risentiamo proprio qua in diretta da Corso Vannucci, da Umbria Jazz, Rosaria Arena e Filippo Firli. Simple Minds, quelli di See the Lights.

0: Un'altra sfumatura che abbiamo conosciuto della voce meravigliosa di Jim Kerr, lui aveva sempre questi toni sparati molto epici, invece calda e bellissima. See the Lights su Radio Monte Carlo da Umbria Jazz, i Simple Minds.
1: Live from Perugia.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
8: Via via!
7: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
12: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
13: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
12: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
14: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
15: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
16: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
17: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
18: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
17: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
18: Sì, sì, come no?
19: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
8: Dobbiamo parlare.
20: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
20: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
21: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
22: Ciao da Tamara Donà
23: e da Giancarlo Cattaneo.
22: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
23: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
24: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Sayer a mezzogiorno e 31 su Radio Monte Carlo, Filippo Firli e Rosaria Renna in diretta da Perugia per Umbria Jazz. Succedono cose belle la sera dalle 22 a mezzanotte in diretta con il nostro Nick the Nightfly.
1: E noi abbiamo la possibilità di farvela rivivere. Sentite che meraviglia la presenza di Re Gelato con lui ieri sera.
2: On Monte Carlo Nights, live da Perugia, Mr. Re Gelato. Non ci sono the giant, so it's a little giant tonight with Re Gelato on Radio Monte Carlo.
3: Molto grazie, Nick the Nightfly, he's the best.
2: Just grab your coat and your hat

0: Yes, yes. Yes, live in diretta da Perugia per Umbria Jazz, il fantastico Re Gelato.
1: Re Gelato, che è the godfather of swing, così lo chiamano. Vi abbiamo fatto vivere un altro momento bellissimo qui a Umbria Jazz
2: con il nostro Nick the Nightfly, che vi aspetta in diretta alle 22.

0: saranno le 13 su Radio Monte Carlo. Everybody's changing it, Kin.
1: Live from Perugia.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
15: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
16: Nuvola e musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
17: Nuvola la trovi su siscom.eu.
18: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
19: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadina.
8: Piadineria.
19: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

0: Mi giuro di Ultravox su Radio Monte Carlo con Breathe, respiriamo e c'è il cuore che batte forte forte per uno degli attori simbolo della commedia. Quante risate ci ha fatto fare Lino Banfi. Oggi Lino Banfi compie 90 anni.
1: Viene celebrato da tutta la stampa, da tutti i siti, una bellissima intervista sul Corriere della Sera in cui parla della sua prima volta in TV con Arbore, di Domenico Modugno che lo aiutò agli inizi volendolo con lui in tournée, di Alberto Sordi, un maestro, di Paolo Villaggio, Bizzarro, un pazzo furioso. Dice che Nadia Cassini era la più bella per lui. Sì. Saranno gelose le altre.
0: Sì, sì, sì, ma Nadia Cassini ce la ricordiamo per un particolare bellissimo. E poi soprattutto pare che Oronzo Canà è stato uno dei personaggi più amati di Lino Banfi,
2: invece,
0: vero Luca?
2: Ho cercato di fare una zona un po' diversa. Signor Orecchia, attenzione. Io che tipo di zona uso? Che uso io? La? La B?
3: La B?
1: La Biro?
2: Quindi uso la Biro, il signor De Sisti usa il pennarello, vero? Trapattoni invece uso la penna stilografica, senza inghiostro dentro, perché invece dell'inghiostro...
0: Fantastico! Disgraziato!
1: Ma sapete che dice che ha sognato che lo ingaggiava Malagò? E probabilmente, sai, tra Conte,
0: avrebbe fatto
1: Mancini,
0: meglio, magari.
1: Oronzo Canà avrebbe potuto dire la sua. Dice che è amatissimo dai calciatori veri, anche qualche giorno fa è stato alla Roma, a Trigoria, c'erano Bruno Conti, Falcao, che gli toccavano la faccia come a dire sei vero, e quindi auguri a un mito della televisione, del teatro, del cinema italiano.
0: Vorrebbe rifare ancora il suo personaggio di Nonno Libero, speriamo che insomma possa succedere nella vita. E adesso su Radio Monte Carlo, Giorgia con La Cura per me.

0: ricordare, ho letto il messaggio di Margherita di Lodi che a proposito di Love of the Common People, Paul Young su Radio Monte Carlo dice: fate gli auguri a mio marito Pippo. E sì, dai, andiamo via, Filippo Firli e Rosaria Renna, con questo augurio per voi che siete sempre così affettuosi con noi.
1: Siamo una squadra fortissimi, e quindi salutiamo anche Claudia De Rio per i contenuti, insieme a Giulio Bartolomei che ci segue e ci assiste qui da Perugia. Regia, grandissimo Luca Onere. C'è anche il nostro team tecnico da Corso Vannucci per quello che riguarda la supervisione. Adesso vi lasciamo in Costa Azzurra.
0: Sì, in diretta da Monaco con Andrea Munari, prima TGCon 24. Buon Umbria Jazz a tutti, a domani alle 10. Ciao!
1: Ciao!
2: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
3: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. iPhone 17 256 giga sotto costo a soli 849 euro, disponibili 1000 pezzi, fino al 12 luglio da Comet.
4: Radio Monte Carlo, sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Dopo la scoperta di spie al soldo di Mosca, Tajani convoca l'ambasciatore e scatta l'espulsione per due addetti militari russi. Devono lasciare Roma entro 72 ore. La Farnesina denuncia un'ingerenza grave e inaccettabile. Nuovi raid USA contro l'Iran. Trump minaccia, sarà sempre peggio. Teheran conferma: abbiamo colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Dopo sei giorni di cerimonie, oggi sepolto Ali Khamenei, la guida suprema uccisa in un raid israelo-americano. A Milano, domato il mega incendio nella sede della Bartolini Spedizioni in zona Bovisa. Pericolo scoppio per due container di bici elettriche. Il comune avverte: chi abita nel raggio di 500 metri non apra le finestre. Nessun ferito, si attende il report dell'ARPA. I PM indagano. All'indomani dell'esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici nel Reatino, con la morte di madre e figlio, in provincia di Chieti salta in aria un'azienda di armi, una vittima. L'incidente alla Sabino di Casalbordino, operante nello smontaggio e nella disattivazione di munizioni militari. Disagi per i treni in Calabria, danneggiamenti in diversi tratti, circolazione in lenta ripresa, cavi tagliati sulla Tirrenica tra Longobardo e San Lucido e sulla Ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Si indaga sull'origine dolosa del blocco che stamattina ha paralizzato la regione. L'AFA non concede tregua, temperature oltre i 35 gradi, domani al nord temporali e grandine, per lunedì previsti 43 gradi in Sardegna. L'Europa occidentale ha vissuto il giugno più caldo di sempre, più 3 gradi sopra la media. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Lo senti? È il richiamo del mare. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
9: Finalmente è iniziata l'estate.
10: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
9: Ah sì?
10: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
9: Hai ragione.
10: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Radio.
4: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
12: La più bella musica di Radio Monte Carlo,
4: la boutique de la musique.
13: Sì, dai, giovedì in boutique vuoi mettere. Ben ritrovati a chi è di casa e benvenuti a voi che ci raggiungete per la prima volta qui. In breve abbiamo 60 minuti con una selezione di canzoni stupende. Poche parole e la musica più bella di Radio Monte Carlo. Io vi sto parlando dal Principato di Monaco, mi chiamo Andrea Munari. Siamo naturalmente in diretta, 13:3 minuti 52 secondi. E dalla Costa Azzurra, sotto un bel sole, un salutone a Umbria Jazz, al pubblico, a Rosaria Renna, a Filippo Firli che ci hanno tenuto compagnia da Perù. Ed eccoci nella boutique della musique. Nella vita, chi ha la determinazione di inseguire i propri sogni deve anche confrontarsi con scelte importanti. Quando si è giovani, si è accesi, si è iperattivi, allora bisogna capire quale sia la passione più forte, e questo succede anche nella musica. Julio Iglesias, portiere nel Real Madrid, Rod Stewart e Bob Marley, promettenti calciatori, Huey Lewis, fortissimo nel baseball, e Prince nel basket. Ve lo immaginate? 1,57 di statura, eppure straordinario in velocità, agilità e abilità nel palleggio. E poi c'è un altro artista che potrebbe essere un campione di tennis e invece suona con i suoi Commodores e poi diventa una superstar. Il suo nome è Lionel Richie.

Oh yeah, la scritta e interpretata Lionel Richie, Easy resta una delle sue canzoni più importanti, oltre che ottenere un grande successo internazionale, ed è solo nella prima parte della sua carriera. Anche oggi ci sono curiosità, qualche racconto legato a canzoni e artisti che ci accompagnano qui nella boutique della musica di Radio Monte Carlo. Quando il cinema incontra la musica si fa ancora più grande. Tina Turner è sorprendente come attrice insieme a Mel Gibson in Mad Max. Non solo, la sua voce è anche per la colonna sonora di 007 GoldenEye.

Tina Turner, sempre grande in ogni interpretazione. Questa canzone poi è proprio il mondo di James Bond. Da sapere che chi l'ha scritta è altrettanto grande. Bono Vox e The Edge. E siamo proprio nell'Olimpo degli dei della musica. Capita nella boutique della musique. E questa è Radio Monte Carlo, dove incontriamo la voce di quell'artista che poteva diventare un fuoriclasse del basket, ne abbiamo parlato prima, nonostante la statura ridotta. Invece è diventato un gigante, ma nella musica. Inarrivabile Prince, Diamonds and Pearls.

Proprio così, All By Myself, la prima di sempre è questa di Harry Carmen, è sua ed è un po' sofferta, perché canta di quando si diventa adulti e si resta troppo soli rispetto a quell'intraprendenza di gioventù. È la grande musica di Radio Monte Carlo che si racconta, che si fa ascoltare nella boutique della musica, e qui una canzone diventa anche un segnale di libertà e lo dice proprio con tantissima energia e lo dice a chi sta crescendo, allontanarsi da frequentazioni tossiche, riprendersi la propria vita e restare felice. Fedeli a se stessi. Allora correte liberi, giovani cuori, dice Candy Staton.

0: Young Hearts, che Run Free, diamo loro la direzione e allora lasciamoli correre liberi quei giovani cuori, proprio come abbiamo fatto noi qualche annetto fa. Vi piacciono le canzoni oggi? State con noi qui in boutique, tra poco continueremo ad ascoltarne delle belle, anzi di bellissime.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a €5,99 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo €6.500, valore di riscatto, €18.414, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
6: La Piadineria.
5: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
10: Il muro dà... Il muro prende!
9: Con Max Giusti.
10: Sta tornando The Wall! Ti aspetto!
9: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
11: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
12: Internet veloce!
11: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1.800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
17: Ci sta.
16: Su una grande nave.
17: Ci sta.
16: A un prezzo piccolo.
17: Ci sta anche quello.
18: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
19: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
20: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da €15.950, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo €4.268, 35 rate da €99 e rata finale residua €11.961. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
21: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
22: Ma davvero?
12: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
14: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla!
17: Scialla, scialla!
12: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Ciao da Rosaria Renna
23: e da Filippo Firli.
22: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì
23: dalle 10 alle 13 solo su Radio Monte Carlo.
24: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalammo Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
25: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.

e non ci parliamo nemmeno più. We don't talk anymore con Cliff Richard, una storia d'amore finita per la quale ognuno ha molto da rimproverare all'altro. Te ne sei andata? E allora non pensare che io resti qui ad aspettarti, nemmeno se ritorni in lacrime. Della serie E non vissero felici e contenti. Sono le 13, 35 minuti, 33 secondi. La boutique della musica va in onda dal Principato di Monaco, è in diretta. Qui siamo tra sole e mare e c'è la musica più bella di Radio Monte Carlo. Qui solo pezzi firmati. How Long è l'originale, è di Ei.

E allora, come vi sembra l'originale, amici e amici all'ascolto, vi è piaciuta? È di Ace, scritto A-C-E. La mente e la mano che l'hanno scritta appartengono a Paul Carrack, che anni dopo ne fa una nuova versione insieme a Mike Rutherford, dei Genesis. Poi altre versioni che conosciamo sono di Rod Stewart, Bobby Womack, Players. C'è anche quella più dance di Lip Sync, il gruppo di Funky Town. Vi ricordate? Siamo tutti nella boutique della musica di Radio Monte Carlo. Ci sono canzoni che portano storie vere, esperienze personali. Talking About a Revolution, alla voce di Tracy Chapman.

trovi finalmente l'anima gemella e tutto cambia. Meraviglioso. Non ho mai conosciuto un amore come questo prima d'ora. I never knew love like this before. E ci sono due Grammy Awards per Stephanie Mills. Di nuovo buona estate da Radio Monte Carlo. Questa è la boutique della musica e qui gli artisti e la loro musica ci portano anche le loro storie. C'è un traguardo importante a settembre. Bonovox, The Edge, Adam Clayton, Larry Mullen Jr. celebrano il 50° anniversario della formazione della band U2. Fantastico. Li ascoltiamo con The Sweetest Thing.

E così nuovi progetti si concretizzano per la famosissima band irlandese. Adesso la grande attesa è tutta per il nuovo album a 9 anni di distanza dal precedente, questo nuovo progetto firmato U2, di cui non si conoscono il titolo e la data di pubblicazione, però in circolazione da poche ore c'è il nuovo singolo. Questa è la boutique della musica, dove si ascolta la grande musica di Radio Monte Carlo, dove le canzoni riaccendono anche momenti vissuti e che ci appartengono, sono nostri, ma dove però ogni ricordo deve farsi rivedere nel presente di ognuno e non il contrario, perché la vita è adesso.

0: E il cammino continua, perché il Grand Tour La Vita è Adesso è stato rimandato al 2027. Come sapete, il gran palcoscenico d'Italia lo aspetta, il grande Claudio Baglioni, che salutiamo con affetto con la sua musica, qui in boutique e sempre strada facendo.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Allora, com'è andata? Racconta.
5: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
4: No. E tu che cosa hai fatto?
5: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
6: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
5: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquitas sfuse a 1,48 euro al chilo negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
8: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
9: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
12: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
13: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
12: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
14: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
15: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
16: Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Con il suo Moog, con le sue melodie intense. Per te, il nuovo singolo del Guardiano del Faro. Un'atmosfera senza tempo, una dedica a tutte le donne del mondo. Per te, il nuovo grande successo del Guardiano del Faro, disponibile su tutte le piattaforme digitali.
17: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
19: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it?
20: Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
21: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
22: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
23: Via, via!
22: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
1: Di Monte Carlo, la boutique della musique.
0: Grazie per restare accesi insieme a noi e per ogni vostro messaggio. Hanno collaborato Marco Fullone, Claudia De Rio, in regia Davide Ippolito, che ringrazio. È la settimana di Umbria Jazz e quindi tra pochi minuti torniamo a Perugia con Isabella Eliodori e Chiara Lorenzutti, prima le breaking news di TGCom 24. Buon pomeriggio da Andrea Munari e dal Principato di Monaco. A domani.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
24: Ascolta le repliche di La Boutique de la Musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
25: Sottocosto Comet, le migliori offerte dell'estate. Aspirapolvere e lavapavimenti Dyson Cyclone V10. Sottocosto a soli 349 euro. Disponibili 300 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
26: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
27: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Dopo la scoperta di spie al soldo di Mosca, Tajani convoca l'ambasciatore e scatta l'espulsione per due addetti militari russi. Entro 72 ore devono lasciare l'Italia. La Farnesina denuncia un'ingerenza grave e inaccettabile. Nuovi raid USA contro l'Iran. Trump minaccia. Sarà sempre peggio. Teheran conferma. Abbiamo colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Il Cremlino si augura una rapida soluzione affinché Washington torni a mediare sull'Ucraina. Lo auspica il portavoce Peskov. All'indomani dell'esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici nel Reatino, con la morte di madre e figlio, in provincia di Chieti salta in aria un'azienda di armi, una vittima. L'incidente alla Sabino di Casal Bordino, operante nello smontaggio e nella disattivazione di munizioni militari. Disagi per i treni in Calabria, danneggiamenti in diversi tratti, circolazione in lenta ripresa, cavi tagliati sulla Tirrenica tra Longobardo e San Lucido e sulla Ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Oggi e domani sciopero degli Italo, scattato alle 3, della durata di 23 ore. Parla Carlo Messina, la nostra offerta per Montepaschi è concreta, niente logiche di potere. Così il CEO di Intesa San Paolo sull'OPAS riguardante la banca senese. Offerta rivolta ai suoi azionisti, ha detto, se ne riceveranno una migliore andremo avanti fino a creare valore per i nostri azionisti. Calcio, via alle semifinali dei mondiali, si inizia alle 22, Francia-Marocco a Boston, venerdì Spagna-Belgio, sabato Norvegia-Inghilterra, domenica Argentina-Svizzera, tennis a Wimbledon, vigilia di semifinali del singolare maschile, domani Sinner-Djokovic e Ferri-Zverev. Queste le breaking news di TGCom 24.
28: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
29: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
30: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
31: Outmin del 25/3/2026.
32: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
33: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
34: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
35: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
36: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
37: Internet veloce!
36: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: Questa è Radio Monte Carlo con Chiara Lorenzutti, Isabella Eleodori, Davide Ippolito in diretta da Milano, dove mi dicono c'è bel freschetto, giusto? Hai messo il golfino?
1: Stava ironizzando queste facili ironie del primo pomeriggio, sì. Dai.
0: Cerchiamo di sdrammatizzare, ma insomma la situazione sappiamo che è drammatica dal punto di vista delle temperature. Cerchiamo di farci coraggio e soprattutto di ascoltare musica che rinfresca, e noi ce l'abbiamo oggi.
1: Noi ce l'abbiamo, offriamo un bel pomeriggio con la grande musica di Radio Monte Carlo, un po' di un mood tutto perugino che cerchiamo come sempre di trasferire a tutti gli amici che ci ascoltano poi da tutta Italia, visto che siamo qui in Corso Vannucci, nel cuore di questa città meravigliosa, e dalla postazione di Radio Monte Carlo, che è anche radio ufficiale di Umbria Jazz 2026, cerchiamo di raccontarvi un po' tutto quello che accade, quello che vediamo, e incontriamo un sacco di amici.
0: Ringraziando anche Serena Mazzone in redazione, il nostro Giulio Bartolomei che è alle nostre spalle, anche lui si occupa della redazione però qui da Perugia. Abbiamo la musica subito, Somber con Potential.

0: Aum Zucchero su Radio Monte Carlo, Zucchero che verrà qua a trovarci sabato prossimo. Sarà per noi veramente il concerto finale da vedere insieme.
1: Non è quello finale, lo sarà per noi.
0: Sì. Esatto.
1: Si conclude domenica poi questa settimana incredibile, questa decina di giorni intensi qui da Umbria Jazz.
0: Ieri sera ha fatto tappa a Pescara, ha avuto un successo pazzesco con
1: Zucchero.
0: Il suo tour, sì, grandissimo, veramente.
1: Noi ci saremo.
0: Ci saremo
1: sabato sera, tutta la squadra di Radio Monte Carlo qui a Perugia, pronta a godersi la bellezza di questo concerto. Invece stasera che si vede?
0: Allora, vediamo che cosa c'è di stasera da vedere. Noi siamo pronti in prima fila perché ci sarà Stefano Bollani All Stars con Enrico Rava, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Cristian Mascetta
1: e poi
0: Ares Tavolazzi, Roberto Gatto, Frida Bollani Magoni. Mamma mia, veramente un parterre meraviglioso. Noi saremo lì pronti per ascoltarli, per ballare anche, perché poi sappiamo perfettamente che Stefano Bollani è un vero mattatore sul palco, non soltanto suona in maniera magistrale, come sappiamo, e lo conosciamo.
1: L'arte del racconto,
0: esatto,
1: dell'intrattenimento,
0: esatto.
1: E del pensiero, insomma, da parte sua. Quindi grandissimo spettacolo questa sera sul palco dell'Arena Santa Giuliana qui a Perugia. Quindi sarà altra serata molto intensa che vi racconteremo ovviamente qui su Radio Monte Carlo.
0: Che bella questa versione dei Fun Loving Criminals. We have all the time in the world. We have all

0: Ci sono i Fun Loving Criminals con la sua We Hold the Time in the World e questa è Radio Monte Carlo. Sai qual è la frase che diciamo di più in estate?
1: Ci penso a settembre.
0: Esatto. Mettere in ordine casa? Settembre. Iscriversi in palestra? Settembre.
1: Sì, però non tutto va rimandato.
0: Ad esempio?
1: Gli Stonic Summer Days di Kia, perché sono solo a luglio.
0: Giusto. Kia Stonic, il crossover dal design rinnovato e con ancora più tecnologia, è vostra da 16.950 euro con finanziamento. Scelta Kia. Anche GPL. Trovate tutti i dettagli e le condizioni su kia.com.
2: Live from Perugia.
3: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no?
7: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta, adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
16: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo nell'Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
17: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
18: GWM, go with more.
19: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
20: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
19: Ma che felicità scodinzolare.
20: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
21: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
13: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.
22: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
23: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
24: Fino a domenica 12 luglio, con Radio Monte Carlo, sei ad Umbria Jazz. 12 ore di diretta ogni giorno, dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci a Perugia. 10 giorni di grande musica per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz. Fino a domenica 12 luglio, a Perugia. In collaborazione con Turisanda. Sei alla ricerca del viaggio perfetto per te? Accendi la curiosità e fai il pieno di meraviglie. Scopri la tua prossima meta nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

0: Radio Monte Carlo in diretta da Perugia, in Happy Together con Isabella Leodori, Chiara Lorenzutti e con gli amici che ci vengono a trovare alla nostra postazione, anche con degli amici a quattro zampe che sono assolutamente i benvenuti qui su Radio Monte Carlo. Diamo il benvenuto a Pietro e Rita da Brescia.
1: Buona giornata a tutti.
2: Ciao a tutti.
3: Allora, io vorrei chiedere a Pietro, perché prima abbiamo parlato un pochino insieme, ci siamo conosciuti e ha detto delle cose bellissime. Allora, Pietro è il nostro ascoltatore tipo. Allora, le ragioni per cui ascolta Radio Monte Carlo?
1: Perché Radio Monte Carlo ho imparato a conoscerla non da tantissimo tempo, però diciamo che per me è diventata una sorta di categoria dell'anima. Per categoria dell'anima intendo che riesce a intercettare i miei sentimenti, intercettare le mie emozioni, quello che io sto provando in un particolare momento. È come se tutto quello che viene detto, tutto quello che viene trasmesso, le canzoni, la musica e quello che dicono riesce a colpirmi, a entrarmi dentro. Ecco perché dico che per me è una categoria dell'anima. Ecco, per me Radio Monte Carlo è stato un pochino la ciliegia sulla torta per me. Ecco, tra tutto.
3: Però è stata Rita a convincerti ad ascoltare la radio.
2: Sì, sono stata io l'ho praticamente plagiato facendogli conoscere magari anche una musica un po' diversa, ecco, visto che lui ascolta anche altri tipi. E io sono cresciuta con Nick e ovviamente lo porto come un pilastro, ecco. E sono contenta di essere qui con voi e di vedervi dal vivo.
0: Per noi è veramente una gioia, quindi grazie, perché questo racconto della quotidianità ci piace veramente tanto ed è, lo diciamo sempre in questi giorni, un'occasione anche per noi per dare un volto, a sentire le voci, no, di chi ascolta noi, che parliamo a un audience che però non vediamo in faccia in quel momento. Quindi incontri preziosi, storie preziose, quindi grazie per essere stati qui. Salutiamo anche i vostri cuccioli meravigliosi che sono qui anche quest'oggi, e buon ascolto e buon Umbria Jazz con Radio Monte Carlo.

0: Era gli inizi degli anni 2000 e c'era questa canzone che ha segnato un po' il ritorno di Kylie Minogue dopo i fasti degli anni 80 con la sua Can't Get You Out of My Head, e questa è Radio Monte Carlo.
1: Happy together. Live from Perugia.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Ciao da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
3: I solari Trigger Niva Sun sono 10,49€, perfetti per la pelle di tutta la famiglia. Trovi anche Niva Sun Kids per i più piccoli a 9,49€ e lo stick SPF 50+ a 8,99€. E con due prodotti Niva Sun, di cui una protezione corpo, in omaggio alla custodia impermeabile per smartphone.
4: Acqua e sapone.
3: Oltre la convenienza.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
5: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris conviene. Prenota subito su corsicaferris.it.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: Ho comprato una perla nera.
9: E perché?
8: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
9: E perché?
8: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
10: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
11: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
12: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
11: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
16: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: La voce è quella di Richard Ashcroft e i suoi Verve con Lucky Man alle 14.50 nel pomeriggio di Radio Monte Carlo in diretta da Perugia per Umbria Jazz, Happy Together, Isabella Elodori, Chiara Lorenzutti e insomma non possiamo non ricordare che cosa accadeva 20 anni fa ormai.
1: Il cielo azzurro sopra Berlino, che meraviglia, 20 anni tondi tondi sono passati dal mondiale del 2006 che l'Italia ha vinto e che continua a rappresentare uno dei momenti più emozionanti dello sport italiano, perché tutti abbiamo nel nostro cuore, nella nostra testa, le immagini della parata di Buffon su Zidane, del colpo di testa di Materazzi, dell'espulsione del fuoriclasse francese, del rigore vincente di Grosso. Ecco, sono diventate veramente patrimonio dell'umanità.
0: Un mito. Tutto quello che è accaduto in quella partita, in quella serata, poi è un ricordo che custodiamo molto gelosamente.
1: E no? Io ero qui a Perugia, tra l'altro, all'Arena Santa Giuliana. Eravamo qui per Umbria Jazz e hanno trasmesso ovviamente la partita sul grande schermo all'Arena Santa Giuliana. Quindi potete immaginare la festa e il caroselli che ci sono stati in questa meravigliosa città proprio 20 anni fa precisi. Mamma mia, che emozioni!
0: Grandi emozioni, un titolo che all'epoca era atteso da 24 anni, la guida era del commissario tecnico Lippi, del capitano Fabio Cannavaro, che poi pochi mesi dopo avrebbe anche sollevato il pallone d'oro. Quindi diciamo era un momento un po' particolare, ma questa vittoria per il calcio italiano all'epoca, ma questa vittoria poi ha cancellato un po' di ombre, un po' di preoccupazioni, perché ha portato davvero tanta gioia che abbiamo condiviso, quindi ricordiamo molto molto bene.
1: Che nostalgia canaglia, guarda, veramente,
0: davvero grande nostalgia,
1: considerando che ci sono i mondiali in questo momento e noi sono un po' di anni che non partecipiamo, e quindi vabbè, che succede stasera a proposito?
0: Allora stasera devo dire che noi qui da Perugia poi c'è una presenza anche di tantissimi stranieri, quindi
1: vero,
0: grande internazionalità in questa città in questo momento, quindi tu vedi tante maglie di squadre diverse, chi ti fa una cosa, chi ti fa l'altra. Questa sera quarti di finale, la partita tra Francia e Marocco prevista per questa sera alle 22, sai che non lo so.
1: Ci pensiamo un attimo. Voi per chi ti fate, a proposito? Staremo a vedere. Intanto agitiamo la Coca-Cola.
0: Anche no, perché poi se conosciamo le conseguenze. Però agitare Coca-Cola è il titolo della nuova canzone di Tommaso Paradiso nel pomeriggio di Radio Monte Carlo. Ma che ti...

0: Size con Kim Carnes, questa è Radio Monte Carlo. Tra poco spazio all'informazione, sempre qui in diretta da Perugia con le breaking news del TGcom 24, però primo appuntamento al cinema.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
7: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
8: Zanzara!
6: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
10: Buon pomeriggio da Jerry Romano. Nuovi raid USA contro l'Iran. Trump minaccia, sarà sempre peggio. Teheran conferma, abbiamo colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Dopo sei giorni di cerimonie, oggi la sepoltura di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa in un raid israelo-americano. Dopo la scoperta di spie al soldo di Mosca, Tajani convoca l'ambasciatore e scatta l'espulsione per due addetti militari russi. Entro 72 ore devono lasciare l'Italia. La Farnesina denuncia un'ingerenza grave e inaccettabile. A Milano, domato il mega incendio nella sede della Bartolini Spedizioni in zona Bovisa, pericolo scoppio per due container di bici elettriche. Il comune avverte, chi abita nel raggio di 500 metri non apra le finestre. Nessun ferito, si attende il report dell'ARPA, i PM indagano. Disagi per i treni in Calabria, danneggiamenti in diversi tratti, circolazione in lenta ripresa, cavi tagliati sulla Tirrenica tra Longobardo e San Lucido e sulla Ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Oggi e domani sciopero degli Italo, scattato alle 3 di notte, della durata di 23 ore. All'indomani dell'esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici nel Reatino, con la morte di madre e figlio, in provincia di Chieti salta in aria un'azienda di armi, una vittima. L'incidente alla Sabino di Casal Bordino, operante nello smontaggio e nella disattivazione di munizioni militari. Lo stipendio medio annuo dei dipendenti è di 27.649 euro. Più occupati, ma salari più bassi e lo smart fa fare più figli. Lo rivela l'INPS. Lavoro discontinuo e crescita dei servizi riducono i contributi, mettendo a rischio le pensioni future. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
7: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
8: Zanzara!
6: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
11: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
12: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
17: Tutti vogliono gli ottimini. I biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.

0: Sir, questa è Radio Monte Carlo, buon pomeriggio, le 15:08 minuti in diretta da Corso Vannucci, Perugia, per Umbria Jazz, Radio Monte Carlo, radio ufficiale con Chiara Lorenzutti, Isabella Eleodori e Janine, che è francese, dice vabbè, noi però, noi francesi, noi tifiamo per l'Italia quando è il caso, quindi noi dobbiamo assolutamente tifare Francia.
1: Dobbiamo ricambiare?
0: Stasera. Eh sì, mi sembra una
1: vedremo.
0: Cosa di cortesia per i nostri cugini così vicini.
1: Vedremo, giusto? Vedremo, in serata ci pronunceremo forse, ma abbiamo un concertone poi stasera, mi sa che la partita non la vedremo nemmeno,
0: no.
1: questo è quanto
0: è vero.
1: Senti, ma che cosa sai che questo è il momento anche in cui diciamo le squadre che stanno un po' andando meglio in questo periodo si lanciano anche in previsioni in caso di vittoria, no? E tanti numeri dello spettacolo poi dicono la loro.
0: Esatto, allora innanzitutto sappiamo che Wonderwall ormai è diventato una sorta di inno informale, ecco, non
1: Oasis.
0: Ufficiale degli Oasis, cantato da tutti i tifosi ovviamente quando gioca l'Inghilterra. E allora a questo punto Liam Gallagher ha promesso che se dovesse vincere l'Inghilterra sarà lui a cantare in prima persona questo pezzo veramente straordinario.
1: E insomma, grandi appassionati
0: dobbiamo
1: di calcio
0: per l'Inghilterra,
1: no?
0: Mi sa.
1: Allora sì, per vederli cantare sì, oppure attendere l'anno prossimo quando poi dovrebbero arrivare in Italia. Per il momento sono indiscrezioni, ma che poi loro stessi hanno alimentato, no? Con alcune frasi rilasciate sui social dicendo sì, potremmo venire, due date allo stadio olimpico di Roma l'anno prossimo, qualcuno ha detto due, tre, lui ha detto credo che due siano abbastanza, ecco, con la proverbiale, no, simpatia che contraddistingue.
0: Ma noi li amiamo per quello, perché non
1: esatto.
0: Sono simpatici, perché
1: esatto.
0: Sono bravissimi, va bene così, pane pane e vino al vino. Amici, per partecipare 342 41 41 762, siete con noi, ci fate compagnia qui su Radio Monte Carlo in questa diretta che va avanti fino alle 17.
1: Ritroviamo una bella canzone di Elisa di qualche anno fa, si intitola O forse sei tu.

0: Life is a roller coaster con Ronan Keating su Radio Monte Carlo. Si parla del caldo, soprattutto nei prossimi giorni che vedranno molte città che raggiungeranno il picco delle temperature, quindi bisogna assolutamente provvedere, insomma, a prepararsi non solo psicologicamente a questa ondata di calore. E ci sono delle iniziative molto interessanti, speriamo, perché bisogna pensarci subito, bisogna intervenire immediatamente, perché ormai sarà sempre così più o meno l'estate, giusto?
1: Ci sono delle belle iniziative già messe in atto da alcune città italiane che prevedono l'idea che si possa ridurre la presenza dell'asfalto, del cemento. Come? Inserendo più alberi. Le città in questo modo possono perdere almeno 4 gradi. È un progetto molto interessante, una sorta di ricetta contro gli effetti del climate change, quindi riforestazione urbana, depavimentazione e superfici più riflettenti possono contribuire poi a ridurre le temperature nelle ore più calde. Roma e Firenze insegnano.
0: Esatto, intanto si stanno dando da fare. Milano, mi raccomando, perché insomma siamo anche nella pianura padana, quindi insomma anche una situazione
1: alberi,
0: prati, verde, eccetera. Mi raccomando, è la cosa più importante. Amministrazioni, noi ci mettiamo in ginocchio.
1: Ecco.
0: La musica su Radio Monte Carlo PhD con I Won't Let You Down.

0: Iniziamo gli anni Ottanta con questo grande successo di PhD, I Won't Let You Down, su Radio Monte Carlo.
1: Live from Perugia.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no?
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Lo senti? È il richiamo del divertimento. In Alto Adige scopri il Falkensteiner Family Resort Lido, tra natura e avventure per piccoli e grandi esploratori. Fai check-in e stacca. Qui la vacanza prende il ritmo della felicità. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
13: Finalmente è iniziata l'estate.
14: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
13: Ah sì?
14: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
13: Hai ragione.
14: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
15: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Cosa da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita, con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio, in edicola gratis con Corriere della Sera.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
3: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
4: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: MG. Find your more.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
9: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
10: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: Siete su Radio Monte Carlo, buon pomeriggio ancora, ben trovati amici. Allora, abbiamo un ospite che apprezziamo moltissimo perché è un critico musicale, ha cominciato praticamente in culla a parlare di musica. Enzo Gentile è con noi. Beh, io ho detto solo critico musicale, tu ti sei occupato di musica, è molto lunga la cosa.
1: Sì,
0: perché
1: diciamo, qui tra voi c'è un mio ex studente della Cattolica,
0: ecco,
1: che lavora a Radio Monte Carlo e che ho visto bambino.
0: E chi è? Vogliamo sapere.
1: Lui.
0: Ah, è giusto.
2: Il nostro Giulio,
0: Giulio
2: Bartolomei.
0: Ma ce lo dici adesso, Giulio Bartolomei, il nostro autore.
1: Sì, sì, sì. È un orgoglio di papà.
0: Si spiegano molte cose, così mi fa molto piacere. Enzo, raccontaci, tu hai un'esperienza pazzesca che riguarda non solo Umbria Jazz, tu hai scritto per programmi musicali, televisivi, radiofonici, sei nato e cresciuto nella musica.
1: La prima volta che arrivai qui a Umbria Jazz ci arrivai ovviamente da fan qui in Umbria, non solo Perugia, perché nel 74, era la seconda edizione, era ancora un festival itinerante. Io sono arrivato in moto e ho seguito due o tre tappe vedendo quelli che erano artisti di cui avevo solo letto sui libri, perché non arrivavano in Italia. Archie Shepp, per esempio, vidi Max Roach, poi più avanti tutti gli altri, ma all'epoca era proprio un festival di jazz puro, quindi non c'erano le contaminazioni che nel bene e nel male invece caratterizzano anche queste edizioni ultime. E quindi si girava l'Umbria dei monumenti, delle piazze, delle rocche, quindi ho fatto anche una immersione nella storia, nell'architettura. Quindi a Umbria Jazz tutti gli anni, se riesco, scegliendo le giornate, perché 8 giorni magari non ce la faccio, però ieri ho sentito 5 concerti, insomma. Io anche non per lavoro, ma per mia
2: gioia,
1: passione,
2: per passione.
1: Comincio la mattina e finisco la sera tardi.
2: Se tu dovessi citare in tutti questi anni di storia di Umbria Jazz il concerto, quello che ti ha fatto venire il brivido più forte, cioè che ricordi bene a distanza di tempo?
1: Allora, dato che sono dei gemelli, diciamone due.
2: Anch'io! Nella tua dualità.
1: Sì, nella mia dualità. Il primo fu proprio Sting insieme all'orchestra di Gil Evans, 1987. Beh, anche perché fu una folgorazione poter vedere un artista che aveva appena chiuso con i Police insieme a uno dei monumenti del jazz, produttore, arrangiatore, autore, Gil Evans, 87, allo Stadio Curie. All'epoca non c'era
2: l'arena,
1: c'era un altro spazio. E poi 2011 Prince, perché l'avevo già visto in diverse circostanze, ma qui all'arena invece fece un concerto di 3 ore ubriacante che vidi da vicino perché mi ero messo proprio sotto il palco, e poi lui lo incontrai nella hall dell'hotel Bruffani, questo piccolo grande uomo che aveva anche nello sguardo qualcosa di molto speciale,
2: di magico,
1: che poi trasferiva ai musicisti, perché un suo concerto significava vedere una orchestra alle sue dipendenze, non c'erano stacchi tra un brano e l'altro, ma c'erano proprio le sue indicazioni, un cenno per poter passare
2: da un
1: pezzo all'altro.
2: Una sorta di direzione incorporata nell'esibizione stessa.
1: Con band in gran parte al femminile all'epoca.
2: Questo è un classico.
0: Se ti dovessi chiedere quindi chi è secondo te il più grande chitarrista della storia della musica, del rock.
1: Io sono hendrixiano anche nel curriculum, ce l'ho scritto proprio nella mia biografia.
0: Vedi, starei tutta la giornata a parlare con Enzo. Come si fa?
2: Sì, ma lui deve andare a un sacco di concerti, quindi non lo possiamo
1: adesso
2: bloccare.
1: Sì, vado al Morlacchi.
0: Esatto.
2: Grazie Enzo Gentile per essere stato qui con noi oggi su Radio Monte Carlo. Buona musica e buon divertimento.
0: Grazie.
1: Buona continuazione.

0: Maria Gadù con Shimbalaye su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Il progetto Blue Schools dell'Isola d'Elba promuove l'educazione al mare nelle scuole, insegnando ai giovani l'importanza della tutela degli ecosistemi marini e della biodiversità. L'iniziativa mira a creare una rete nazionale di scuole attente all'ambiente, coinvolgendo studenti in attività di conoscenza e protezione del mare.
2: Accanto a questo progetto, la Via dell'Essenza valorizza la macchia mediterranea attraverso un turismo lento e sostenibile. L'obiettivo comune è sviluppare una maggiore consapevolezza ecologica, trasformando il territorio in un esempio di rispetto e valorizzazione delle risorse naturali.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina da 15.950 euro oltre oneri finanziari con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7.99, TAEG 11.25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries. Fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries. Conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
6: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tu hai in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
10: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
10: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
14: Il muro dà, il muro prende.
13: Con Max Giusti.
14: Sta tornando The Wall, vi aspetto.
13: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
15: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
15: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
18: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
19: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Viaggio Antonacci con la sua Mi fai stare bene alle 15.51 in diretta da Perugia, Radio Monte Carlo, con Isabella Eleodori, Chiara Lorenzutti, il nostro versione perugina di Happy Together e anche un po' di storia di vita di Perugia che stiamo condividendo non solamente con gli amici che passano a trovarci, ma anche insomma nella nostra chiacchiera quotidiana, no?
1: Sapete che noi andiamo anche a scrutare, a cercare posti dove poter mangiare tutti insieme, assaggiare cose diverse e soprattutto posti diversi, no?
0: Esatto, e quindi parte l'organizzazione del pomeriggio di giri pazzeschi di chat. Grazie al nostro Giulio Bartolomei abbiamo identificato un posto davvero molto molto carino nel quale si è mangiato anche bene.
1: Molto bene, un'osteria molto carina dove abbiamo mangiato roba genuina e soprattutto con Tamara Donane parlavamo anche questa mattina a colazione, ma quanto erano buoni quei pomodori semplici con un po' d'olio sopra, un po' di sale e basilico.
0: Siamo sempre alla ricerca di sapori genuini, di sapori veri che ogni tanto insomma non riconosciamo più nella frutta e nella verdura. Dovremmo fare come in Giappone?
1: Sì, perché vogliamo capire da dove vengono e soprattutto chi coltiva questa frutta e questa verdura così buona. Allora, in Giappone spesso la frutta e la verdura hanno proprio un volto, perché molti produttori mettono la propria foto sulla confezione insieme a una breve presentazione addirittura.
0: Bellissimo.
1: La trovo meravigliosa questa
0: L'idea è quella di metterci la faccia, di ridurre ovviamente la distanza e quindi di creare una sorta di rapporto di fiducia tra chi produce e chi consuma. Quindi si deve vedere il volto dell'altra persona. Quindi nella loro cultura, lo trovo veramente molto bello, è un modo anche per esprimere la gratitudine nei confronti dell'agricoltore. Però appunto dietro ogni raccolto c'è una persona, non c'è una fabbrica, ed è giusto ricordarlo, no?
1: Verissimo. Quindi i pomodori assumono anche un sapore ancora più intenso. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Stereophonics con Have a Nice Day, anche l'augurio da parte di Isabella Leodori e Chiara Lorenzuti a chi transita qui in Corso Vannucci a Perugia davanti alla postazione di Radio Monte Carlo.
1: Venite a trovarci, subito le news con il TGCOM 24.
2: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5. Sotto costo a soli 499 euro. Disponibili 260 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Dopo la scoperta di spie al soldo di Mosca, Tajani convoca l'ambasciatore e scatta l'espulsione per due addetti militari russi. Entro 72 ore devono lasciare l'Italia. La Farnesina denuncia un'ingerenza grave e inaccettabile. Nuovi raid USA contro l'Iran. Trump minaccia, sarà sempre peggio. Teheran conferma, abbiamo colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Quasi fermo il transito a Hormuz, sepolto Ali Khamenei. Mosca critica, Washington arma Kiev, ma vuol contribuire alla pace. Per la nuova legge elettorale Salvini apre alle preferenze. Tecnici al lavoro, non abbiamo precondizioni, le parole. Come fare lo decideranno. Per noi conta che chi vince possa governare 5 anni. E sul caos treni così il vice premier. Spero non ci siano dietro motivi politici. La paga media annua dei dipendenti è di 27.649 euro. Più occupati ma salari più bassi. Lo smart fa fare più figli. Un dipendente su 7 è straniero. Lo rivela INPS. Il lavoro discontinuo riduce i contributi mettendo a rischio gli assegni futuri. Dal 95, 7 anni e 3 mesi in più per andare in pensione. È morta Bonnie Tyler, indimenticabile interprete di Total Eclipse of the Heart e di It's a Heartache. A maggio il ricovero per un'operazione urgente all'intestino. La cantante gallese, 75 anni, per la sua voce graffiante, veniva definita Rod Stewart al femminile. Calcio, via ai quarti di finale dei mondiali. Si inizia alle 22 a Boston con Francia-Marocco. Venerdì Spagna-Belgio, sabato Norvegia-Inghilterra. Domenica Argentina-Svizzera. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
8: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
9: Zanzara!
7: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
10: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
11: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
12: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
13: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
12: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
14: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Tra l'altro si parla di, non solo di musica ma anche di tennis, visto che insomma si stanno
1: abbiamo parlato di calcio, di tennis, calcio, di tutto, parleremo ovviamente di volley magari nella giornata di domani se c'è la Volley Nation League, ma c'è anche la semifinale di Wimbledon,
0: Djokovic e
1: il nostro Jannik Sinner domani si incontreranno, orario indicativo insomma dell'incontro le 16:10, poi insomma vedremo di essere più precisi, poi saremo in onda quindi avremo modo certamente di raccontarlo. Quindi il numero uno del mondo, il nostro Jannik Sinner, dicono gli esperti, può contare su un fondamentale che è diventato poi uno dei suoi punti di forza. Parliamo appunto del servizio. Fino a questo momento ha messo a segno 97 ace, quindi ecco, punto secco fatto col servizio. Tanto emozionante. E poi si va a ritroso nel tempo, si ritorna a quell'incontro tra Novak Djokovic e Jannik Sinner in carriera. Siamo a Monte Carlo ed era il 2021 e lui all'epoca aveva detto: beh, lui sarà il futuro del tennis.
0: Hai
1: quindi
0: capito?
1: La profezia di Djokovic nei confronti di Sinner. Sono passati 5 anni e sono qui a giocare questa semifinale per quanto riguarda appunto Wimbledon. Quindi emozioni,
0: grandi emozioni, grandi, domani, grandi, assolutamente. Noi cercheremo di darvi aggiornamenti, immagino che molti di voi guarderanno anche la partita, è normale che sia così, però insomma anche noi siamo qui a fare il tifo. La musica di Radio Monte Carlo, state con noi, mi raccomando, partecipate fisicamente visto che siamo in trasferta, ma anche con i vostri messaggi al 342 4141 762.

0: Come fly with me con Michael Bublé su Radio Monte Carlo. Amici luddisti all'ascolto, abbracciamoci.
1: Ma siamo... luddisti o nudisti? No, non ho capito bene.
0: Luddisti con la L, con la L. Che cos'è il luddismo, amici? È tornato cool, è tornato di moda. È un movimento che era nato in Inghilterra alla fine dell'Ottocento, da parte di persone che formato da persone che erano contrarie all'introduzione delle macchine industriali. Ovviamente riportato al presente, si tratta di un movimento che va contro questa tecnologia che ha preso troppo la nostra vita, evidentemente.
1: Quindi dicono sì, meno smartphone, meno algoritmi, meno tecnologie digitali nella nostra quotidianità. Ed è un rinnovato interesse che parte direttamente da New York nei confronti di una vita più semplice, che dovrebbe spogliarsi di tutta una serie di tecnologie che ogni tanto non è strettamente necessaria, un po' come i macchinari un tempo. E quindi a New York nasce questo, questo Summer of Love, ed è un festival che tra il 28 giugno fino al 5 luglio ha trasformato letteralmente New York, che ovviamente è anche una metropoli un po' emblema della tecnologia,
0: sì,
1: in uno spazio che vuole riscoprire la socialità, ma anche tutte le esperienze un po' analogiche, no? Quelle che si discostano dall'utilizzo della tecnologia, come per esempio
0: hanno evitato, per parlare di questa iniziativa, hanno evitato i tradizionali canali online per promuovere. Quindi gli organizzatori hanno distribuito migliaia di guide cartacee in librerie e caffè della città, insomma come si faceva un tempo. Ovviamente hanno utilizzato manifesti, insomma è una cosa che poi permette anche di fare altre cose rispetto,
1: esatto,
0: a stare sempre col naso sullo smartphone.
1: Quindi
0: per esempio,
1: che si fa insieme? Si medita,
0: yoga,
1: spettacoli, marionette, incontri, e soprattutto mi è piaciuta molto l'idea degli incontri, promuovere questa modalità di incontri senza app, quindi
0: esatto,
1: ci si può incontrare anche in un altro modo, magari condividendo qualcosa dal vivo.
0: E quindi non è una cosa per nostalgici, è semplicemente per far capire che l'essere umano può fare anche a meno di tantissima tecnologia.
1: Sarà un bene, assolutamente, quindi benvengano questi esperimenti. Subito Goo Goo Dolls con la loro Iris.

0: Si ritorna alla fine degli anni 90 con Iris per i Goo Goo Dolls, qui in diretta da Perugia, Umbria Jazz su Radio Monte Carlo.
1: Live from Perugia. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
12: La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
15: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
16: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
17: Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
19: Ciao, da Tamara Donà
20: e da Giancarlo Cattaneo.
19: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
20: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
21: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Lovers con Sister Sledge su Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio, fanciulli. Noi cerchiamo di rinfrescarci un pochino. Sapete che sempre più spesso beviamo questo Hugo Spritz, che è, come dire, una cosa che piace molto agli americani. Pensate che, nato in Alto Adige all'inizio degli anni 2000, sta vivendo un momento di grande successo internazionale, perché dopo essersi affermato nei bar europei, questo drink sta conquistando, come dicevo prima, gli Stati Uniti. Ne ha parlato anche il New York Times. L'Hugo Spritz, non so se lo conoscete, se già l'avete assaggiato, è uno dei cocktail più richiesti. Perché ne parliamo? Perché è una cosa molto molto fresca, che fa star bene, ha questo aspetto elegante soprattutto.
1: Sì,
0: vero?
1: Ci piace molto, perché viene servito in questo grande calice da vino con ghiaccio abbondante, una fettina di lime, foglie di menta fresca, una presentazione che lo rende molto scenografico, ci piace assai, e facilmente riconoscibile poi con questo sciroppo di sambuco, quindi una cosa anche un po' particolare. Ne parliamo perché siamo contenti quando i nostri cocktail, quelli di casa, vengono riconosciuti e apprezzati anche all'estero, quindi è facile che poi i turisti lo scelgano anche in Italia, giusto?
0: Le eccellenze italiane, quindi. Allora, attenzione, per stare al fresco, donne all'ascolto, ormai da un po' di tempo a questa parte, ma quest'estate in particolare, va questo famoso granny dress. Che cos'è?
1: Ma che cos'è?
0: È praticamente un camicione da notte tutto con i merletti, con l'uncinetto, intarsi in uncinetto, ricami, dettagli particolari. Ecco, l'abbiamo visto, dicevo, da un po' di tempo che viene proposto, è stato proposto anche sulle passerelle, ma quest'anno io vedo un sacco di donne molto
1: vero,
0: eleganti.
1: La camicia da notte della nonna.
0: Brava,
1: sostanzialmente.
0: Brava.
1: Quello ci piace molto. Quindi noi immaginiamo le ragazze, le donne, sempre ragazze nella vita, quest'estate in camicia da notte con un bel bicchiere di Hugo per stare fresche.
0: E una bella borsa di paglia come ha la nostra Chiara Ronzutti.
1: Oddio, quanto ci piacciono a te e a me, Leodori. Isa, lo sai.
0: Lo so, lo so. Miley Cyrus.

0: Blackbird, il grande successo del 2001 di Nelly Furtado su Radio Monte Carlo.
1: Live from Perugia.
2: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
6: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
8: Cento cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita. Con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio. In edicola gratis con Corriere della Sera.
9: Oh! La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no?
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
13: La spesa intelligente.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
16: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
17: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
18: GWM, go with more.
19: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
20: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software, Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Pino Daniele, che c'è di male? Anzi, che male c'è alle 16.49 qui su Radio Monte Carlo? Sorrido perché guardo le persone che passano qui davanti a Corso Vannucci con la grande musica di Radio Monte Carlo e si canta. Quando c'è Pino si canta. Va
1: qui
0: così.
1: C'è l'effetto ballo, effetto karaoke. Ed sì. È bellissimo vedere le persone che apprezzano la nostra musica, che si fermano qua sotto. Belli, belli, belli che non siete altro. Allora, vedo anche tante valigie, quindi tanti in partenza. Quindi si va in vacanza. C'è qualcosa che ci può aiutare, soprattutto quando siamo all'aeroporto, perché c'è un'app che ci viene incontro.
0: Quando? Ci viene incontro quando abbiamo degli scali importanti da fare, quando il viaggio magari non è così semplice, non è così breve, e ci aiuta poi a gestire meglio il tempo tra un volo e l'altro. Quindi una nuova funzione pensata per togliere poi un po' di stress dalle coincidenze. Quindi si chiama Flighty ed è una guida che ti indica passo a passo la via su quello che devi fare prima del volo successivo. Quindi controlli sicurezza, ritira, riprepara i bagagli, cambia terminal, tempi medi per ognuna di queste operazioni. Quindi insomma è come avere un piccolo assistente personale che ti guida in un momento un po' stressante.
1: Grande aiuto. Si può persino inserire la classe di prenotazione e la cittadinanza, così l'app può stimare quanto ti servirà per il controllo passaporti, tenendo conto per esempio anche del fatto che tu possa usare gli gates. Insomma è veramente un grandissimo aiuto quando siamo un po' affannati, no? Pieni di valigie, pieni di cose, fare le corse eccetera. Tu sai esattamente dove andare e cosa fare,
0: anche perché siamo tutti molto stressati e quando partiamo anche per un viaggio bello ovviamente diciamo ma quanto vorrei essere già lì, no? C'è tutta una serie di robe particolarmente stressanti che vorresti evitare.
1: E buon viaggio amici, e soprattutto buona fortuna. Chappell Roan, good luck. It's fun.

0: Ci sono i Coldplay, la voce di Chris Martin con Paradise qui su Radio Monte Carlo. Ultima canzone per Happy Together che torna domani come sempre in diretta alla Perugia.
1: A partire dalle 14 con Chiara Lorenzutti, Isabella Eleodori, Davide Ippolito. Ti salutiamo nel frattempo, ci rivediamo, ci risentiamo la prossima settimana. E salutiamo anche la nostra squadra, Serena Mazzone in redazione. Salutiamo anche tutti i nostri tecnici qui, sono tanti.
0: Lorenzo Vincenzi, Giulio Corbelli, Simone Gentili. Poi naturalmente anche grazie a Giulio Bartolomeo in redazione, insomma tutto lo staff da Perugia su Radio Monte Carlo. Tra poco Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo.
1: E saranno con voi fino alle 20 se non sbaglio, perché sto perdendo un pochino la cognizione del tempo. E grazie di essere stati insieme a me. Tra pochissimo le news con il TGCOM 24. A domani, ciao!
0: Baci, ciao!
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Smartphone Samsung Galaxy S26 512 giga, sotto costo a soli 1199 euro. Disponibili 200 pezzi, fino al 12 luglio da Comet.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Ester Oletto. L'Italia espelle due addetti militari della sede diplomatica russa a Roma dopo l'arresto di due ex agenti dell'AISI accusati di vendere informazioni a Mosca. Il Cremlino minaccia, reagiremo, e l'ambasciatore convocato alla Farnesina offende. Impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura. I Pasdaran accusano gli Stati Uniti di ostacolare seriamente la riapertura dello stretto di Hormuz e avvertono qualsiasi tentativo di Washington di determinare le rotte marittime provocherà una risposta schiacciante. Droni e missili su Kuwait, Bahrain e Qatar. Trump, l'intesa è finita. A Mashhad l'inumazione di Ali Khamenei, presenti funzionari politici da 45 paesi. Torturò e uccise la moglie in casa a Castignano, Ascoli Piceno, 19 dicembre del 2024. Oggi la Corte d'Assise di Macerata ha condannato all'ergastolo e 3 mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta, 50 anni, riconosciute le aggravanti per futili motivi e crudeltà. Da Milano arriva la prima condanna per gli insulti online alla senatrice Liliana Segre. Il tribunale ha inflitto a uno degli eter 4 mesi, pena sospesa e risarcimento di 1.500 euro. Per un altro è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un indennizzo alla Fondazione Memoriale della Shoah. Sale l'età del pensionamento, donne con 6 anni di contributi in meno, è quello che emerge dal rapporto annuale dell'INPS. Sistema in equilibrio, assicura il presidente Fava, che elenca le sfide: invecchiamento, denatalità e intelligenza artificiale. Scattano i quarti di finale dei mondiali di calcio, apre Francia-Marocco stasera alle 22 allo stadio di Boston, un match ad alta tensione, Parigi blindata per rischi di problemi per l'ordine pubblico, schierati oltre 5.000 poliziotti e gendarmi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli?
7: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
8: Zanzara!
6: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
13: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
14: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 10 Genova Ventimiglia, coda di 15 km tra Albisola e il bivio con la 26 dei trafori per ripristino incidente. Entrata consigliata verso Genova, Genova Pra, uscita consigliata provenendo da Ventimiglia, Albisola. Un altro incidente con code sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Bologna Interporto verso il capoluogo emiliano. Anche lungo la 14 Adriatica, disagi per un incidente tra Valvibrata e Giulianova in direzione Taranto. Sulla 1 Milano-Napoli si registrano 8 km di code in aumento a causa di un incidente verificatosi tra San Vittore e Caianello verso Napoli. Sulla stessa autostrada, coda per traffico tra il bivio A1 variante Sasso Marconi direzione Milano. Infine, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, traffico bloccato per un incidente allo svincolo San Mango d'Aquino in direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: with you. You're Beautiful, la bellissima di James Blunt, qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy.
1: Grazie.
0: È inutile che fai così, non te la dedico.
1: Ah no? Solita cattiveria.
0: Va bene, salutiamo Isabella e Leodori, la nostra Chiara, Lorenzutti, torneranno domani. Ma adesso parte lo show di Radio Monte Carlo che ha un titolo ed è...
1: Solita cattiveria.
0: Va bene, salutiamo Isabella e Leodori, la nostra Chiara, Lorenzutti, torneranno domani. Ma adesso parte lo show di Radio Monte Carlo.

0: tra poco. Dario Rizzuto in regia a Milano, buonasera a te. Serena Mazzone in redazione, Teresita Fogli per la sfida Fogli, ovvero la sfoglia, ma non soltanto, è al centralino. Invece qui a Perugia uno squadrone immenso: Cristina Sanna, sì. Giulio Bartolomei, sì. Lorenzo Vincenzi, Giulio Corbelli, Simone Gentili, insomma un sacco. Anche
1: uno più bravo dell'altro, c'è anche il nostro direttore Stefano Bragatto, che ringraziamo perché ieri sera abbiamo passato una serata molto bella tutti insieme, ci siamo divertiti, insomma,
0: molto
1: ci siamo ritrovati
0: divertente.
1: A ridere e scherzare come si faceva alle elementari.
0: Bere il direttore, il mantra oramai è questo: fate bere anche poco il direttore e la serata svolterà.
1: Esatto. Allora, è una settimana che siamo qui praticamente, anche se di diretta in realtà è un po' meno,
0: sì.
1: Però sì, come ti senti?
0: Benissimo, benissimo,
1: molto bene,
0: anche perché noi lo ricordiamo, per 10 giorni sì. ogni anno abbiamo questa gita meravigliosa, mm-hmm. che è lavoro sì, ma riusciamo anche a ritagliarci degli spazi e cerchiamo di raccontarvi ovviamente il sapore di Perugia e di Umbria Jazz proprio da qui, dall'interno, dall'Arena Santa Giuliana, dal backstage, dai tanti ospiti che vengono a trovarci, dai tanti ascoltatori, i tanti laureandi, per esempio un paio sono qui nella nostra postazione adesso, più tardi una postazione che vi offrirà anche la possibilità di giocare, quindi
1: esatto.
0: E al di là di questo, al di là del sapore di Perugia, la trasmissione però come sempre è rivolta a tutti gli amici che vorranno ascoltarci da qui alle 8 della sera e magari perché no anche scriverci, perché c'è un numero fondamentale che è il 342 41 41 762.
1: Arrivano già un po' di messaggi, tra poco li leggeremo.
0: Sì.
1: Questa sera all'Arena Santa Giuliana il concerto di Stefano Bollani, il nostro leader High Fly, lo incontrerà e noi andremo ad ascoltarlo.
0: Ne andiamo prima a mangiare.
1: Fortuna ce la facciamo questa sera, dai.
0: Stasera
1: mangiamo. Prima mangiamo e poi mangiamo. Stefano Bollani, ma adesso è la Langley.
0: Bollani.

0: Questa è la musica di Radio Monte Carlo e la Langley Choose in Texas. Vedevo che già qualcuno accennava, no? Un movimento su un brano del genere. Tra mezz'ora esatta, altro che movimento, arriveranno i Fan Coffee. Corso Vannucci sarà imballatissimo e noi saremo ovviamente con loro per farvi ascoltare un po', come detto poco fa, il sapore di Perugia durante Umbria Jazz. Allora, ieri sera, cara Tamara Donà, siamo andati a cenare in questa locanda di... posso dire interamente il nome?
1: No.
0: La locanda di, cercate, è buonissimo. Loro quando, sono speciali.
1: Sì, quando cammini, vai in giro, fai un po' il pellegrino di qui e di lì. Insomma, vai a pellegrinare in giro, esatto, per il ristorante. Quella roba lì.
0: E si mangiava benissimo. Loro poi speciali, fanno anche dei corsi di cucina. Ma al di là del fatto che siano persone meritevoli e abbiamo mangiato benissimo, a un certo punto hai ordinato una cosa.
1: No, perché hanno hanno proposto questa frutta realistica.
0: Ma che è sta frutta?
1: Siccome ne sento parlare, ne avevo sentito parlare da Isabella qualche tempo fa in onda, ho letto dei, insomma, degli articoli, ne parlano tanto i social, volevo vedere cosa fosse. Arriva questa specie di arachide, immaginato un'arachide ma molto molto molto più grande,
0: lucida e grande,
1: esatto, un po' come fosse quasi un gelato, diciamo, okay. Così, no?
0: E che quindi c'era dentro?
1: È una dell'arachide gelato, però
0: gelato,
1: fresca, quindi una crema
0: di torta.
1: No vabbè, una cosa
0: molto
1: meravigliosa
0: buona. Ed era buona, quindi
1: molto buona. C'è una glassatura, una modellazione, una decorazione, c'è una lavorazione di un certo tipo per appunto portare queste frutte che sono molto buone. C'era anche il caffè e quindi sì, si sentiva proprio il profumo del caffè, il dolce, no, veramente.
0: Tra l'altro leggevo che il nostro cervello funziona come una macchina che fa previsioni, quindi quando vediamo un oggetto, che ne so, una mela, una banana, in questo caso a forma di, cos'era?
1: Arachide.
0: Ok. Attiviamo automaticamente una serie di aspettative, quindi sappiamo che gusto avrà e quindi siamo pronti a prendere, ma siccome poi c'è una dissonanza cognitiva, il cervello si diverte, si accorge che la realtà non corrisponde alle aspettative, ma è un errore che genera sorpresa, curiosità e divertimento. Ti sei divertita?
1: Io moltissimo.
0: Quello
1: è una cosa meravigliosa.
0: Il vino è diverso. Quello era il vino, non era la
1: comunque
0: frutta...
1: fammi dire che questa frutta realistica ha dentro anche fibre, vitamine, antiossidanti e sali minerali. Fa anche bene,
0: anche
1: guarda,
0: bene, come il vino, che fa benissimo.

0: Josephine, questa è Radio Monte Carlo, Chris Rea, Take It Easy, in diretta da Perugia, Umbria Jazz. La bellezza di essere qui è quella di poter incontrare i nostri ascoltatori.
1: Sì.
0: Tra poco incontreremo due ragazze che hanno vissuto proprio qui a Perugia un'esperienza meravigliosa della loro vita, qui su Radio Monte Carlo.
2: Live from Perugia. The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Saldi straordinari a Fidenza Village, sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
8: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
9: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
8: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
10: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
11: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
12: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
13: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
14: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
15: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
16: Ciao da Laura Cremaschi
17: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
16: Le creme Nivea 500 ml e la variante Repair & Care 400 ml sono a 4,99 euro. Le rassodanti Nivea Q10 a 6,99 euro e i nuovi barattoli da 400 ml a 4,99 euro. E acquistando due creme corpo Nivea in omaggio, un deodorante Rolon Nivea Derma Control Restore.
17: Acqua e Sapone.
16: Oltre la convenienza.
18: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città.
1: A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
18: Ciao da Rosaria Renna
19: e da Filippo Firli.
18: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì,
19: dalle 10 alle 13, solo su Radio Montecarlo.
20: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Lettera Perugia, Umbria Jazz, Take It Easy, sono arrivate due ascoltatrici speciali perché si sono conosciute qui a Perugia, hanno studiato diversi anni fa qui, vengono da una da Vienna e l'altra da Monaco e sono Evelyn e Angelica. Grazie per la visita, benvenute su Radio Monte Carlo, ciao.
1: Piacere, ciao.
0: Due bellissime donne di rosso vestite,
2: bellissime.
0: Che si fanno molto vedere, davvero,
2: sì,
0: anche da lontano.
2: Sono bellissime, sono garbatissime, sono amiche di un po' di tempo fa perché hanno studiato qui a Perugia per un periodo insieme. E questa per Angelica è la quinta volta per Umbria Jazz, vero?
1: Sì, è la quinta volta, sì.
2: Nonostante viviate a distanza, c'è questo messaggio, questa organizzazione tua in questo caso, a quanto ho capito, dove hai radunato nuovamente le amiche per venire qui.
1: Sì, appunto. È proprio la prima volta, noi ci conosciamo da
3: tanti anni.
0: Non okay. Specifichiamo.
1: Tanti anni. È la prima volta che viaggiamo insieme.
0: Sì, ah, che bello. Sì. E qual è il ricordo ancora vivido che hai oggi del tempo dell'università qui a Perugia?
3: Per me niente ha cambiato. È una cosa veramente meravigliosa perché ho studiato lingue all'università a Vienna e sono andata spesso a Firenze. Ma Firenze ha cambiato completamente, pieno di turisti, terribile. E qui è un'atmosfera completamente differente, è Italia pura per me.
2: E poi c'è musica dappertutto, questo
3: che bello, sì. Questo è il punto.
2: Questo
3: sì.
2: È il punto, state ascoltando concerti dappertutto, girando per le strade.
1: Tutta la città è musica, è incredibile. E poi... per me è una delle città più belle dell'Italia.
2: È molto bella.
1: Etrusca. Abbiamo un appartamento stupendo con una vista incredibile. La cosa più importante è veramente la gentilezza della gente e la musica.
2: E poi è la cultura che trionfa. Abbiamo parlato anche con alcuni amici che sono passati a trovarci, che si occupano della regione Umbria. La cultura, la musica, i tanti ragazzi che sono impegnati, tanti giovani che lavorano per Umbria Jazz. È tutto molto bello.
1: Abbiamo ascoltato a quel gruppo lì nei giardini.
0: Ti ricordi il nome?
1: Parallel 40.
0: Sì, Parallel 40.
1: Mi hanno toccato perché sono, non so come vista, hanno 16 anni e sono così bravi.
0: Ecco, una cosa sulla musica, scusami, volevo chiederti perché hai detto prima che sei stata, quando eri in Italia, e sei un'affezionata ascoltatrice di Radio Monte Carlo, quindi insomma era bello sapere che ci porti nella tua vita anche all'estero quando ci ascolti con la nostra applicazione, questo era bello da raccontare insomma.
1: Ma ti posso dire che io sono regista di film documentari. E il primo film che ho fatto, ho fatto un film su cantautori italiani. E c'era Fabrizio De André, Francesco Guccini e Gian Piero Aloisio. Mi sono sentito come in cielo facendo questo film.
0: Immagino.
1: Ed era il primo proprio che ho fatto. E così per me la musica italiana era sempre con me, nel mio cuore.
2: Angelica, Evelyn, grazie veramente. Gemellaggio Vienna, Monaco, Perugia. Speriamo di ritrovarvi anche perché rimarrete qualche giorno.
1: Sì.
0: E Radio Monte Carlo, grazie per essere state con noi.
1: Grazie a lei.
2: Grazie.
1: Ciao.

0: L'energia di Anastasia Paid My Dues qui su Radio Monte Carlo. Che bello vedere passeggiare i laureandi. E sono tantissimi qui a Perugia in Corso Vannucci. Salutiamo Stefano da Bergamo che ci chiede: è possibile sapere il titolo del film sui cantautori del quale ha parlato la nostra amica? Le due amiche che sono state, purtroppo sono scappate, abbiamo letto in ritardo il messaggio e non ci siamo fatti dare il titolo, quindi non serviamo a niente. Perché mi guardi così la manica? Cosa mi guardi la manica?
1: Perché avevi un capello fuori
0: ma
1: posto.
0: Ma lei pazienza, sapete che lei se vede un granello di polvere sulla t-shirt, un capello, dice oddio,
1: ti
0: ferma tutto.
1: Ti voglio sempre a posto, come
0: ma
1: la
0: io
1: nostra
0: sono
1: sfida
0: a posto,
1: musicale.
0: Vabbè. Allora c'è la sfoglia, ovvero la sfida Fogli, Teresa Fogli al centralino con l'ufficio musica, sceglie due brani che poi insomma saranno in sfida e uno dei due lo ascolteremo per intero e sarete voi a decretare il vincitore. Questa sera si parla di eroi, allora numero uno...
2: Baby Bully, Hero, Mariah Carey, un po' di dolcezza ci vuole sempre. Questa è la numero uno.
0: Ma la numero due?
2: Io non lo so. Cioè,
1: bisogna capire.
2: Sfoglia, che sfida hai fatto? Cioè, perché per me gli eroi, Hero, Mariah Carey, David Bowie con Heroes numero 2. Votate voi, io non dico niente.
1: Appunto,
2: dico
1: votate. Hai già detto troppo. 1-2 è il nostro numero che è il 342-4141-762. Anche da Perugia, votiamo insieme la musica di Radio Monte Carlo.
2: Dico niente, eh.
3: Live from Perugia.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
8: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Ho comprato una perla nera.
13: E perché?
12: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
13: E perché?
12: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
14: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
16: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
17: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
18: GWM, go with more.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99€ e aspirapolvere portatile a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: La senti? È l'energia della montagna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Kronplatz, dove design, natura e benessere incontrano la bellezza delle Dolomiti. Fai check-in e stacca. Rallenta e ritrova il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
18: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Oh. Da Perugia, Umbria Jazz, Corso Vannucci, sfida Fogli, vinta proprio dal grandissimo Duca Bianco. Vorrei vedere, insomma, permettimi di legarmi un attimo. Beh, insomma, sì. Mariah Carey, molto bella, più romantica, però insomma, voi mentre David Bowie, i veri eroi sono i nostri tecnici da Milano e da Perugia, che ci permettono di andare in onda tutti i giorni, 12 ore di diretta al giorno qui.
1: Sono d'accordo.
0: Quindi, voglio dire, senza di loro non potremo mai farlo, quindi i veri eroi sono loro, bravi.
1: Volevo salutare anche gli ascoltatori eroi che sono passati a trovarci e sono purtroppo rientrati a casa, come Sassà da Palermo, che abbiamo ospitato due giorni fa alle 19:30 qui su Radio Monte Carlo. Ci ha inviato un messaggio: ragazzi, purtroppo sono rientrato a Perugia, ma è stata una magnifica esperienza, per cui magari sul sito poi potrà riascoltare anche la sua chiacchierata, no?
0: Assolutamente. Ci ha anche invitato a Palermo, a casa sua e non
1: ma
0: solo.
1: Ma non è l'unico, abbiamo ricevuto un sacco di inviti,
0: è vero,
1: vuole fare la festa di fine estate con musica anni 80, quindi l'importante è organizzarsi. Tu poi sei sempre in vacanza, ad agosto non ti si vede.
0: Vabbè, quello è vero.
1: E quindi non si può fare questa cosa, ma prima o poi ci riusciremo.
0: Sì.
1: Peaches, in arrivo il brano di Justin Bieber. I got my

0: Fine Young Cannibals su Radio Monte Carlo a Take It Easy.
1: Le breaking news di TGCOM 24, a seguire Autotraffic.
2: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. TV Haier QLED 65 pollici con 12 mesi di DAZN inclusi. Sotto costo a soli 399 euro. Disponibili 200 pezzi fino al 12 luglio da Comet.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buonasera da Esther Oletto. I Pasdaran rivendicano i raid sulle basi americane in Kuwait e Bahrain dopo i nuovi attacchi statunitensi in Iran. Quasi fermo il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz. Tuttavia, rassicura il commissario Dombrovskis, l'economia europea è resiliente di fronte a questo shock dell'offerta di petrolio e gas. Spionaggio, Roma espelle due addetti militari dell'ambasciata russa accusati di aver corrotto due ex 007 italiani. Devono lasciare la capitale entro tre giorni. Il responsabile diplomatico Paramonov, convocato alla Farnesina, offende. Impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura, mentre Mosca promette di dare una risposta adeguata. Matteo Salvini dichiara di non avere posizioni ferme sulla reintroduzione del voto di preferenza nelle elezioni. Interviene anche sul caos treni. L'ultimo episodio stamane in Calabria, tagliati i cavi ferroviari in diversi tratti. Circolazione in graduale ripresa. Il ministro dei trasporti e vice premier parla di terrorismo e aggiunge: spero non ci siano motivi politici. Le indagini sull'attentato a Segefrido Ranucci lo scorso ottobre sul litorale laziale. Al vaglio degli inquirenti, 27 manoscritti, 3 telefonini e 2 pendrive sequestrati a Walter Lavitola, l'imprenditore ritenuto il mandante dell'azione dinamitarda. Il garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato per 158.000 euro Character Technologies, società statunitense che gestisce Character AI, servizio di intelligenza artificiale generativa che consente agli utenti, anche minorenni, di creare e interagire via chat con personaggi virtuali. L'autorità ha accertato diverse violazioni. Francia-Marocco è il primo match dei quarti di finale dei mondiali di calcio che si gioca stasera a Boston alle 22. Domani Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Carlo, Autotraffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 10 Genova 20 miglia, lunghe code per ripristino incidente tra Albisola e il bivio con la 26 dei trafori, e su quest'ultima c'è un altro incidente con code tra Vercelli Est e allaccio con l'autostrada 4 Torino-Trieste. Un altro incidente con code sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Bologna Interporto verso il capoluogo emiliano. Anche sull'autosole si registrano code a causa di un incidente tra Fiorenzuola e il bivio per la 15 Parma La Spezia. Sulla stessa autostrada un altro incidente con code tra San Vittore e Caianello in direzione Napoli. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: Tra poco Take It Easy con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
3: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Away in questo giovedì 9 luglio alle 18:08, subito in Corso Vannucci a Perugia, Tamara Donà.
1: Eccoci qui in diretta su Radio Monte Carlo. Bene, bene, non sono molto brava a fare lo scalda pubblico e sto imparando, quindi in questi giorni insieme ai Funkoff, Dario, siamo anche oggi, grazie per questi appuntamenti quotidiani e per, insomma, per quanto ci fate vivere le strade e la città. Questa sera che cosa ci portate in diretta qui su Radio Monte Carlo?
2: Intanto grazie a Radio Monte Carlo che ci ospita tutti i giorni. Vi portiamo un brano che si intitola 3-4-1.
1: Allora, 3-4-1, Funkoff su Radio Monte Carlo!

0: Corso Vannucci 341 era il titolo?
1: Esattamente, bravo. Mamma che memoria mia. Molto bello, cioè, ha fatto anche uno scherzetto che sembrava avesse finito all'inizio.
0: Abbiamo sentito.
1: E poi molto bello, molto
0: e
1: bello.
0: Abbiamo condiviso con chi ci sta ascoltando. Questa è Radio Monte Carlo, Funk Off. Adesso prima traccia, poi a breve insomma tutto l'LP come
1: sì,
0: abitualmente
1: sì, tutta
0: fanno.
1: Tutta la discografia mondiale dei Funk Off, perché ci piacciono tanto. Ma è in arrivo per voi Bossa Nostra, Gaia, qui su Radio Monte Carlo.

0: nel nostro pomeriggio 18:18 in punto.
1: Base.
0: I Funk Off in diretta nazionale e internazionale, insomma, da Perugia, Umbria Jazz.
1: Sì.
0: Anche se oggi dobbiamo dire la verità,
1: sì, diciamola,
0: è caldo, un po' più caldo del normale, insomma, rispetto agli altri giorni, quindi insomma, nonostante questo, loro girano per strade di Perugia e portano la loro splendida musica a tutti quelli che vogliono ascoltarla.
1: Però voglio dire, siamo fortunati, li sentite in sottofondo. Francesca da Milano ha inviato un messaggio: sempre su e giù tra Milano e la Brianza, in coda in tangenziale est.
0: Ecco.
1: Prova un po' di invidia per chi è riuscito a essere a Perugia e godere di tutta quell'energia e quella musica. E noi ci siamo, per cui ecco, cerchiamo semplicemente di trasferire il tutto a voi. 342-4141-762. Arriva anche Whitney Houston, It's Not Right, But It's Okay.

0: Ok, White Newstern. Io sono, in risposta a Francesca, c'è chi scrive sulla tangenziale ovest: che bello, invidio quelli sulla est perché qui fa più caldo. Tra est e ovest, vabbè, questo è. State con noi qui su Radio Monte Carlo.
1: Live from Perugia. Se state pensando ad una vacanza dinamica senza rinunciare al relax, il Sea Club Savoy Sharm El Sheikh è ciò che fa per voi.
2: Un resort di stile, circondato da uno straordinario giardino tropicale e affacciato su una delle barriere coralline più belle al mondo. La posizione privilegiata e la presenza dei Friend Pro, i professionisti dell'intrattenimento, renderanno la vostra vacanza indimenticabile.
1: Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
12: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
13: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensione garanzia clima.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli iperemarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 7,25, TAEG 8,83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
10: Fino a domenica 12 luglio, con Radio Monte Carlo, sei ad Umbria Jazz. 12 ore di diretta ogni giorno, dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci a Perugia. 10 giorni di grande musica per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz. Fino a domenica 12 luglio, a Perugia. In collaborazione con Turisanda. Sei alla ricerca del viaggio perfetto per te? Accendi la curiosità e fai il pieno di meraviglie. Scopri la tua prossima meta nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

0: con questo sottofondo meraviglioso dei Funk Off, la cassa dei Funk Off.
1: La quinta traccia, tranquilla.
0: In diretta da Perugia, tutto il disco anche questa sera.
1: Sì, belli.
0: Allora, intanto salutiamo tutti che saltano, molto bello. Per fortuna io e te siamo qui al fresco, seduti, perché non ce la farei oggi.
1: Non si fa il gesto dell'ombrello agli amici che sono...
0: No, non starei dietro ai loro ritmi, non ce la farei. Fammi salutare.
1: Vai, saluta.
0: Luce Daniela da Nocera Inferiore, ragazzi, grazie per la compagnia e la buona musica. Ci stanno ascoltando mentre vanno al concerto dei Duran Duran. Hai capito? Bravi, buon viaggio.
1: Fantastico. E poi, per chiudere la questione della calura tangenziale est e ovest, salutiamo Silvia. Lei è sulla tangenziale esterna di Milano, per cui terza opzione. Qui c'è frescura, per cui direi tutti sulla tangenziale esterna di Milano, perché lì almeno c'è fresco.
0: Invece da Cascina Gobba, in quel di Milano dove tu vai a parcheggiare l'auto quando vieni in diretta qui su Radio Monte Carlo, ci sono 36 gradi, uno scatto di Roberto.
1: Un momento molto milanese, ma va bene così.
0: Salutiamo i nostri amici che ci hanno scelto anche oggi, e vi ricordiamo che purtroppo esiste anche la sindrome della partenza.
1: Ah, cioè, purtroppo, io pure.
0: Sei stressato?
1: Sono stressato. Allora, in realtà non per quanto ci racconta la notizia, ma perché oramai sono talmente anziano che non mi rompo le scatole di fare la coda al gate, magari devi imbarcare il bagaglio, oppure vai in auto, un traffico colossale perché poi ci si muove tutti ad agosto, e questo non lo sopporto più.
0: È un po' anche quella cosa di, no, tu forse meno, però io sì, per esempio, dover preparare tutto, la valigia, quello stress, oddio, dimenticherò qualcosa. Allora sì, è proprio una sindrome della partenza, lo dicono
1: gli esperti.
0: Allora, è assolutamente normale, anche perché uscire dalla comfort zone e insomma non è facilissimo, e poi magari una delle aspettative altissime per le vacanze,
1: ecco,
0: è un po' anche quello forse che rovina, no?
1: Ragazzi, ma prendetela con calma, rilassatevi un po',
0: facile,
1: cioè quello
0: dirsi.
1: Bisogna, no, ho capito, però l'approccio conta tantissimo, di conseguenza se tu già sai che ti stresserà fare la valigia, stai a casa. Bravo, era quello che stavo per dirti.
0: No, se no invece se è a un livello normale, diciamo che non è un problema.
1: No, ma certo.
0: Se ti rendi conto che ti mette troppa ansia,
1: stai a casa.
0: Infatti
1: stai a casa. No, invece partirai quest'anno, con Harry Styles.
0: Ah, beh,
1: tu.
0: Sì.

0: andato e bene così.
1: Lo stanno vendendo, perché adesso giustamente la cosa interessante è che poi per le strade di Perugia vendono la loro musica, visto che di questo vivono.
0: Noi siamo invasi invece da messaggi al 342-414-1762 di amici e amiche che sono in giro per concerti.
1: Sì?
0: Anna Rita e Saverio, siamo in prossimità di Milano, stiamo andando al concerto di Boy George e i Culture Club, di cui siamo partner.
1: Sì?
0: Siamo di Caserta, abbiamo snobbato i Duran Duran sotto casa. Prima abbiamo salutato gli amici che invece è meraviglioso. E salutiamo anche Luca, stasera grande concerto di Puff Metheny a Milano, e anche in questo caso noi ci siamo, noi di Radio Monte Carlo, per cui felicissimo ovviamente di questa estate piena di musica targata Radio Monte Carlo.
2: Live from Perugia.
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
7: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
8: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
7: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
10: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
13: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
14: Lasciati sedurre dalle note di Off, l'alta distilleria di Bonollo 1908. Off d'Orange nasce dall'incontro tra scorzette d'arance di Sicilia sapientemente infuse e le note straordinarie del distillato Off. Perfetto d'estate, da gustare freddo. La sua armonia è bellezza da gustare. Off d'Orange di Bonollo 1908. Taste of Beauty.
15: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
16: Nuova Lancia Y Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
17: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
18: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
19: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
20: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: walk on by. Welcome by, brano meraviglioso cantato divinamente da Aretha Franklin qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy.
1: Scusa Tam, io vedo ancora il fuck off qui davanti, però sì. Secondo me per il prossimo anno dovremmo organizzarci. Mancano due elementi che vorrei inserire. Sono bravissimo.
0: Il triangolo.
1: Lorenzo Vincenzi e il nostro direttore Stefano Bragatto al sax, magari.
0: Ai piatti
1: pure va bene.
0: Anzi, perché ne approfittiamo.
1: Me, sì.
0: Piatti, perché ha sempre fame.
1: Ma no, i piatti.
0: Ah, pensavo i piatti da cucina.
1: No,
0: dobbiamo dire a Dario, appunto, che se ci sente, ma ci sentirà,
1: no.
0: Dario, che devi assolutamente prendere una t-shirt rossa per il nostro direttore,
1: sì,
0: taglia
1: vero.
0: M, così domani gliela consegniamo in diretta.
1: Fai L, meglio,
0: perché in questi giorni,
1: domani
0: gliela consegniamo in diretta, va bene, su Take It Easy, che la voleva da tempo.
1: Salutiamo Gabriella, che è napoletana, ma vive a Trieste, domani sarà qui e noi l'aspettiamo. Aspettiamo anche Pino da Città della Pieve, anche lui ci annuncia il suo arrivo. Salutiamo anche Natascia e Massimo. Prima abbiamo parlato di un'estate di concerti. L quella?
0: Sì.
1: L? No, voi la consegnate domani, perché il vostro primo fan.
0: Per il direttore
1: uomo. Pare
0: Stefano
1: uomo.
0: Bragatto.
1: Uomo, sì.
0: Scusate.
1: Allora, Natascia e Massimo, stando in tema concerti, martedì scorso abbiamo assistito a Mantova al concerto dei Pet Shop Boys, anche in questo caso Radio Monte Carlo e partner. Emozione indescrivibile.
0: Ma fammi dire che tutti
1: non
0: i concerti più belli
1: scusa
0: da chi sono rappresentati? Da noi di Radio Monte Carlo.
1: Tant'è Claudio
0: che
1: Di Leo.
0: Ciao Claudio. No, Claudio sarà a Modena, tra l'altro.
1: Sarà a Modena, a proposito, brava occasione.
0: Un festival meraviglioso, tantissimi artisti e molte interviste che Claudio realizzerà con il suo inglese perfetto, perché non sei
1: molto
0: l'unico
1: bravo
0: a parlare molto bene
1: certo
0: inglese.
1: Ma certo, io mica voglio.
0: Sappilo.
1: Ma sono molto felice. Mi spiace per lui, sarà da solo. Claudio Di Leo sarà solo.

0: Brand New Heavis su Radio Monte Carlo, Take It Easy con Dream on Dreamer.
1: Arrivano le breaking news di TGCOM 24, a seguire meteo e autotraffic con i Funk Off.
2: Bye, yeah.
3: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Frigo combinato Samsung a 390 litri con intelligenza artificiale. Sotto costo a soli 599,99 euro. Disponibili 100 pezzi fino al 12 luglio da Comet.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buonasera da Ester Oletto. L'Italia espelle due addetti militari della sede diplomatica russa a Roma dopo l'arresto di due ex agenti dell'AISI accusati di vendere informazioni a Mosca. Il Cremlino minaccia, reagiremo, e l'ambasciatore convocato alla Farnesina offende. Impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura. I Pasdaran accusano gli Stati Uniti di ostacolare seriamente la riapertura dello stretto di Hormuz e avvertono: qualsiasi tentativo di Washington di determinare le rotte marittime provocherà una risposta schiacciante. Droni e missili su Kuwait, Bahrain e Qatar. Trump: l'intesa è finita. Israele è pronta ad attaccare per la terza volta e con più forza. Minaccia il ministro della difesa Katz. A Mashhad l'inumazione di Ali Khamenei. Presenti funzionari politici da 45 paesi. Torturò e uccise la moglie in casa a Castignano, Ascoli Piceno, il 19 dicembre del 2024. Oggi la Corte d'Assise di Macerata ha condannato all'ergastolo e 3 mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta, 50 anni, riconosciute le aggravanti per futili motivi e crudeltà. Incendio doloso, il reato ipotizzato dalla Procura di Milano che ha aperto un'inchiesta a carico di ignoti sul maxi rogo al deposito della Bartolini in zona Bovisa. Le fiamme sarebbero partite da un pacco caricato su un camion diretto a Torino. Sale l'età del pensionamento, donne con 6 anni di contributi in meno, è quello che emerge dal rapporto annuale dell'INPS. Sistema in equilibrio, assicura il presidente Fava, che elenca le sfide: invecchiamento, denatalità e intelligenza artificiale. Scattano i quarti di finale dei mondiali di calcio, apre Francia-Marocco stasera alle 22 allo stadio di Boston. Parigi blindata per rischi di problemi per l'ordine pubblico, le autorità temono disordini, vandalismi e infiltrazioni di gruppi dell'ultradestra, schierati oltre 5.000 poliziotti e gendarmi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Radio Monte Carlo, meteo. Con
12: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
5: Radio Monte Carlo, meteo.
13: Una buona serata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anche domani alta pressione stabilmente posizionata sul nostro paese, quindi una mattinata piena di sole praticamente dappertutto. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sulle zone montuose della penisola, con isolati acquazzoni e temporali sull'Appennino centrale e sulle zone alpine, sempre decisamente soleggiato altrove. Per quello che riguarda le temperature, caldo afoso in ulteriore lieve aumento in gran parte d'Italia. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Bene, qui domani splenderà il sole con una massima intorno a 28 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
5: Radio Monte Carlo Autotraffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 verso Torino si registrano code per 2 incidenti. Uno tra Sesto San Giovanni, Viale Zara e Cormano, l'altro tra Ospitaletto e Palazzolo. Lunghe code tra Inizio Compranare e Savona, il bivio per la 26 dei trafori per ripristino incidente. Lungo la 6 code a tratti tra Laccio Savona Vado Ligure a 10 e lo svincolo di Altare in direzione Savona. Sull'Autosole coda per incidente tra Fiorenzuola e Fidenza Faenza in direzione Napoli. Per un altro incidente tra Capua e Caserta Nord si registrano 7 km di coda. Anche lungo la 14 Adriatica code per incidente tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna. Infine sulla statale 32 ticinese sono segnalati materiali dispersi all'incrocio variante di Borgo Ticino in direzione Sesto Calende statale 33 del Sempione. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Bryan Adams in diretta qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy da Corso Vannucci, Perugia. Ho sentito la tua sedia, Giancarlo Cattaneo, Tamara Donà, Claudio Rizzuto in regia da Milano.
1: Ma che Claudio Rizzuto? Dario si chiama.
0: Cosa hai detto, Claudio?
1: Claudio Di Leo.
0: Sentito Claudio Di Leo.
1: Dario,
0: va bene.
1: Rizzuto.
0: Ciao Dario.
1: Si è confusa perché ho inviato un messaggio vocale a Claudio Di Leo. Basta. Che mi ha risposto e quindi può succedere.
0: Va bene. Allora Dario, ti vogliamo tanto bene, grazie.
1: Bravissimo,
0: anche per queste
1: Dario,
0: tre ore di diretta. Questa è la terza di questo pomeriggio.
1: Tony e Nicola,
0: buonasera.
1: Partiti da Napoli per venire a ballare con voi a Perugia, stiamo arrivando.
0: Vi aspettiamo a braccia aperte, però una cosa,
1: sì.
0: Venite a mani vuote.
1: No, è vero.
0: Perché anche oggi ci hanno portato biscotti. Dove sono finiti i biscotti, tra l'altro?
1: Li ha presi il direttore.
0: Ah, ok, ma no.
1: Che ha detto questi sono per tutti, se li hai portati in camera.
0: Non è vero.
1: Sì,
0: non è vero.
1: Sì,
0: io ho visto Isabella che andava in giro con dei sacchettini.
1: Ma Isabella non può mangiare dei biscotti.
0: Vabbè. Comunque, venite a mani vuote, noi siamo felici di conoscervi lo stesso.
1: Giorgia, c'erano due amiche, l'hai segnato tu.
0: Anna e Giorgia da Mantova.
1: Mm.
0: Grazie a noi di Radio Monte Carlo hanno vinto i biglietti per il concerto di Boy George.
1: Wow, serata
0: meravigliosa.
1: Dunque, allora noi siamo qui, rimarremo fino alle 8, poi microfono e testimone del nostro Di Maggio, a lui poi la possibilità di ospitare Nick direttamente dal palco dell'Arena Santa Giuliana, concertone anche questa sera, Bollani alle 22:30. Noi quindi per una volta, come detto anche prima, avremo modo di scendere in arena e godere anche del concerto, di cui poi sia noi sia i nostri colleghi vi racconteremo domani.
0: E certo, ci sarà anche un'intervista in esclusiva con il nostro Nick the Nightfly insieme a Stefano Bollani, perché
1: i nostri colleghi vi racconteremo domani.
0: E certo, ci sarà anche un'intervista in esclusiva con il nostro Nick the Nightfly insieme a Stefano Bollani.

0: Lungo viaggio alle 19:16 minuti, più tardi un'altra lettura. E che lettura questa sera? Scelta da Giulio Bartolomei.
1: Sì.
0: Ma intanto andiamo un po' con dei dati che sono relativi all'estate. Rimini si conferma regina del mare.
1: Oh.
0: Sì, per quanto riguarda le preferenze ovviamente di noi italiani.
1: Assolutamente, a livello regionale Emilia-Romagna quindi si conferma la regione di mare più desiderata, seguita a brevissima distanza dalla Sardegna e poi dalla Sicilia. Qual è invece la, la zona più... No, qual è la zona secondo voi, quel posto più alla moda che tutti gli anni vogliono andare in vacanza, in cui tutti vogliono andare?
0: E
1: sempre... No, Porto Cervo è sempre quello,
0: quella più alla moda.
1: Insomma.
0: Però attenzione, perché la ricerca ha analizzato anche diverse categorie legate alle caratteristiche delle destinazioni, per cui per chi cerca tranquillità e relax, al primo posto abbiamo Tricase in Puglia, seguita da Orbetello e Orosei. Quindi insomma potrebbe essere anche un consiglio per chi quest'anno ha voglia veramente di rilassarsi alla grande. Poi vabbè, località rinomate, abbiamo detto Rimini al primo posto, ma al secondo posto c'è Jesolo, che sono luoghi che conosciamo molto molto bene.
1: Beh sì, molti di noi hanno passato l'infanzia lì e non solo. In arrivo qui su Radio Monte Carlo Home e Simply Red.

0: casa anche Perugia, e lo è per noi per fortuna in questi giorni.
1: Posso dire che è partita la ruota della musica?
0: Non l'hai ancora detto,
1: non l'ho ancora detto, c'è già una bella coda qui in Corso Vannucci, stanno volando un sacco di CD.
0: Ho visto.
1: Quindi il giro è fortunato, perché sapete che a seconda di dove si ferma la ruota della musica e della fortuna, e ci si aggiudica ovviamente un gadget di Radio Monte Carlo. CD, che è il premio più ambito probabilmente dai nostri amici, ne ho visti volare un bel po'.
0: CD a manetta di Monte Carlo Nights, del nostro Nick dell'iFly, ovviamente.
1: Sofia, non la vuoi salutare?
0: Ma dov'è Sofia?
1: Ma come dov'è Sofia? La ruota,
0: no, non la vedevo, era nascosta lì dietro.
1: La ruota gira da sola.
0: La salutiamo e diciamo che probabilmente oggi è una giornata fortunata per gli ascoltatori di Radio Monte Carlo.
2: Live from Perugia.
1: Sai qual è la frase che diciamo di più in estate?
0: Ci penso a settembre.
1: Esatto, mettere in ordine casa, settembre. Iscriversi in palestra, settembre.
0: Sì, però non tutto va rimandato.
1: Ad esempio?
0: Gli Stonic Summer Days di Kia, perché sono solo a luglio.
1: Giusto, Kia Stonic, il crossover dal design rinnovato e con ancora più tecnologia, è vostra da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia, anche GPL. Trovate tutti i dettagli e le condizioni su kia.com.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano, e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
0: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
3: GWM, go with more.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo mood, con le sue melodie intense. Per te, il nuovo singolo del Guardiano del Faro. Un'atmosfera senza tempo, una dedica a tutte le donne del mondo. Per te, il nuovo grande successo del Guardiano del Faro. Disponibile su tutte le piattaforme digitali.
8: Ciao da Laura Cremaschi
9: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
8: Con Pantene, Love is in the Air, shampoo, balsamo, olio e maschera della nuova Love Edition sono a 4,99€ ciascuno. Per cute e capelli sani c'è Head & Shoulders. La novità Menthol è a 2,79€ e con due prodotti Head & Shoulders o Pantene, in omaggio l'ampolla Pantene.
9: Acqua e sapone.
8: Oltre la convenienza.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: Radio Monte Carlo in diretta da Perugia, Umbria Jazz, viene da una famiglia di musicisti direttamente da New Orleans, qui su Radio Monte Carlo. Jante Mion, welcome.
1: Thank
0: Ciao.
1: You, grazie.
2: Hi Jante, thank you for being here today. This is not the first time in our country.
1: Yes.
2: But how is it going? Because we know that you're going to play so many days.
1: Yes.
2: Yeah, here in Peru.
1: I am living a dream, simply living a dream. I have wanted to come for more than 25 years on my own merit, of course, and I've gotten to come, and I was a little nervous, had a little anxiety about it, but the people here, oh my gosh, they just give me so much life. I love it, love it, love it. Yes.
2: È incredibilmente emozionata quanta energia il pubblico che c'è qui. Era anche un po' nervosa prima di tornare qui perché c'è già stato un bel po' di tempo fa, ma è una questione ovviamente mentale. Lei poi ha avuto il giusto approccio ed è felicissima di essere qui con noi, e le ho chiesto semplicemente, visto che suonerà diverse sere qui a Perugia per Umbria Jazz, come si sentisse.
0: Allora, noi vogliamo sapere, perché tu, è una cosa molto interessante la tua storia, emetti i primi acuti a 3 anni creando le prime armonie proprio sui rimproveri della tua mamma, è vera questa cosa?
1: That is very very true. Short answers, yeah?
2: Yeah.
1: Very very true.
2: È molto molto vero. Ha cominciato così a 3 anni e mezzo, e mentre la mamma rimproverava, questo è bellissimo, lei appunto rispondeva con delle armonie. What a beautiful universal language is the music.
1: Yes.
2: What is your goal now? Because maybe you told us that you were nervous a bit.
1: Yes.
2: But I just would like to say that you are here for your own merit.
1: Yes.
2: Yes, that you never have to give up. As you know.
1: Yes, it's so funny you should say this. I've had so many adversities just trying to get here this time. And in everything I said, press forward, press forward, you know. And I've brought my children with me.
2: How many?
1: I have 3 boys.
2: 3 boys?
1: Yes. Okay, don't judge me, right?
2: No.
1: 26.
2: Yeah.
1: 24.
2: Yeah.
1: 5.
2: 26, 24 e 5 anni. Ci ha parlato dei suoi 3 figli che ha portato qui. Io le ho chiesto semplicemente, il linguaggio musicale è qualcosa di universale e meraviglioso, però chiaramente ci ha parlato anche di una tensione che c'era prima. E lei ha detto, sì, c'è stata, però il mio obiettivo è quello di superarlo, ce l'ha fatta e si è portata anche la famiglia.
0: Prima di andare sul palco, visto che si percepisce che sei una donna molto sensibile, qual è il tuo rituale prima di salire? Cosa fai?
2: About your rituals before performing on stage.
1: Yes.
2: You pray, you need silence too.
1: Yes, I definitely pray. I do need a bit of silence, but I have little tricks. I have just this one little straw that I do my warm-ups with, and I know it looks weird to people. They're waving and saying hello, and I've got this long straw, and I'm just going, woo, woo, woo, woo.
2: Oh, beautiful.
1: But that's about it. Yeah, just prayer, quiet, and a warm-up.
2: Okay.
1: But I get the energy from the audience.
2: Ok, lei prende tantissima energia ovviamente dal pubblico, ha bisogno di silenzio, ha bisogno di pregare tantissimo prima di salire sul palco, e poi ha un piccolo trick, ha un gioco che fa per recuperare energia con la voce, ovviamente. We have to say goodbye.
1: Yes. Bye.
2: No,
1: sorry.
2: No, thank you so much for being with us today.
1: It's my pleasure. Thank you.
2: Thank you.
1: What a beautiful voice you both have.
2: Oh, thank you so much. You are beautiful.
1: Thank
2: I love you.
1: You. Oh, thank you so much. It's my personal pillow. Yeah.
2: Yeah. Ha dei capelli meravigliosi. Jante Mion. Thank you so much.
1: Grazie mille.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Radio Monte Carlo, Lenny Kravitz con Again. Scrivono, allora ci fanno i complimenti per la chiacchierata con l'artista di poco fa, e scrivono: Tamara è carinissima.
1: E di te dicono che è un inglese o un francese meraviglioso, che sei bravissimo.
0: Sapessi il napoletano.
2: Live from Perugia.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì, come no?
5: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
9: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
10: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
15: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
16: Ma che felicità scodinzolare.
15: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
17: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
18: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
19: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
20: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
19: Oh, Contacta, adoro!
20: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
21: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
22: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
23: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
24: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
25: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso.
25: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Tanasi, ancora una buona serata a tutti voi, 19:51 in punto. Allora, questa sera in diretta da Perugia, Umbria Jazz, leggiamo un testo molto bello che il nostro Giulio Bartolomei ci ha suggerito,
1: sì,
0: e che è stato scritto da Dario Fo, bravissimo attore, regista, drammaturgo, premio Nobel, lo sappiamo benissimo, perché proprio quest'anno si celebra il centenario della sua nascita e Umbria Jazz lo vuole celebrare con tanti eventi. Sabato al Teatro del Pavone ci sarà uno spettacolo proprio dedicato dal figlio di Jacopo Fo, il figlio di Dario Fo, insomma porterà in scena proprio tutte le letture e i testi del suo papà.
1: Anche il bellissimo manifesto di quest'anno è di Dario Fo, per cui è giusto un omaggio.
0: Sì.
1: Seppelliamoci di Dario Fo. Non voglio fare l'amore in una camera d'affitto col tassametro. Sono sensibile, lo sai, non so concedermi con trasporto sul sedile di una macchina.
0: Piangerei nel far l'amore così scomoda. Della gonna scioperei tutto il plissé. Non insistere, lo sai. Non puoi convincermi a distendermi sull'erba quando è umida. Soffrirei nel far l'amore così fradicia. Dei capelli guasterei tutto il cachet.
1: Ti faccio una proposta un po' più logica. Fingeremo di soffrire un male artritico e faremo le sabbiature al modo classico, seppellendoci l'un l'altro in riva al mare.
0: Seppellendoci in due sotto l'arena, come fanno le ostriche in amore, scaveremo gallerie in riva al mare, come fanno i ragazzini per giocare.
1: Incontriamoci, le mani sotto l'arena, come fosse la sabbia un gran lenzuolo.
0: Come fosse un gran letto il litorale, la spalliera di quel letto sarà il mare.
2: Radio Monte Carlo, take it easy.

0: La meraviglia, Lucio Battisti con Emozioni qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Moltissimi messaggi, Fabio, Dario Fo, Mogole, Battisti, degna chiusura in poesia, totale veramente emozione. Abbiamo tutti i brividi qui su Radio Monte Carlo in diretta da Perugia.
1: Allora, grazie ancora a Giulio Bartolomei che ci ha segnalato ovviamente questo testo di Dario Fo che abbiamo letto poco fa. Grazie ai tanti amici che affollano sì Corso Vannucci a Perugia, ma anche la nostra Beatrice che è passata poco fa con il cagnolino Miele,
0: sì,
1: che ci ha regalato dei cioccolatini, ci ascolta, sì, sempre, ascolta tutta la radio e noi siamo veramente fieri di tutto ciò. Take It Easy con Tamara Donà,
0: con Giancarlo Cattaneo,
1: torna domani a partire dalle 17. Grazie a voi e grazie a Dario Rizzuto in regia, perfetto a Milano, Serena Mazzone in redazione, Teresa Foglia al centralino e ovviamente tutta la squadra qui a Perugia. Citiamo soltanto alcuni: Giulio Bartolomei, Lorenzo Vincenzi, Giulio Corbelli, Simone Gentili,
0: sì,
1: e tanti altri.
0: E tanti tanti altri, grazie di cuore davvero. Torniamo domani, le breaking news di TGcom 24 a seguire In Viaggio con Di Maggio. Ciao!
1: Ciao belli!
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Take It Easy con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Dal regista Christopher Nolan,
6: nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli?
9: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
10: Zanzara!
8: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
12: Buonasera da Ester Oletto. Forte terremoto di magnitudo 5.5 tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia ad una profondità di 10 km. La terra ha tremato intorno alle 18. Al momento non sono segnalati danni o vittime. Spionaggio: Roma espelle due addetti militari dell'ambasciata russa accusati di aver corrotto due ex 007 italiani. Devono lasciare la capitale entro 3 giorni. Il responsabile diplomatico Paramonov, convocato alla Farnesina, offende: impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura, mentre Mosca promette di dare una risposta adeguata. Il ministro della difesa israeliano Katz torna a minacciare, pronti a colpire per la terza volta l'Iran e con più forza. Traffico Hormuz quasi fermo dopo i nuovi attacchi incrociati tra Washington e Teheran. Oltre 100 obiettivi militari nella Repubblica Islamica che ha risposto prendendo di mira le basi americane in Qatar, Bahrain e Kuwait. Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. Lo avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una 23enne marocchina in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo. L'aggressore irregolare in Italia è stato arrestato, la ragazza subito soccorsa e trasportata in ospedale. È stata un'altra giornata di pesanti disagi per chi ha scelto il treno per viaggiare, cancellazioni o ritardi dopo che in Calabria sono stati tagliati i cavi ferroviari in diversi tratti, circolazione in graduale ripresa. Il ministro Salvini parla di terrorismo e aggiunge: spero non ci siano motivi politici. Francia-Marocco è il primo match dei quarti di finale dei mondiali di calcio che si gioca stasera a Boston alle 22, una sfida considerata ad alto rischio. Forti timori per i raduni nelle piazze e nelle strade, così le autorità blindano Parigi, dispiegati oltre 5.000 poliziotti. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
14: Via via!
13: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
15: Ma
7: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
15: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
16: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
15: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
17: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
9: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
18: Zanzara!
17: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
19: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
20: Buona serata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anche domani alta pressione stabilmente posizionata sul nostro paese, quindi una mattinata piena di sole praticamente dappertutto. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sulle zone montuose della penisola, con isolati acquazzoni e temporali sull'Appennino centrale e sulle zone alpine, sempre decisamente soleggiato altrove. Per quello che riguarda le temperature, caldo afoso in ulteriore lievamento in gran parte d'Italia. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui domani splenderà il sole con una massima intorno a 28 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 10 permangono lunghe code per un incidente già risolto tra Albisola e il Bivio con la 26 dei trafori. Per traffico coda tra Genova Aeroporto e il Bivio per la 7 Milano-Genova. Sempre per traffico si resta in coda sulla 12 Genova-Roma tra Genova Est e Recco. Code a tratti sulla 4 tra il raccordo tangenziale Est di Milano e il raccordo Viale Certosa verso Torino. Lungo il tratto urbano della 24 Roma Teramo code a tratti tra via Fiorentini e inizio Complanare verso il grande raccordo anulare. Coda tra Portonaccio e il Bivio per la tangenziale est della capitale. Traffico rallentato per un incidente tra la diramazione Capodichino ramo A e il Bivio per la 1 nord ramo C. Infine sulla statale 163 Amalfitana viene segnalato un incidente tra Maiori e l'incrocio Cetara. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: E abbiamo aperto con un classico, Africa dei Toto.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera, buonasera dalla Costa Azzurra, mentre i miei colleghi sono a Perugia, Umbria Jazz nel vivo. Anche stasera ci collegheremo in diretta intorno alle 21.30 per sentire Nick annunciare la serata film e musica di Bollani All Stars all'Arena Santa Giuliana. Intanto a Milano saluto Gabriele Robianco, in alte Gabriel, che si occupa della regia di questa trasmissione. La playlist è stata compilata da Beppe Ungaro e si parte con Jesse Ware. È appena uscito questo suo nuovo brano intitolato I Could Get Used to This.

0: Era Praying for Time da George Michael qui su Radio Monte Carlo, e su questo brano così intenso vorrei ricordare la cantante Bonnie Tyler, che sapete è scomparsa in queste ore, una grande voce che ci mancherà. Ma intanto le vacanze si avvicinano, i prezzi dei carburanti vanno e vengono, rimane molta incertezza e questo non fa bene ai viaggi, al turismo, quindi rimaniamo sul turismo di prossimità, posti da raggiungere in auto, per esempio un paesino meraviglioso della Puglia, vi parlo di un giardino speciale tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Finalmente è iniziata l'estate.
8: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
7: Ah sì?
8: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
7: Hai ragione.
8: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Lo senti? È il richiamo del relax. Quest'estate scegli il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo. Tra design, spa ed eventi gastronomici. Fai check-in e stacca. La città resta fuori. La tua vacanza comincia qui. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
13: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
14: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
15: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
16: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
17: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
18: Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Con il suo Moog, con le sue melodie intense. Per te, il nuovo singolo del Guardiano del Faro. Un'atmosfera senza tempo, una dedica a tutte le donne del mondo. Per te, il nuovo grande successo del Guardiano del Faro, disponibile su tutte le piattaforme digitali.
19: Lasciati sedurre dalle note di Hof, l'alta distilleria di Bonollo 1908. Hof d'Orangen nasce dall'incontro tra scorzette d'arance di Sicilia sapientemente infuse e le note straordinarie del distillato Hof. Perfetto d'estate, da gustare freddo. La sua armonia è bellezza da gustare. Hof d'Orangen di Bonollo 1908. Taste of Beauty.
5: voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Ciao, da Tamara Donà
22: e da Giancarlo Cattaneo.
21: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
22: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
23: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'Ente del Turismo Egiziano.

Era Caravan of Love, ma da quanto tempo non la riascoltavo questa Caravan of Love degli House Martins, che sono stati la prima formazione di Norman Cook, sapete, quel produttore DJ inglese geniale, conosciuto anche come Fatboy Slim. Ma torniamo al territorio, alla nostra bella Italia. Conoscete un po' la Puglia, i borghi bianchi come Loco Rotondo, Martina Franca, Cisternino. Ecco, a Cisternino, tra muretti a secco e trulli di pietra, a poca distanza dall'Adriatico, dall'azzurro del mare, si trova un luogo che sembra uscito da un mito antico. I giardini di Pomona, dedicati alla dea latina dei frutti e dei giardini. Tutto nasce dalla scelta di un uomo che ha lasciato un palazzo di 4 piani a Milano per trasformare 10 ettari di terra pugliese in quello che oggi è considerato uno dei conservatori botanici più importanti d'Europa. Dal 1994 i giardini di Pomona lavorano per trasmettere la biodiversità alle generazioni future. Ci crescono circa 600 varietà di fichi, fichi che arrivano da tutte le parti del mondo: afghani, bosniaci, francesi, portoghesi, albanesi, israeliani, una delle collezioni più importanti del Mediterraneo. E a questi si affiancano anche melograni, peri, meli, tra cui la storica mela Appia Etoilée, e una collezione di agrumi che affonda le radici fino ai tempi di Cosimo III dei Medici. I giardini di Pomona sono il tipo di giardini che piacciono a me, utili, no? Con più alberi da frutto che piante ornamentali. E al centro di un labirinto fatto di piante di lavanda cresce un albero di cachi nato da una piantina sopravvissuta alla bomba atomica di Nagasaki. Passeggiando tra i filari si incontrano uve da tavola, gelsi, giuggiole, cachi, kiwi, noci e pistacchi, tutto un ben di Dio che, oltre ad essere bellissimo in fioritura, poi nutre anche. E adesso nutriamo lo spirito, ma con la musica. Dangerous Lover è il titolo dal giovanissimo Sekou, che ha 22 anni e un paio di anni fa era tra i candidati come Rising Star dei Brit Awards. Sekou su Radio Monte Carlo. We'll be right back.

0: Touché. Eh oui, c'était Christine and the Queens su Radio Monte Carlo. E anni fa a Perugia, durante Umbria Jazz, ricordo di essere andato da Manu, è il Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria, e non pensavo fosse così grande e così interessante il Manu. È in una sede che da sola varrebbe la visita, perché il museo è nel chiostro del convento di San Domenico, che è una meraviglia, tra piano terra e il primo piano con le varie sale, e quindi ci ho passato praticamente tutta la mattinata e parte del pomeriggio. E tra poco vi racconto la storia di Perugia e dintorni, dove appena si scava lì in zona vengono alla luce reperti più antichi del tempo dei Romani. Tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Do you like jazz? Do you like jazz?
4: Radio Monte Carlo. Jazz.
5: Say, boy, what you doing around my jazz?
2: Il meglio della musica jazz in un'unica web radio.
4: Jazz. You are listening to Radio Monte Carlo Jazz.
2: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no?
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
13: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
17: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
18: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
19: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
20: La spesa intelligente!
21: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
22: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
0: Ok, e quindi?
1: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
0: La risposta è MG HS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
1: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
22: MG. Find your more.
23: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
24: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
25: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
26: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

E c'era Marvin Gaye qui su Radio Monte Carlo, dove stasera vi racconto un po' la storia di Perugia, che su un promontorio a 450 metri sul livello del mare. Il suolo di Perugia però è alluvionale, sono sabbie e argilla con ciottoli, il cosiddetto tassello mandorlato. Mi piace come definizione, sa di torrone il tassello mandorlato. La zona è stata abitata fin dalla preistoria, poi sono arrivati gli Etruschi. Diciamo che la riva destra del Tevere era etrusca e sulla sinistra c'erano gli Umbri, che hanno convissuto fra loro per molto tempo e si sono alleati anche contro l'espansionismo di Roma. Nel III secolo a.C. ci sono state battaglie dalle parti dell'attuale Perugia. E poi Roma ha preso il sopravvento. Ma gli Etruschi hanno lasciato testimonianze importanti, grandi mura di città sulle quali poi hanno costruito i Romani. Gli Etruschi hanno lasciato urne cinerarie bellissime. Commerciavano con i Greci. C'erano artisti greci che dipingevano vasi ed anfore secondo il gusto della loro clientela etrusca. Cioè, immaginate che valore potesse avere un vaso che arrivava dopo un viaggio così lungo per l'epoca, dalla Grecia all'Umbria, un oggetto prezioso che finiva poi nel corredo funerario, nelle tombe dei personaggi più importanti. A Perugia nel 2003, a proposito, è stata ritrovata una tomba praticamente in centro città, la tomba dei Cacni. La trovarono durante dei lavori di demolizione di un edificio, i tombaroli riuscirono a portare via i pezzi migliori e a venderseli, però alcuni dei reperti li identificò una funzionaria della sovrintendenza per i beni archeologici dell'Umbria, decifrando le scritte su alcune urne che aveva visto, erano in un resort di lusso alle porte di Perugia e furono recuperati dai carabinieri quei reperti. Quello che dei Cacni era recuperabile, perché il bulldozer che ci è passato sopra ha frantumato quasi tutto. E quello che è stato restaurato l'ho visto in una sezione speciale del museo. Oggetti che hanno attraversato i millenni, come un elmo, un frammento di scudo, uno schiniere, dei parastinchi di bronzo e poi una cinquantina di ceramiche. Li potete vedere in due salette al pian terreno, il ritorno dei Cacni, storia di un recupero al Manu di Perugia. E adesso, brividi!

0: Era Just My Imagination dai Cranberries, e ho un amico chef che mi raccontava via WhatsApp di aver cucinato per Bonnie Tyler, sapete, la cantante gallese scomparsa ieri, ha fatto un concerto in Finlandia e Flavio, il mio amico, si era occupato del catering per l'artista e la band. Era il 1992, non c'era internet e i selfie con gli artisti da postare, ma è stato un bel ricordo da tenere nel cuore. E siamo al segnale orario che segna il giro di boa. Nella prossima ora sentiremo Nika annunciare i protagonisti della serata di Umbria Jazz all'Arena Santa Giuliana, ma prima punto ora e meteo.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici.
3: Aia! Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici.
3: Aia! Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Radio Monte Carlo, meteo, con
14: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
13: Radio Monte Carlo, meteo.
15: Una buona serata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anche domani alta pressione stabilmente posizionata sul nostro paese, quindi una mattinata piena di sole praticamente dappertutto. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sulle zone montuose della penisola, con isolati acquazzoni e temporali sull'Appennino centrale e sulle zone alpine, sempre decisamente soleggiato altrove. Per quello che riguarda le temperature, caldo afoso in ulteriore lieve aumento in gran parte d'Italia. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui domani splenderà il sole con una massima intorno a 28 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Hallelujah Man, The Love and Money. E se avete seguito la trasmissione TV Via dei Matti numero 0, conoscete il format. Stefano Bollani e sua moglie, l'attrice Valentina Cenni, chiacchierano tra di loro. Lui è al pianoforte, parte con un assolo, magari racconta aneddoti su quella musica, sui personaggi. Insomma, è molto piacevole come trasmissione. E Valentina Cenni ha avuto l'idea di raccontare l'improvvisazione jazz come atto di vita, come spazio di relazione, di ascolto, di libertà. Ha chiesto a Stefano Bollani di riunire alcuni tra i più grandi musicisti del jazz italiano, affiancati da tre giovani talenti, in un luogo isolato, lontano dai palchi, dalle tournée, per farli stare insieme una settimana, suonando senza scalette, senza pressione, senza altro obiettivo che fare musica insieme. Di questa esperienza Valentina ha girato un video, in cui si vedono Stefano Bollani appunto con Enrico Rava, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Antonello Salis, Are Stavolazzi, Roberto Gatto, Matteo Mancuso, Cristian Mascetta e anche la loro figlia Frida, che condividono giorni e notti di musica, di giochi, intuizioni, risate, silenzi, e la telecamera li segue da vicino per cogliere il momento in cui la musica nasce. Da questa esperienza di vita comunitaria tra grandi musicisti e autori nasce un disco, Tutta Vita Live, e un film documentario, Tutta Vita, che ha debuttato lo scorso novembre alla Festa del Cinema di Roma. Quindi stasera all'Arena Santa Giuliana si comincia con la proiezione di questo documentario, e quindi il pubblico entrerà nella casa dei musicisti come nel Grande Fratello, insomma, e assisterà ai dialoghi, alle prove, alle improvvisazioni, ai momenti di gioco che hanno dato origine alla musica. Subito dopo, alcuni dei musicisti presenti nel film saliranno sul palco all'Arena Santa Giuliana, e quello che si è visto nascere nel documentario prenderà corpo dal vivo in un unico flusso. Lo spettatore attraversa prima il processo creativo, così, e poi il suo compimento. E sarà Nick the Nightfly a dare il via tra una mezz'oretta a questa esperienza unica. Ma adesso torniamo alla nostra playlist e sentiamo Ragazza Magica di Jovanotti su Radio Monte Carlo.

0: Love, Tie Will Be Done era il titolo, un brano firmato da Prince, e Martica ne ha fatto un successo e Prince si era anche ingelosito. E tra poco ci collegheremo con l'Arena Santa Giuliana per lo spettacolo Tutta Vita Live, che, come vi spiegavo prima, partirà con una proiezione cinematografica e poi saliranno sul palco i musicisti per dare vita alle loro improvvisazioni. Sentiremo Nick tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre

0: I primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente!
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Lasciati sedurre dalle note di Off, l'alta distilleria di Bonollo 1908. Off d'Orange nasce dall'incontro tra scorzette d'arance di Sicilia sapientemente infuse e le note straordinarie del distillato Off. Perfetto d'estate, da gustare freddo. La sua armonia è bellezza da gustare. Off d'Orange di Bonollo 1908. Taste of Beauty.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
10: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
9: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
14: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
13: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
15: Dobbiamo parlare.
16: Lo sapevo.
15: Di questi continui alti e bassi.
16: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
15: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
17: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
18: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
19: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
20: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
0: da Rosaria Renna
21: e da Filippo Firli.
0: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì
21: dalle 10 alle 13 solo su Radio Montecarlo.
22: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Coast to LA, from LA to Chicago, era la nostra iconica Shadegon, Smooth Operator. E uno Smooth Operator è una persona carismatica, persuasiva, che sa muoversi in società, diciamo. Allora, è il momento del collegamento. Nick presenterà a nome di Radio Monte Carlo lo spettacolo di questa sera. Deve essere nel backstage, pronto a salire. Diamo un'occhiata all'ora. 21 e 28. Ecco, ora è il momento di lanciare lo show. Via Nick, collegamento aperto con l'Italia.
1: Buonasera. All'ascolto. Buonasera Perugia e benvenuti nell'Arena Santa Giuliana. Ragazzi, potete fare meglio. Buonasera. Woo! Grazie. Io sono Nick the Ninefly di Radio Monte Carlo. Siamo radio ufficiale del festival e trasmettiamo in diretta tutti i giorni nella nostra postazione su un corso Vannucci, e proprio in questo momento siamo in diretta con il mio collega Maurizio Maggio, perciò siamo in diretta su Radio Monte Carlo. Raccontiamo i festival, raccontiamo i concerti e soprattutto raccontiamo anche gli ascoltatori, perché a questo festival vengono gente da tutta l'Italia ed è bello sentire le vostre voci e le storie legate alla musica e anche legate alla radio. Io presento i concerti tutte le sere, di solito racconto quello che ascoltiamo sul nostro palco e gli artisti, ma questa sera chi meglio di loro, i veri protagonisti di questo evento concerto, a raccontarci quello che vedremo e quello che ascolteremo. So, Perugia vi chiede di put your hands together please, mettete le vostre mani insieme. Un grande applauso, diamo benvenuto sul nostro palco a Valentina Cenni e Stefano Bolani.
0: Allora, sentiamo se riusciamo a prendere qualche parola di Valentina Cenni e Stefano Bolani, che introducono lo spettacolo, il film documentario prima.
2: Sentite?
3: No. No, ecco, eccoci, eccoci.
2: Adesso sì.
3: Ecco. Buonasera a tutti.
2: Buonasera.
3: Ah, buonasera, che bello.
2: Allora, che bello. Allora, giusto due parole per dirvi cosa succede stasera. Stasera credo per la prima volta nella storia di Umbria Jazz si proietta un film e poi subito dopo ci sarà il concerto. Questo film è un film che ha girato Valentina, che ha ideato Valentina. Valentina un giorno è venuta da me e mi ha detto: perché non mettiamo 10 musicisti per qualche giorno tutti insieme in un posto e vediamo che cosa combinano? E questo è molto raro, perché i musicisti di jazz sono abituati a essere nomadi, zingari, e siamo riusciti, ci è voluto un po', ci sono voluti un paio d'anni,
3: per cosa?
2: A trovare tutti e 10,
3: sì.
2: E a metterci in questo posto molto bello a Gorizia, che vedrete nel film, per realizzare un concerto che pensavamo unico, quello che poi abbiamo fatto a Trieste al Teatro Rossetti. E invece
0: ecco, questo era Stefano Bollani che sta spiegando quello che vi ho predetto qualche minuto prima, la storia di quella realizzazione del film. Adesso da Umbria Jazz riprendiamo la linea e ritorniamo alla programmazione di Radio Monte Carlo. Sentiamo Somber con Potential.

0: Avril Lavigne con Complicated, che è l'aggettivo che si usa di più quando non si vuole dire tutto o quando la spiegazione richiederebbe troppo tempo e troppe precisazioni. E tra poco vi vorrei portare in una città americana.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Signora?
4: Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
3: Ecco qua.
4: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
3: Carine quelle,
4: eh? Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
3: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
4: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
3: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
7: Kia. Movement that inspires.
8: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
10: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
11: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
12: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su syscom.eu.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
16: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
17: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
18: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
19: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
20: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Ed era Luca Carboni con Mare Mare, da andarci al mare con la moto comprata usata ma tenuta bene, come dice la canzone. Luca Carboni ci ha fatto preoccupare per le sue condizioni di salute, sembra che si sia ripreso bene, e sarà il 17 luglio a Jazz Open di Modena, dove Radio Monte Carlo è la radio ufficiale. Per noi a seguire il festival a Modena ci sarà Claudio Di Leo per interviste e dirette. Io sono Di Maggio e dovessi fare un viaggio negli USA, beh, io tornerei volentieri a Filadelfia. Le città americane che preferisco sono San Francisco e New Orleans, che sono anche le più antiche. Filadelfia è piuttosto moderna e, per vederla bene, visto che è molto estesa, la cosa migliore è girarla con il Big Bus, che è un'istituzione da 50 anni di porta nei posti più famosi di Filadelfia, permettendoti di scendere e di prendere il Big Bus rosso successivo, che poi si sono diffusi dappertutto nelle città del mondo, questi bus a due piani turistici, ma sono nati lì per la prima volta a Filadelfia. E la mia prima fermata in città è stata alla Fondazione Barnes per vedere la collezione privata di capolavori impressionisti, post-impressionisti e moderni, che ha un valore stimato tra i 20 e i 30 miliardi di euro. Albert C. Barnes era un chimico che inventò l'Argirol, un antisettico efficace contro la gonorrea, e quindi fece soldi a palate e cominciò ad utilizzare parte dei guadagni acquistando quadri di artisti europei. Lui aveva un compagno di scuola, Barnes, che faceva il pittore. Lo mandò a sue spese a Parigi con un budget illimitato per l'epoca a comprare quadri a suo gusto. Barnes si appassionò all'arte impressionista francese e vendette la sua compagnia farmaceutica, pensa che fortuna, pochi mesi prima del crollo di Wall Street del 1929. Nella sua villa attaccò alle pareti, secondo logiche sue di colore ed argomento, oltre 100 quadri solo di Renoir, e poi decine di Cézanne, Utrillo, Picasso del periodo blu, Van Gogh, Modigliani, opere del russo Sutin. E la fondazione oggi ripropone fedelmente la disposizione scelta dal creatore della collezione, che amava cambiare continuamente posto ai suoi dipinti, cercando di creare l'ambiente perfetto anche con mobili d'arte, dipinti sacri, oggetti antichi. E la Fondazione Barnes è da vedere a Filadelfia, è in un edificio moderno molto design, ma le stanze, come dicevo, sono riprodotte fedelmente, e lì vedrete alcuni dei quadri più famosi della storia contemporanea, come la Starry Starry Night di Van Gogh, per esempio. E adesso sentiamo Special di Lizzo su Radio Monte Carlo.

0: Woman in Chains era il titolo di questo magnifico brano da Tears for Fears con la grande voce di Olita Adams. Ed è anche il nostro ultimo brano per stasera. Adesso parte Monte Carlo Nights e chissà quante sorprese ha in serbo lo scozzese, fa anche rima. Ogni sera passano a trovarlo amici ed artisti. Ieri era con Ray Gelato, la sua band, che ha suonato dal vivo in studio. Sarà sicuramente un'altra indimenticabile Monte Carlo Night. Grazie Gabriele Robianco per la regia da Milano, dalla Costa Azzurra. Passo e chiudo. Vai Nick, buona serata da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
9: Fantastico!
8: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
9: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
8: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
9: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
8: Scherzavo!
9: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
10: Radio Monte Carlo, sono le ore 22.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
12: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
13: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
15: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
16: Live from Perugia, Umbria Jazz.

yes. Ciao, un abbraccio da Nathan Nightfly, buona serata e benvenuto a Monte Carlo Nights Live in diretta da Perugia per Umbria Jazz. Dopo il viaggio del mio amico Maurizio, in viaggio io, ho fatto un viaggio anch'io adesso perché sono arrivato dall'Arena Santa Giuliana per arrivare su in postazione qui in Corso Vannucci. Ho presentato una serata meravigliosa questa sera con Valentina Cenni e Stefano Bolani. Adesso giù nell'Arena c'è la proiezione del film Tutta Vita, la film di queste 6 giorni che hanno fatto insieme Bolani e questo super gruppo, una specie di all stars della musica jazz italiano. E fra poco a Monte Carlo Nights avrò il piacere di farvi ascoltare proprio Valentina Cenni e Stefano Bolani insieme, che ci raccontano, mi raccontano, fra pochissimo lo ascolteremo in radio quello che mi ha raccontato oggi pomeriggio. Un saluto anche a tutto the night team che qua fuori c'è il nostro Loris, c'è Simone e c'è anche Giulio e Gabriele a Milano. Dopo la musica di Jordan Rickey, adesso uno dei miei gruppi preferiti da tanti anni americani, Steely Dan con il loro classico Glamour Profession on Radio Monte Carlo. Stasera poi dopo c'è anche un live sul nostro palco da Monte Carlo Night Stage con Alan Harris e tutta la sua band. Dovete venire dopo a sentirli suonare. Glamour Profession, Steely Dan.

Ah, yeah. Questa voce che abbiamo ascoltato è una cantante inglese che si chiama Mika Miller, ed amica abbiamo sentito A Little Bit of Me. Amici, fra pochissimo non andate via, perché il mio ospite è Stefano Bolani e Valentina Cenni, che in questo momento sul palco dell'Arena Santa Giuliana c'è la proiezione del film Tutta Vita, che racconta questo progetto che dopo suoneranno dal vivo. E ho sentito Stefano e Valentina poco fa, proprio prima di salire qua in radio, e mi hanno raccontato un sacco di cose interessanti. Lo ascolteremo fra poco, Valentina e Stefano, qui in esclusiva.

0: Monte Carlo Nights.
1: Amici, anche quest'anno Bonollo 1908 Alta Distilleria torna sul palco di Umbria Jazz per raccontare il gusto della bellezza. Protagonista della kermessa è Off d'Orange, una sinfonia inimitabile di profumi agrumate e note vellutate da assaporare lentamente tra le note del jazz. Scoprite Off d'Orange di Bonollo 1908, note straordinarie da gustare tra le atmosfere uniche di Umbria Jazz.
2: Monte Carlo Nights. Live from Perugia.
3: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con 2 grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
5: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e 2 display da 12,3 pollici.
6: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: MG. Find your more.
8: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
9: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
10: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
11: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
12: Il muro dà, il muro prende.
11: Con Max Giusti.
12: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
11: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
13: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
14: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
15: Ciao da Laura Cremaschi
16: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
15: Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla è a 1,19€. Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 1 Black è a 34,99€. Le testine di ricambio Oral-B Precision a 14,99€. E acquistando un elettrico tra manico e testina e un dentifricio Oral-B in omaggio una beauty bag.
16: Acqua e sapone.
15: Oltre la convenienza.
17: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
18: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
19: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
20: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
21: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
20: Oh, Contacta! Adoro!
21: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
22: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
23: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita. Con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio. In edicola gratis con Corriere della Sera.

0: le regole del riciclo perfetto su coreve.it. È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
1: GWM, go with more.
2: Allora, com'è andata? Racconta.
3: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
2: No. E tu che cosa hai fatto?
3: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
2: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
3: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Con Radio Monte Carlo sei ad Umbria Jazz fino a domenica 12 luglio. 12 ore di diretta ogni giorno dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci a Perugia. 10 giorni di grande musica per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz insieme fino a domenica 12 luglio a Perugia. In collaborazione con Turisanda. Sei alla ricerca del viaggio perfetto per te? Accendi la curiosità e fai il pieno di meraviglie. Scopri la tua prossima meta nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.
5: Great music.

0: Ah, yes, come vi ho annunciato, mi ho il piacere di dare il benvenuto a Radio Monte Carlo a Valentina Ceni e Stefano Bolani per il loro spettacolo qui ad Umbria Jazz. Prima una domanda a Valentina. Valentina, prima del concerto ad Umbria Jazz c'è la proiezione del tuo film, no? Tutto Vita. E stavo guardando anche in inglese, il titolo è bellissimo, It's All Life. In inglese è bellissimo anche. Perciò ci vuole raccontare come e quando è nato in te l'idea e qual è la sintesi del progetto?
1: Guarda, tutto è nato dal mio desiderio di voler raccontare il modo di vivere la musica del musicista jazz, che per me è un modo veramente molto saggio, perché il musicista jazz è sempre libero, non ha mai paura del futuro, di quello che accadrà, anzi, qualsiasi cosa che non aveva previsto, cioè quello che noi chiamiamo errore, è soltanto una porta che ti apre verso un panorama nuovo e magari pieno di tesori. E poi mi piace tantissimo questo loro stare nel presente, cioè loro sono sempre nel presente e in questo modo possono ascoltare davvero gli altri. Tutto questo mi interessava tantissimo, per cui è nato Tutta Vita.
0: Fantastico. E c'è anche dentro questo la vostra esperienza di Via dei Matti, numero zero, immagino, no?
1: Ma sai, la musica per noi è un po' la madre e poi nascono i figli, c'è un figlio Via dei Matti, un altro figlio Tutta Vita, poi c'è il suo disco, sono tutti figli della stessa madre, la musica.
0: E in questi giorni abbiamo sentito anche sollevarsi intorno al vostro programma veramente un abbraccio enorme di affetto. Come vi ha fatto sentire questo?
1: Bellissimo, ma proprio siamo stati giorni in estasi, perché abbiamo sentito veramente un abbraccio unanime e così caldo, così sentito, così intelligente e curioso, che per noi è stato sorprendente, non ce l'aspettavamo, per cui siamo ancora più pieni d'amore.
0: E tornerà allora, Stefano, il programma, tornerà, vero?
2: Incredibile, ma vero, torna, sì. Siamo rimasti stupiti anche noi da quello che è successo, ma siamo entusiasti di questo calore che a questo punto dobbiamo anche ripagare, nel senso che quello che vogliamo fare è un'edizione in pompa magna, come si dice. La sesta edizione deve essere ancora più interessante, fresca. Speriamo di portare in TV musicisti sempre meno visti, perché lo scopo di Via dei Matti numero zero è anche farti conoscere i matti, appunto, quelli che sono al numero zero e che spesso non vanno in TV magari.
0: Anche per te qui è un ritorno ad Umbria Jazz sul palco dell'Arena con il tuo All Stars Band, no? Con i quali, con quasi tutti, hai avuto delle storie, delle esperienze insieme con loro. Volevo chiedere, ci racconta qualcosa di loro e che cosa hanno di importante e in comune per te, per questo progetto come leader?
2: Allora, Valentina ha voluto tre giovani, Cristian Mascetta, Matteo Mancuso e Frida, in questo progetto, che ovviamente sono quelli che conosco meno. Una è mia figlia, un po' la conosco, però gli altri due li conosco meno. Gli altri invece sono semplicemente i musicisti più importanti della mia carriera, ma anche della mia vita, perché sono persone, come dice Vale, molto sagge, e io a questa saggezza mi sono abbeverato. Enrico Rava è il mio mentore, mi ha proprio preso e portato in giro ovunque, mi ha fatto conoscere le persone più importanti, i produttori, discografici, le CM, la Label Bleu, e l'agente. A lungo ho avuto Mario Guidi come agente, l'avevo conosciuto tramite Enrico, Gatto Barbieri, Pat Mettini, tutti i musicisti che ho conosciuto grazie a lui, guarda, non si finisce più. Ma anche gli altri, perché in realtà Ares e Antonello, Ares Tavolazzi e Antonello Salis, li conosco da fine anni 90 e insieme abbiamo suonato veramente tantissimo in gruppi diversi. Roberto Gatto è un altro che ho incontrato in quel periodo, e Daniele Seppe è il più recente, anche se io è il primo concerto che io ho visto quando ho preso la patente, quello di Daniele Seppe, ma ci siamo conosciuti davvero molti anni dopo, e 10 anni fa abbiamo cominciato a razzolare insieme, a fare molte cose, ed è un musicista che da sempre ascolto da lontano, perché è uno dei più curiosi che io abbia mai conosciuto, curioso degli altri.
0: Come hanno fatto i vecchi jazzisti americani, no? Perché i giovani imparano con i maestri, adesso tu, nel tuo modo, invitando anche i giovani Mascetta e Mancuso a suonare insieme con te. Invece volevo chiederti se ci puoi raccontare qualcosa della scelta musicale dell'album. È davvero molto affascinante, perché è come fare un giro del mondo e ci sono musiche da tutte le parti del mondo, anche musiche non scontate per niente.
2: Volevamo far sì che la musica ricordasse la funzione di ponte, non solo generazionale, quindi Enrico Rava che ha 87 anni e Frida che ne ha 22, non solo interregionale, quindi i sardi con i siciliani, con i lombardi, con i ferraresi, ma anche la musica che appunto può viaggiare ovunque e tornare indietro arricchita. Cioè io parto, vado in Romania, mi prendo questa canzone, me la porto a casa e mi sono arricchito e non l'ho rubata a nessuno, non l'ho neanche presa in prestito. È una cosa meravigliosa questa della musica, che tu prendi un canto, lo fai tuo e non succede nulla, nessuno si arrabbia, perché è la tua versione di quella cosa. E questo è il jazz, è la tua versione della musica.
0: La cosa interessante è anche perché uno assenza anche alcuni di questi brani e sente l'originale e dice sono due canzoni diverse, invece il tema c'è sempre, no? Valentina, volevo chiederti, a volte le musiche dei film vengono scritte anche durante le riprese del film, no? Invece, com'è stato in questo caso? Ha fatto le musiche dopo o durante il film?
1: Guarda, in questo caso tutte le musiche che si sentono sono improvvisate lì nel momento, per cui è molto interessante perché è per me magico e forse anche per tutti quelli che non fanno jazz. Com'è possibile? Io magari li potevo ispirare dando così un'immagine e loro tiravano fuori 3 minuti di pura bellezza, maestria, per cui nel film sì, è tutto originale il materiale.
0: E come si sono comportate queste jazziste, questa banda di matti?
1: Ma sono stati stupendi, ma erano in un grande parco giochi, perché sembravano 10 bambini, proprio veramente nel paese delle meraviglie, felici perché potevano semplicemente occuparsi di musica e soprattutto di chiacchierare, mangiare insieme. Era proprio una comunità, cioè erano 6 giorni dove loro si sono sentiti proprio una tribù intorno al fuoco.
0: C'è questo tra i jazzisti in particolare, c'è una comunità, non si vedono spesso, perciò questo è stato per loro sicuramente un'occasione d'oro. L'ultima domanda è per te, Valentina, per chi non è qui a Perugia, chi non potrà vedere il film stasera, prossimamente potremo vederla da qualche parte, su una piattaforma o al cinema, tutta vita?
1: Sì, al cinema è stato quest'inverno, in aprile abbiamo fatto un tour, mentre sulle piattaforme sì, arriverà sicuramente dopo l'estate, ancora non sappiamo bene quale sarà, ma potrà essere visibile per tutti.
0: Nice one. Grazie Valentina Ceni, grazie Stefano Bolani, è sempre un piacere incontrarvi e soprattutto sentirvi suonare e la vostra arte è meravigliosa, abbiamo sempre di più di queste cose. Grazie Valentina.
1: Grazie a te.
2: Ciao.
0: Nice one.

0: Ah yes, On Monte Carlo Nights, ecco la musica di Stefano Bolani. Abbiamo sentito bellissimo brano di Stefano. Luz Negra non c'entro con l'ultima produzione, ma è stato bellissimo chiacchierare con Stefano e Valentina di questo progetto che c'è stasera. Fra poco dal vivo, musica dal vivo qui da Perugia, c'è mio ospite Alan Harris e il suo progetto che si chiama Harlem After Dark. Fra poco ci divertiamo assolutamente. On Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights. Live from Perugia.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
6: Il muro dà... Il muro prende!
5: Con Max Giusti.
6: Sta tornando The Wall! Ti aspetto!
5: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
7: Finalmente è iniziata l'estate!
8: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro!
7: Ah sì?
8: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta!
7: Hai ragione!
8: Centro commerciale Il Centro, a 2 passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
9: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
13: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
12: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
14: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita, con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio, in edicola gratis con Corriere della Sera.
15: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
16: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
17: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Renault.
20: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG. Great music.

0: Yeah. Oh, too much. On Monte Carlo Nights. AC Lincoln, man, that was you, something, baby. Man. Oh God. How did you do that stuff, Alan? Can you do that? Allora, mio super ospite questa sera, Alan Hollis, con il suo
1: singer from, his father is a wonderful jazz singer from New York, a legend, Marion Cowens, and he has his beautiful son here. His sister's a big mega star, Emily King. Oh yeah, he's beautiful. I'm glad to have them with me.
0: Alan sta dicendo che è felicissimo avere lui, il suo padre è un grande cantante jazz americano, è felicissimo avere lui con questa super band. So, Alan, I'm just telling my audience on the radio that you also sent me a new single, How Wrong They Were. A lovely song, so I'm going to be playing that on my show this winter. Oh, and lui ha fatto un nuovo disco con un brano bellissimo, si chiama Quanto Erano Sbagliate, How Long They Were. Poi lo suonerò nel mio programma Monte Carlo Nights e tutte le sere a Luna. You're playing at 1 o'clock tonight on the Giardini Carducci. Questa sera a Luna, Giardini Carducci, andate a vederla. Fammi sentire un applauso per Alan Hollis e questo super band di musicisti. And this wonderful singer too, questa bravissima cantante.
2: Maya Azucena, AC Lincoln, Alan Harris.
0: Maya Azucena, what a voice.
1: She won the Italian's Eurovision.
2: Yes, I was in San Marino and I won the song competition and was a grand finalist for the Eurovision competition, yeah.
0: I can hear that, the way you sang that summertime. On Monte Carlo Nights, ancora un applauso for the Alan Hollis in Harlem, After Dark, Super Band.
3: Monte Carlo Nights, live from Perugia.
4: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Monte Carlo Nights, live from Perugia.

Ah, yes, on Monte Carlo Nights, la musica di Pino Daniele, abbiamo sentito tutta un'altra storia. E questa versione di un grande pianista cubano che sarà qui a Perugia per un concerto e presenterà non questo disco dedicato a Pino, perché lo farà questo autunno in Italia. Si chiama Gonzalo Rubalcaba, è straordinario. Perciò un abbraccio di nuovo, buona serata e benvenuto. Grazie ancora al mio amico Alan Harris con la sua super band. La musica che ascoltiamo adesso è di un tastierista inglese, si chiama Simon Gray, e insieme con lui c'è Michael League al basso. Michael League è il bassista degli Snarky Puppy, che ha suonato ieri sera nell'Arena Santa Giuliana. Ascoltiamolo insieme qui a Monte Carlo Nights. Il brano si chiama La mamma sta cucinando.

0: Ah, yes. On Monte Carlo Nights, live da Perugia, un abbraccio ovunque vi trovate. Se mi senti con la voce che corre da tutte le parti, perché è così, perché quando sei live in diretta, in radio c'è l'emozione del live, perché hai davanti tutto il pubblico, la gente, e poi quando hai musicisti così che vengono a dare la loro arte così, è strepitoso, persone meravigliose, veramente la comunità della musica è qualcosa di speciale, come ha raccontato Stefano Bolani e Valentina Cenni prima, quando ne abbiamo parlato. Fra poco la musica di una vera leggenda della musica jazz on Monte Carlo Nights. Ascolteremo fra poco Mr. Herbie Hancock.
1: Monte Carlo Nights live from Perugia.
2: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
3: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
4: Il muro da... Il muro prende!
3: Con Max Giusti.
4: Sta tornando The Wall, ti aspetto!
3: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
5: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris. Fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris. Conviene! Prenota subito su corsicaferris.it.
6: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita, con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio, in edicola gratis con Corriere della Sera.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso.
0: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
4: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
5: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: MG. Find your more.
7: Great music.

Ah, yes, On Monte Carlo Nights, ecco la musica di Herbie Hancock, che abbiamo appena sentito, un brano degli anni 80 di Herbie che si chiama Motor Mouth. Herbie Hancock era qui l'anno scorso, ancora in grande forma, lui come performa. E abbiamo adesso, come si sente sottofondo, sembra che siamo su una nave, invece qui sul corso, a parte le persone che parlano e che passano, ci sono i batteristi, i tamburisti, i musicisti da tutte le parti, perciò si sente come se fosse in una galleria, e anche per quello poi la musica e la radio dal vivo anche queste cose. Quello che ascoltiamo adesso invece è il nuovo singolo di Chaka Khan. L'album arriverà in settembre e ha diversi ospiti, in particolare qui c'è Snoop Dogg che troviamo dappertutto e come apprezziamolo. Il brano si chiama Boogies in My Soul, musica di Chaka Khan on Radio Monte Carlo.

0: Ah, yes, on Radio Monte Carlo, una delle nostre scoperte tanti anni fa, una voce davvero straordinaria. Oggi è una superstar in tutto il mondo, lui è Gregory Porter, abbiamo sentito con il brano Thank You. Di nuovo fra poco in diretta da Perugia per Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights, live from Perugia.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: Proteggi la tua pelle con Ecran, l'unico con molecola Vitex 80 che protegge la pelle e ripara le cellule danneggiate. Gli spray San Nick sono a 10,99€. Prova anche lo speciale siero viso SPF 50 a 7,99€. E per mantenere la pelle morbida ed idratata c'è il dopo solo Ecran a 7,99€.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: Lasciati sedurre dalle note di Off, l'alta distilleria di Bonollo 1908. Off d'Orange nasce dall'incontro tra scorzette d'arance di Sicilia sapientemente infuse e le note straordinarie del distillato Off. Perfetto d'estate, da gustare freddo. La sua armonia è bellezza da gustare. Off d'Orange di Bonollo 1908. Taste of Beauty.
5: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
6: Il muro dà, il muro prende.
5: Con Max Giusti.
6: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
5: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Great music.

Ah, yes. Buona serata, ancora non è notte. Buona serata, perché sono le 23:49 in questo momento. Ovunque siete in Italia, state ascoltando Radio Monte Carlo con Nick the Night Fly in diretta da Perugia per Umbria Jazz 2026. Oh, che serata! Nel senso che abbiamo avuto un sacco di ospiti stasera a suonare per noi. E voglio salutare adesso gli amici brasiliani, anche quelli che passano davanti alla radio, tre brasiliani in questo momento, perché domani sera sul palco dell'Arena Santa Giuliana c'è il progetto del grande musicista brasiliano Gilberto Gil, e prima di Gilberto c'è i suoi figli che si chiamano The Gilsons, e suonano loro come hanno fatto un'altra volta erano tutti insieme, padre e tutta la famiglia, e sono una ventina di persone. Invece domani sera aprirà i figli, ed è giusto così, perché l'eredità del padre della musica, e i giovani hanno bisogno di spazio, e perciò è giusto che lui gli dà questa possibilità, e poi arriverà lui sul palco dell'Arena, e domani sera sarà laggiù. Ma a parte quello, domani mi interessa anche sentire Brandy Younger con il suo trio, l'arpista americana straordinario, l'anno scorso è venuto a trovarci qui, e poi un altro grande brasiliano, il mandolonista, e dice mandolino, ma se senti come suona lui il mandolino, dice ok, è un'altra storia. Hamilton de Holanda con il suo trio, ci sarà anche lui domani sera. La musica che ascoltiamo fra poco, no, adesso lo ascoltiamo, Erza Collective. Andiamo a Londra e ascoltiamo il nuovo singolo di questo gruppo che ci piace un tanto. Il brano si chiama Well Organized.

0: Ah, yes, On Monte Carlo Nights, mio amico Sergio Camariere. L'ultimo album di Sergio si chiama come questo brano, La pioggia che non cade mai. Proprio in questo periodo ci vorrebbe un po' di pioggia anche qui a Perugia, anzi un po' in tutta l'Italia con il caldo che c'è in giro. E con questo brano di Sergio noi ci salutiamo per questo appuntamento. Grazie ancora Stefano Bolani, Valentina Cenne, e domani con i miei colleghi potete sentire qualcosa che ci hanno raccontato. Anche Alan Harris, che questa sera comincia a suonare a Luna nei Giardini Carducci. E poi se siete in giro domani andate alla Rosetta, che c'è una mostra del pittore che si chiama Mamo, pittore illustrionista che fa delle cose molto interessanti. Vai a cercare il mio amico Gianfranco alla Rosetta e vedrai delle belle cose. Da Nick the Nightfly un abbraccio a tutta la squadra estivo e anche esterno. C'è il nostro Giulio, c'è Simone, e c'è che altro c'è? C'è questa sera c'è Loris, e poi a Milano c'è il nostro Gabriele, che stasera la salutiamo perché domani c'è qualcun altro. Un abbraccio da Nick the Nightfly, vi aspetto domani sera in diretta dall'Arena Santa Giuliana di Perugia con il progetto di Gilberto Gil. Da Nick per adesso, good night and sleep like a baby. Nice one.
1: Monte Carlo Nights.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.

0: Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
0: Torna tra poco. Stay with us.
2: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
4: Il muro dà, il muro prende.
3: Con Max Giusti.
4: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
3: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Monte Carlo Nights torna tra poco. Stay with us.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Dall'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Quando chiudo gli occhi, allora meglio vedono, perché per tutto il giorno guardano cose indegne di nota. Ma quando dormo, essi nei sogni vedono te. William Shakespeare.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Blue Moon, nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte della gente esiste. Ecco tutto. Oscar Wilde.

Ogni notte, dall'una alle cinque, Radio Monte Carlo e Blue Moon. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se alzi un muro, pensa a ciò che resta fuori. Italo Calvino.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore immaturo dice: ti amo perché ho bisogno di te. L'amore maturo dice: ho bisogno di te perché ti amo. Eric Fromm.